0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: A Milano vanno via la spicciolata, ah, perché sennò pare brutto che non hai gradito. Però attenzione, perché i primi che vanno via saranno sicuramente oggetto di considerazioni successive, per cui meglio andare via tutti insieme.
3: Ma certo, ma chi se ne va via per primo?
4: Ma invece
3: mai.
4: Un'altra tecnica potrebbe essere tipo andarsi a infilare un pigiama e poi ritornare là già pronto. Oppure va a dormire direttamente.
2: Mio marito scende al piano di sotto
4: senza salutare.
2: No, dice: scusate, io devo andare. Voi restate pure e li molla a me.
5: Io giro le sedie sul tavolo e poi spengo le luci.
3: Fa pure uno straccio.
4: Ma che è il pub? Magari c'è il pub questo, non lo sappiamo.
6: Ma c'è la filastrocca per questa cosa, Roberta. A un certo punto ti alzi, fai: ragazzi, vi saluto e vi ringrazio, io non ho i piatti e voi ve le levate dal cazzo.
4: Ah, ecco.
3: Molto chiaro.
6: Ma c'è la filastrocca per questa cosa, Roberta. A un certo punto ti alzi, fai: ragazzi, vi saluto e vi ringrazio.
4: Così la impari meglio.
6: Io non ho i piatti e voi ve le levate dal cazzo.
3: Ecco qua.
7: Ragazzi, io taglio il problema direttamente alla radice, non faccio cena a casa, non invito nessuno a casa, anche perché ho casa piccola. Quindi se volevamo vedere, andiamo a mangiare una pizza, andiamo a mangiare una cosetta al ristorante.
4: Vabbè,
7: amici come prima.
8: Oh, ma quelli che ti dicono che andiamo a vedere la finale di Sanremo, che te manco te ne frega un cazzo, che finisce a 3 del mattino, anch'io te sei in culo, non te lo dico.
4: Eccoci qua, la reazione all'ospitalità.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: No, che poi si lamenta, dice, dove guardi? Non lo so, ti spogli, è sta canotta.
1: Ma è una canotta, non è neanche così scollata, cioè non...
2: Sì, no, infatti.
0: Quanto basta?
2: Si è messa una canottiera, tra l'altro è una carpentiere, quindi non è che, insomma, adesso se la vogliamo vedere, perché, insomma, è partito l'ormone, che tra l'altro quello di Gabrimeno è sempre al minimo in moto.
3: Però c'è, latente.
2: Capito? Sì, no, c'è sempre.
0: Comunque, pensa chi riesce a immaginare l'abbigliamento di Flaminia da come lo descriviamo noi, sì. Scarpe da scoglio, canotta da carpentiere,
3: Sampei.
2: Però potete anche smettere di farlo, perché potete andarlo a verificare voi stessi sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Ma perché addirittura la musichetta adesso, no?
1: Ma ragazzi, questo è un modo per tirar su qualche spiccio. Dai, tutti sintonizzati.
2: Allora, sì, poi addirittura metteremo il tasto in fila banconota nelle mutandine di Flaminia.
0: Oh,
2: sì,
0: come bello, bello quel tasto digitale,
2: sì,
0: forte.
2: Sì, si può fare, si può fare. Io mi ricordo una trasmissione di tanti anni fa, se non ricordo male, condotta da Alessia Marcuzzi, dove con il telecomando tu dovevi muovere un personaggio.
1: Era interattiva.
2: Sì, in stile videogioco, capito? Ecco, la stessa cosa la potremmo fare con Flaminia. Schiacciando un tasto fa delle cose, schiacciando un altro fa altre cose. Magari schiacciando mute, tutti quanti a schiacciare mute.
0: E per il vincitore impari una foto di Flaminia, poi vi arriva a casa la foto di Sampei.
4: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
3: Quanto piccola sta cosa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
4: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio.
2: Ora lo vedi in TV.
1: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: più figa, più energica.
1: Semplicemente più bella.
0: Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontano le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo.
0: Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo oggi l'edizione con la politica. Il vice premier Antonio Tajani è stato ritrovato questa notte a vagare all'interno dello stadio delle Sei Nazioni di rugby. Ha spiegato la sua presenza al microfono del nostro Ennio Moncato.
3: Sentiamo, sono curioso.
4: La premier mi aveva convocato e mi ha detto: Antonio, cerca di capire cosa succede nel campo largo. Ed eccomi qua.
3: Ma che c'è?
5: No!
2: Economia. L'inflazione torna a salire e si mangia gli stipendi degli italiani. Gli economisti invitano alla calma. Tranquilli, presto morirà di fame. Ed ora la scienza. Assegnato a Francis Alsen il premio Nobel per la fisica, sì, per il suo cubo di ghiaccio e lo studio sui neutrini. La protesta di Trump. Mi aspettavo di riceverlo io. Ho inventato un sistema per non far attorcigliare il filo delle cuffiette. È inaudito. Da domani Alfred Nobel si chiamerà Alfred Donald. Per oggi è tutto. Una buona giornata.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Come on, man, move it, Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Non sopporti le barbe.
3: Senti,
2: quelle...
3: questa la devo dire, l'amico non me ne frega niente, magari mi sta ascoltando, che ne so, non lo so. Io ho frequentato per qualche mese
2: fra Cristoforo. Cioè, la chierica e la barba, pensa.
3: Buono. Uno con una barba lunga, sì, incurata, era diventato, quando è diventato proprio inguardabile, io non ce l'ho più fatta e l'ho mollato.
2: Per la barba?
3: Per la barba, non si poteva più guardare, veramente. Era castaway, era una roba veramente improponibile.
2: Pizza!
3: Dai, su, e dai. Ma a parte che la barba io non la trovo igenica.
2: Come no? C'è proprio, si chiama proprio la barba igienica.
3: Esatto.
2: Con gli strappi.
3: Sì, esatto, doppio velo.
2: La puoi togliere volendo, così, con uno, un semplice strappo.
4: Oh, a coso, io a scucchia non ce l'ho, la barba ma la faccio crescere per coprire orecchia sventola, capito?
3: Ah, un altro.
2: Madonna,
3: problema,
2: che si fa? I ciucci poi.
3: Capito, altro che mazzini.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo, con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Come ogni giorno a quest'ora si riparte con il Morning Show Replay. Buon giovedì, io sono Federica Della Valle e questa è Radio Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Il ripasso quotidiano del Morning Show della puntata precedente si chiama Morning Show Replay, inizia ora e va avanti per un'ora a partire da adesso sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Replay, Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo col primo Morning Show Replay della puntata di oggi, quando si parla di furti in casa. Tante storie raccolte dai nostri ascoltatori nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Intanto la situazione di chi purtroppo ha pianto scoprendo i ladri in casa con anche qualche danno, non solo economico, ma proprio anche danni, cioè a livello umorale, no? Ti cambia veramente la giornata, ma non solo, ti cambia anche il resto della vita, perché poi sei sempre col pensiero, cavolo.
3: A me mi hanno rubato le piante sul balcone, su tutto due balconi.
2: Le piante sul balcone, ragazzi, vi rendete conto? Oggi c'è che si attaccano un po' a tutte, e si attaccassero pure in... ecco, va bene. Allora, Silvia, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Ciao Silvia, ma buongiorno. Ci stai ancora sotto, infatti l'ho detto,
4: no.
2: Ti cambia l'umore, ti cambia.
4: No, diciamo, la storia è un po' particolare, nel senso che sono venuti anni fa a casa mia, fuori Roma, però comunque una zona abbastanza abitata, e sono venuti a rubare, e, però per quanto gli abbiamo fatto pena, sopra le scale ci hanno lasciato 10 euro.
2: Ma come? Non ci credo.
5: Silvia, gli sono caduti.
2: Non
5: gli avete fatto pena.
2: No, dai.
4: Abbiamo fatto pena, mentre invece a casa del mio fidanzato, che però è molto più esterna, diciamo, molto più periferica, isolata.
6: Ti hanno lasciato la fattura?
4: No, più che altro sono andati, ci hanno rubato un po' di tutto, perché tanto era disabitata come casa, quindi una volta andavano e rubavano una cosa, una volta un'altra, eccetera. Alla fine, dato che non c'era niente da più da rubare, hanno soltanto rotto e spaccato tutti i piatti, i bicchieri, eccetera. E però sono riusciti a rubare, cioè si sono attaccati addirittura a termosifoni e caldaia, tra l'altro non funzionanti.
2: Ma scusa, allora nell'altra casa dove vi hanno lasciato i 10 euro nemmeno i termosifoni, cioè possibile che non c'era niente da rubare? Magari era un ladro un po' più cioè pretenzioso.
4: È probabile, perché diciamo non c'avevamo neanche niente, quindi.
6: Ma ragazzi, i termosifoni è un furto impegnativo. Cioè.
4: Infatti si sono messi proprio con la scala e cioè non sono riusciti a entrare dalla porta principale perché era blindata. Quindi si sono messi sulla scala, tra l'altro sopra un garage, quindi in pendenza, per arrivare sopra al tetto, entrare dalla finestra. Hanno preso questi termosifoni al piano di sopra con la caldaia, però saranno stati poi disturbati, non lo so, e ci hanno lasciato tutta la scala, che è di quelle buone, grosse, doppio ferro, insomma. Così.
2: Però questa è nuova, questa è nuova. Io dei termosifoni non l'avevo mai sentita, caldaia e termosifoni non ci avevo mai pensato, sinceramente.
6: Ma caldaia ancora, ma cioè, l'elemento di un termosifone costa 20 euro a pezzo, e gli lasci lì la scala super professionali,
4: per il ferro.
2: Probabilmente sì, magari per il ferro, non lo so, adesso non ho idea, però è impegnativo, cioè è ingombrante anche da portare via, non è proprio semplicissimo, capito?
4: E infatti ci hanno lasciato sia la scala che le corde buone.
5: E intanto stavano là indisturbati, comunque la casa era disabitata, isolata, e quindi hanno fatto un po', come bancomat la vostra casa.
6: Poi il giorno dopo ha suonato l'idraulico, che serve qualcosa, così per caso.
2: Va bene.
7: A me sono entrati una quindicina d'anni fa, oro de comunione, del battesimo, e hanno trovato i biglietti di Violetta dei miei figli, ma hanno lasciati sul tavolo.
2: Eri, si sono commossi, almeno là, insomma.
8: A me mi sono imboccati i ladri dentro casa, mi hanno levato tutti i regali del matrimonio, quindi tazzine, pentole, mixer per cucinare, e mi hanno lasciato a casa, che stava appoggiato sul divano, un computer di portatile da 1800 euro. Che furbizia!
2: Forse magari se lo saranno dimenticato, dai, non ci
9: va. A me circa 20 anni fa mi sono entrati dentro casa e hanno portato via la PSP dei miei figli. La cosa brutta è che in casa c'eravamo anche noi. È stato uno shock terribile.
2: Va bene, vai Cristian, buongiorno anche a te.
10: Buongiorno a tutti, ragazzi.
2: Ciao Cristian, che è successo?
10: Beh, nel lontano 2000, e perciò parliamo di 26 anni fa.
2: Sì.
10: Ci incontriamo io in ferie, un caro mio amico in ferie, gli dico ti vengo a trovare, ci facciamo una bella colazione insieme. Perfetto, vado lì, lo chiamo verso le 9 di mattina, facciamo una colazione, due chiacchiere, quello quant'altro. Quando sto verso le 11, 11 e mezza mi dice ma dai sali a casa se mangiamo una cosa da me fra un po', se fanno un'altra due chiacchiere, quello e quell'altro.
2: Bene.
10: Entriamo e ci troviamo un individuo scalzo nel piano del salone, che, approfittando che aveva lasciato le finestre aperte, si era arrampicato dal tubo del gas.
11: Oh mamma.
10: Beh, poraccio, mi dispiace da una parte, però purtroppo l'abbiamo denudato praticamente per vedere che non aveva rubato nulla. E poi come sei salito, sei sceso, ma senza tubo.
11: No, dalla finestra!
2: No, no, dai! Che piano?
10: Primo piano del condominio.
12: Ah, vabbè, dai,
11: allora sì,
12: a 3 metri.
6: Una gamba, dai, gli ha fatto una gamba.
11: Vabbè, immagino, insomma, sia andato un po' claudicante, no?
10: No, diciamo che era già claudicante prima.
11: Ah, ecco.
5: Ma perché stava scalso questo?
11: Vabbè, per non fare rumore, no, per non fare rumore, bravo, forse.
5: Per la presa, forse, perché si arrampicava sul tubo per fare presa.
11: Ma che ne so io. Però mi sa, secondo me ha cambiato lavoro. Io credo che abbia cambiato
10: lavoro. Io, il mio amico ha detto, ma chiamiamo le guardie. O io ho detto, ormai non le chiamiamo più perché ci andiamo di mezzo noi.
12: Ruggero Docet.
11: No, sta in camera lui. Sì. Va bene, molto bene, direi.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 777-7172. Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Lo ha raccontato, Sinner non ce la fa per problemi fisici. Con il Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato proprio che lui per tutto il 2026 non ci sarà.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Dobbiamo riprendere purtroppo con la notizia che Sinner per questo 2026 ha chiuso i giochi, ragazzi.
5: Cirattrista, ce l'ha detto. Però.
6: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over. The last couple of years, especially the ending in Turin, gave me so many beautiful feelings and emotions, which this year is gonna be way different. But at the moment I also need to think about my long-term career, so I will do everything possible to get back 100%. I will thank you already in advance for your support and hope to see you very very soon on court again. Ciao ciao.
4: Bene, tutto chiaro mi sembra, no? Chiarissimo.
5: Sì. È evidente, ha detto, no? Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, i dottori mi consigliano di proseguire nelle cure e nelle terapie e il mio 2026 finisce qui.
4: Molto, molto, molto
7: male. I Carota Boys sono disperati, c'è un video che è diventato virale di uno, ovviamente con la felpa arancione, Carota Boy, che apre il frigorifero, dice l'ho presa benissimo e si attacca una bottiglia di vodka.
4: Povero. Vabbè, allora i Carota Boy l'avranno presa anche male, però c'è chi l'ha presa bene, questi sono naturalmente i suoi avversari che senza Sinner e senza anche Alcaraz hanno un po' la strada spianata, no?
5: Sì, diciamo che Alcaraz è ritornato e soprattutto dopo 6 mesi ha rivinto il suo primo titolo, tant'è che si sono spartiti la posta, sai, in questo periodo massimo i tornei vanno praticamente in Oriente, quindi si giocava parallelamente a Tokyo e a Pechino.
4: Certo.
5: A Tokyo ha vinto Alcaraz, mentre a Pechino si è imposto Djokovic.
8: First of all, ni hao ma. Wai ni men chen kuo, wai ni men Beijing. Xiexie ni men da zhi chi.
0: The Morning Show on Radio Globo.
4: Che mi parla, ragazzi, anche il cinese, io non lo so, ma è una cosa incredibile.
7: Incredibile,
4: le parla tutte, le parla tutte. Le lingue.
9: Sì. Beh, adesso se vai in Cina non ti puoi imparare anche tu buongiorno come state, che ci vuole, dai.
4: A parte sembra uno starnuto, io raffreddato sembravo. No, però lui, insomma, questa padronanza della lingua, ragazzi, non so, ne parlerà una decina, anche di più probabilmente.
7: Ha colpito proprio la pronuncia perfetta, perché un conto è parlare una lingua, un conto anche saperla pronunciare bene nel modo corretto.
9: Lui è un po' beautiful mind.
4: Sì, fa paura, ragazzi, questa facilità nell'apprendere le lingue è una caratteristica che
5: ragazzi, ma lui è simpatico in italiano, che non è proprio facile, no? Nel senso, riesce ad essere simpatico, ironico in un'altra lingua.
4: Sì, serve uno stronzo però. No, adesso scherzi a parte, è molto simpatico e comunque die hard, duro a morire, perché ecco, all'età, la sua età, riesce ancora a vincere un torneo, è tanta roba, no?
7: Sì, sì, adesso lo dava per spacciato il mese scorso.
5: C'è da dire un'altra cosa, che adesso i 500, gli ATP 500, sono dei tornei, diciamo, minori rispetto ai Masters 1000 o agli ATP, dove insomma i più grandi poi si confrontano.
4: Poi c'è Rosicone, ragazzi, poi c'è Rosicone. Rosicone Medvedev, che durante una partita proprio contro Djokovic ha perso un po' la testa, sapete, lui è sempre molto caldo, molto focoso, no?
5: Sì.
4: E niente, sbagliando un punto ha tirato una pallettata prendendo uno del pubblico e mandandolo all'ospedale, cioè, e quindi è stato squalificato.
5: Squalificato è una regola che esiste, non si può, diciamo, tirare una pallettata così. Ha chiesto scusa, lo sta cercando per chiedere scusa di persona, insomma vedremo se lo troverà lo spettatore.
4: Io eviterei di incontrarlo.
10: Buongiorno Buongiorno Radio Globo.
4: Ah, ciao piccolo, buongiorno anche a te, eh.
11: Ma insomma, ne sono erato, Malagò, permetteci Malagò. Che spettacolo,
4: sì,
11: ragazzi.
4: Sì, ragazzi, questa è un'altra cosa incredibile. Parlando di sport, il presidente della FIGC, sì, che è stato esonerato, però hanno commissionato la FIGC con il commissario Malagò. Cioè, una cosa, sì, io non l'ho capita.
7: Bisogna aspettare gennaio 2027 per sapere chi sarà il nuovo presidente. Malagò.
4: Malagò, mi sa, probabilmente a questo punto.
9: Non l'hai capita?
4: No.
9: Hai presente il gioco delle tre carte?
4: Carta
9: è quello.
4: Malagò vince, Malagò perde. Ehi, bello.
12: E grazie Flaminia. E grazie adesso. Dopo questa caramella io non mi sento più lo stesso.
4: Che bello.
12: Che ha detto?
4: No, vabbè, il cinese adesso non lo sappiamo. Magari ha detto... No, però ha detto qualcosa di bello perché hanno tutti applaudito. No.
9: Ha ordinato un piatto di ramen.
7: No.
9: Lui ha convinto di
7: ramen. Ma il ramen è giapponese.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Eh sì, a quanto pare l'influenza ormai si chiama Covid, perché il Covid non è mai andato via. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Buongiorno globuli, mettetemi nella statistica. Sabato e domenica a letto, febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, oh. E lunedì sono rientrata in ufficio, ma non sto benissimo.
3: Yeah, alla faccia tua, vedi?
4: Vabbè, ma perché?
3: È perché sei tu che vieni qua a dire no, non c'è nessuna emergenza, non è vero, c'è un sacco di gente
5: alla
3: malata.
5: Faccia dell'OMS, perché non è possibile, dai, che non registrino i nostri casi.
6: A proposito di OMS, momento complottista, adesso sta rigirando il Covid, no? Ce lo siamo fatti tutti 7 volte, molti hanno fatto il vaccino, ma perché ancora gira? Cioè, com'è possibile? Soltanto tu quante volte l'hai preso? Io l'ho preso 4 volte, ma perché
5: non
6: continua a girare?
7: No, ma il vaccino ti fa venire una forma lieve, però certo. non
6: ma
7: ti
6: stanno
7: scherma.
6: Stroncati, stanno tutti a pezzi.
7: Ma secondo me è streptococco quello di Massimo.
6: È calla.
3: Perché deve essere?
7: Allora, ti vedo, quello, lo so com'è lo strepto.
3: Quello che ho io è quello che ha Flaminia, perché è stata lei, il paziente zero qui dentro è stata Flaminia.
5: Allora so, abbiamo streptococco.
7: Secondo me sì. Senti che vi dico.
8: Sarà che non abbiamo raggiunto il picco, ma io sono guarito dopo 2 settimane di influenza, che addirittura ha chiamato un'amica mia che sta a Milano e il giorno dopo stava male pure lei, ce l'ho contagiata pure per telefono. Io solo gente che sta male conosco in questo periodo.
3: Alla faccia sempre tua, Bene. Vieni qua a dire no, ma non c'è niente.
9: È vero. Io a casa ho 3 influenzati. È il picco, ragazzi.
3: È il picco.
10: Sì, va bene, Siberia, Umbrella Corporation, dai, va.
3: Oh, guarda che è vero, l'ha detto Donald Trump, non l'ho detto mica io, parlava di peste ieri.
7: Sì, ha detto a breve una telefonata con Putin per parlare di peste. Sì. Questa è stata la dichiarazione.
3: A peste e corna, tra l'altro.
11: Siamo pronti? 1, 2, 3, e lockdown, down, down, e lockdown, down, down, e lockdown. Lockdown, down.
3: Ci piace.
6: Io
3: guarda,
6: oggi metterei un quarantena scaramantico.
3: Aspetta, ci sta sempre bene. Vale. Ok. Mi sento a casa.
5: Amore,
3: adesso.
5: Mi porti un bicchiere d'acqua, ti prego.
3: Ma così glielo chiedi tu?
5: Certo, lui lo fa.
3: Beh, bello, con questo amore prima di addolcire la cosa, ma rompi i coglioni comunque, non
5: sempre.
3: Ti credere, cioè sai, quelle cose.
5: Sempre.
3: No.
12: Continuate a disinfettare le mani 66 volte al giorno e usa 15 litri di sapone al giorno per lavarvi. Anticorpi vanno in giro col giornale, poi quando servono, addio.
3: Vabbè, che dobbiamo
6: ma
3: andare
6: che
3: in giro.
6: È?
3: Come lo Yeti dobbiamo andare in
6: ma
3: giro.
6: Ma che teoria è?
5: Ma che noi qua dentro manco il sapore ci abbiamo, quindi non temere, noi non ce ne possiamo lavare.
3: Lui è uno di quella scuola, sono tutti anticorpi, capito come? Quindi che ne so, tocchi qualsiasi cosa e poi metti le mani
6: ragazzi,
3: in bocca.
6: Ragazzi, per carità di Dio, anticorpi, volete fare anticorpi? La mattina quando vi fate la doccia, alla fine mettete l'acqua fredda e state 10 secondi con l'acqua fredda. No che non ve lavate le mani.
5: Ah, non si può limonare il proprio cane?
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno.
0: Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Si parla di mobbing perché ieri era la giornata internazionale della dignità sul posto di lavoro e ci ha chiamato Tiziana nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Però ne sentiamo ancora un'altra. Oggi giornata la dignità sul lavoro sostanzialmente sì. È dedicata a questa giornata. C'è dignità sul vostro lavoro? Sentite di fare un lavoro dignitoso? Vi trattano con dignità? Tiziana, ciao, buongiorno.
5: Sì, buongiorno.
4: Allora, Tiziana, tu che esperienza hai?
5: Allora, io nasco come parrucchiera, avevo 15 anni, una volta si lavorava presto, no? E ho girato svariati parrucchieri, finché l'ultimo, che risale ormai a 15 anni fa, in cui ho lavorato per 14 anni, part time, anche incinta all'ottavo mese prima di essere segnata, e vabbè, per scelta mia, poi dopo mi ha segnato. E praticamente mi faceva mobbing giornaliero perché la gente preferiva me a lei e lei invece di essere felice di avere personale valido molto gelosa, che poi la gente pagava lei, non è che pagava me, quindi a te che cosa ne importa se la gente mi cerca,
3: che poi
5: comunque
3: ti doveva pagare di
5: guadagni.
3: Più
5: no assolutamente, perché io avevo il contratto di primo livello, quindi mi dava quello che mi aspettava. Non mi doveva pagare di più perché comunque io facevo il mio lavoro.
3: Però avessi potuto fare delle richieste in più, capito? Quindi ti teneva
5: sì, però
3: lì
5: non le ho mai fatte. No, ma la sua era semplicemente,
6: secondo me, era
5: biologia.
6: L'insicurezza proprio sua della datrice di lavoro, sì.
5: Era assolutamente gelosa. E poi mi voleva mettere in cattiva luce con tutte le lavoranti che in questi 14 anni poi si sono susseguite, e dicendole: ah, ma non fate amicizia, non fare amicizia con lei perché lei è cattiva, gelosa. Io, ma a me si può di tutto, meno che sono cattiva e gelosa, tant'è vero che soprattutto le apprendiste me le prendevo sotto la mia luccia e cercavo di insegnarle quello che sapevo fare, insomma, cioè. E lei invece era gelosa di tutto, le clienti diceva: ah, no, ma non te li far fare da lei. Poi ovviamente le clienti me lo venivano a ridire, no?
4: Si dava un po' la zappa sui piedi, poi tra l'altro, no?
5: Sì, però lei era gelosa, finché poi un giorno è arrivata a lavorare con noi, l'ultima che io sappia, perché poi non ho voluto sapere più niente, l'ultima lavorante, che era una sudamericana, ma non perché fosse sudamericana, perché insomma veniva da lì, che era molto lecchina, si può dire. E quindi la secondava in tutto, mentre io ho un carattere più tosto, come dire, se non mi piaci ti tengo a distanza, non perché tu sei la mia principale io ti devo fare il lecchino, no, cioè rimango sulle mie gentilmente, cioè, sempre, cioè, con educazione, però non ti do tutta questa confidenza che vorresti, mentre quella invece: ah, bella di qua, bella di là, amore, tesoro. Sai che queste persone,
4: vabbè, tu preferisci,
5: no?
4: Mantenere un rapporto più professionale, mentre insomma,
5: esatto,
4: l'altra
5: se invece poi te lo meriti, posso anche dimostrare affetto e amicizia, ma lei non se lo meritava.
3: Vabbè, insomma, sta sudamericana che ha fatto?
5: E niente, alla fine sono stata licenziata per mettere lei al mio posto, tra l'altro a nero. E ha licenziato me dopo 14 anni. Io volevo fare l'avvertenza, ma i sindacati mi hanno detto: cioè dovevo avere dei testimoni per determinare.

0: Situazioni che si erano create in questi anni, ho chiesto a queste persone di farmi da testimone, ovviamente nessuna ha detto sì,
1: Perché
0: e
1: erano persone che
0: quindi
1: lavoravano ancora lì.
0: sia che lavoravano e sia che erano clienti, no, non ci lavoravano più.
2: Vabbè, però perché tu stai facendo così perché sei gelosa e perché era sudamericana, di' la verità, dai.
0: No, assolutamente no,
2: No, no,
0: guarda,
2: immaginiamo,
0: assolutamente no.
2: immaginiamo una situazione che so
0: E
2: se.
0: quindi, insomma, vabbè, alla fine ho dovuto rinunciare pure a fare la vertenza, ho preso sta misera liquidazione, perché poi part-time, ovviamente, non è che chissà quanto, poi già comunque l'apprendista, sì, l'apprendista, scusa, l'artigiano prende poco, quindi vabbè, insomma, alla fine è andata a finire così,
3: Cioè, hai
0: tant'è vero che
3: vissuto
0: poi
3: questo inferno per 14
0: per
3: anni, ma chi
0: 14
3: te l'ha
0: anni,
3: fatto
0: sì, me
3: fare?
0: l'ha fatto fare che devi lavorare, poi quando una volta che sei sposata e con due figli, se c'hai un posto di lavoro te lo devi tenere stretto, perché
4: Quindi
0: difficilmente poi ti riprendono a
4: sei stata
0: lavorare.
4: 14 anni a lavorare senza dignità per chiuderla.
2: Sì.
0: Sì, diciamo così, va, l'ho fatto per i soldi, perché dovevo
4: Vabbè, non
0: comunque
4: è
0: mantenermi, no?
4: comprensibile.
2: Però pensate che ricatto che deve subire una persona perché poi ha paura
0: Esatto.
2: magari di non trovare qualcos'altro, mentre poi magari si
0: Esatto.
2: trova anche di
1: Però
2: meglio.
1: non abbiate paura di guardarvi intorno.
3: Infatti.
2: No.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Let's go.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Colleghiamoci con il canale 91 del digitale terrestre Globo TV per le news del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Se sapete che facciamo? Ci colleghiamo con la redazione al momento delle notizie del Morning Show di Radio Globo.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo oggi l'edizione con la politica. Il vice premier Antonio Tajani è stato ritrovato questa notte a vagare all'interno dello stadio delle Sei Nazioni di rugby. Ha spiegato la sua presenza al microfono del nostro Ennio Moncato.
4: Sentiamo, sono curioso.
5: La premier mi aveva convocato e mi ha detto: Antonio, cerca di capire cosa succede nel campo largo, ed eccomi qua.
4: Ma che c'è?
6: No!
3: Economia. L'inflazione torna a salire e si mangia gli stipendi degli italiani. Gli economisti invitano alla calma. Tranquilli, presto morirà di fame. Ed ora la scienza. Assegnato a Francis Alsen il premio Nobel per la fisica, sì, per il suo cubo di ghiaccio e lo studio sui neutrini. La protesta di Trump: mi aspettavo di riceverlo io. Ho inventato un sistema per non far attorcigliare il filo delle cuffiette. È inaudito. Da domani Alfred Nobel si chiamerà Alfred Donald. Per oggi è tutto. Una buona giornata.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Siamo pronti a chiudere il Morning Show Replay. Tra poco vi aspetto nella prima ora del Morning Show di Radio Globo, chiaramente attivando la Globo WhatsApp per i vostri messaggi vocali 393-777-7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo, buongiorno.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
0: TV. Poteva essere un giro di boa per me, ma non lo sarà, perché ci sono delle novità oggi, in questo giovedì 8 ottobre. Buongiorno da Della Valle e Morigi su Radio Globo. Ho detto solo Della Valle e Morigi, non a caso, eh?
2: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Dato qualcosa nell'occhio, perché mi viene.
4: Sono quelle caccolette di quando ti svegli.
3: No, che caccole? Ti vai con le caccolette?
4: Sì, di quando non ti lavi il viso. Ti sei lavato il viso?
3: Me lo sono lavato per forza. Oggi sto 4 ore con voi qua nello studio con Globo TV.
4: Che spoiler!
3: Sì, beh, l'ho detto prima, no? Che non è un giro di boa per me, perché Massimo Vari non ci sarà. E quindi vi traghetterò. Ed oggi è proprio giusto.
4: Continui a usare questi termini nautici, direi.
3: Beh, sì, voglio dire, anch'io ho imbarcato un bel po' d'acqua stamattina alle 4 quando ero sulla Salaria. Poi magari faremo un tot allagamenti. Nel frattempo, buongiorno Alessio Morigi.
4: Buongiorno a te della Vallée.
3: Buongiorno anche a tutti voi là fuori. Non a Gabriele Sidoti, perché è assente per il momento ingiustificato. Non pervenuto, ragazzi. È stato anche contattato e non ha risposto.
4: Sì, però ti posso dire, adesso serpeggia un po' di preoccupazione.
3: Mi sto preoccupando, sì, sì. Effettivamente adesso
4: perché avrebbe avvertito il buon Sidoti, no?
3: Sì, esatto, avrebbe avvertito o al massimo avrebbe risposto ai miei messaggi.
4: Esatto,
3: e non ha risposto,
4: esatto.
3: E quindi questa cosa qua mi sta un pochino facendo preoccupare.
4: Vabbè, comunque vi avvertiamo, appena arriva.
3: Sì, appena...
4: Vi teniamo informati, mi metti la base metro tu per questo.
3: La vuoi subito?
4: Come ti pare, mettiamola, dai.
3: Come no, prego.
4: Sì, perché oggi a Roma giornata caratterizzata da un cielo nuvoloso, piogge e rovesci sparsi durante appunto tutto il giorno, però ci aspettiamo ampie schiarite durante la serata. La minima è tra i 18 e i 19 gradi, la massima resta attorno ai 24, parleremo poi di condizioni climatiche e atmosferiche, perché la bomba d'acqua di ieri ha insomma bisogno di essere aggiornata rispetto anche ai danni che ha fatto.
3: Certo, grazie.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Sì, faremo sicuramente un toto allagamenti, magari lo faremo più verso le 6:40, quando poi ci avvicineremo al morning show, quello ciccio, no? Quello
4: sì.
3: Dove escono un po' tutti di casa, perché lo diciamo sempre che noi a quest'ora accompagniamo quelli che sono i voracci come noi.
4: Quelli che stanno in macchina,
3: sì.
4: No? Magari quelli che fanno i tragitti più lunghi per andare al lavoro.
3: Esatto, o che fanno dei lavori un po' più umili, va detto anche questo, va riconosciuto anche questo, cioè, quindi,
4: sì. Poi ne parlavamo proprio ieri, no? Di lavori dignitosi. E della dignità,
3: sì,
4: sul lavoro,
3: vero.
4: Quindi insomma sono temi di stretta attualità.
3: Sì, 393 777 7172, Globo WhatsApp attiva anche in questo giovedì 8 ottobre 2026. Sono le 16.
4: Ma che c'hai? Che problema c'hai con l'8 ottobre?
3: Non so perché non riesco a leggerlo. 8 ottobre
4: fai così, dillo tutto attaccato. 8 ottobre.
3: Perfetto. 8 ottobre.
5: Buongiorno Radio Globo. Tutti vivi dopo il temporale brutto di questa notte? Un grosso bacio.
6: A Federica, buongiorno. Che spettacolo, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Io Globo, buongiorno Mario D'Appiano. Io percorro la Flaminia, tutta allagata, tutto fermo, al verso uscire da Roma.
4: Verso Cagliari.
6: Buongiorno Radio Globo, buongiorno a Federica, buongiorno a Giovanni. No, Giovanni c'è.
3: No,
6: sempre.
3: Non c'è.
4: No.
6: Buongiorno belli.
3: Buongiorno.
6: D'accordo, direzione Salaria, tutto libero.
3: Tutto libero. Allora, qua stanno arrivando un bel po' di messaggi. Però la notizia è che Gabriele Sidoti ha risposto adesso.
4: La preoccupazione se ne va.
3: Se ne va.
4: Quindi, monta l'incazzatura.
3: Adesso appena arriva gli facciamo un bel cappotto. Come il cappotto lo farei a chi sceglie la musica di Radio Globo. Perché
4: che
3: a questo
4: c'è?
3: Punto, io non so se è un messaggio subliminare questo.
4: No, questa è una sigla di un telefono, la suoneria di un
3: telefono. Sì, molto probabilmente sì. Perché

0: sì.
1: Un giorno sì e uno pure.
0: Di che stiamo parlando?
2: Radio Globulo.
3: Anche se siamo ancora sprovvisti di redazione, tranquilli, se volete comunque chiamarci in diretta allo 06 8928 996, anche solo per un po' di conforto, visto che state navigando per le consolari della città. Dopo l'acquazzone di stanotte stanno arrivando già delle segnalazioni, la prendiamo in diretta la chiamata, quindi no, non c'è nessun tipo di problema.
4: Filtro, da voi a noi senza filtri.
3: Ma sì.
5: Buongiorno bellissimi, eccomi qua. Uno sfigato al lavoro.
3: Perché?
5: Oggi fate la pontina in direzione Latina. Con quest'acqua i fari contro luce è veramente brutta.
4: Vai piano.
5: Sto andando piano piano.
4: Bravo,
5: piano. Quando arrivo.
3: Caga, no, però.
5: E buona giornata.
6: Buongiorno, Aero Gobbo.
3: Eccolo.
6: Ma perché? Ma che è successo stanotte?
7: Buongiorno, pensate anche un po' alle guardie giurate che smontano dalla notte e vi sentono anche mentre tornano a casa.
3: Se sei morto.
7: Buona giornata a tutti.
8: Buongiorno!
3: Ecco, buongiorno.
4: Vedi?
8: Sì, Castel Porziano, mi trovo a Castel Porziano. Ciao. Certi lampi e tuoni, sta piovendo,
3: dico,
8: non fortissimo, però mette paura, mette veramente paura.
9: Buongiorno Federica, buongiorno Alessio, volevo ricordarvi il post di ieri sulla difficoltà a chiedere scusa.
4: Quando qualcuno si fa carico di qualcosa e lo porta a termine.
3: Oddio, che sollievo! Che sollievo! Credo sia la prima volta che lanciamo, diamo agli ascoltatori un compitino a casa, cioè quello di fare, di prendere uno dei foglietti gialli e metterci sopra, ricordarsi di parlare di questo.
4: Esatto. Allora però adesso si merita il post-it di essere rilanciato e poi facciamo un rouletto.
3: È per forza.
4: Allora, che dicevamo ieri? Che sulla notizia dell'uscita del film di quell'uomo rimasto in galera, in carcere per 32 anni, pensate, condannato e poi invece risultato innocente, è uscito, vabbè, ci hanno fatto un film su questa storia, gli hanno chiesto: t'ha chiesto qualcuno scusa?
3: E lui ha detto:
4: nessuno mi avesse detto scusa.
3: Allora, diciamo che quelli che escono di carcere perché non colpevoli e quindi se ne sono tipo Stasi, no? Che adesso.
4: Mo lo vedremo, però sì,
3: sono ampiamente risarciti economicamente.
4: Sì, ho capito,
3: certo,
4: Federico, 32 anni.
3: No, certo, la vita non la recuperi, quello che ti pare a te. Quindi diciamo che le scuse sono
4: dei soldi, te basta per tutto.
3: No, però nel senso che comunque le scuse sono un po' quelle, cioè ecco, scusati, prendete questi 100 milioni, cioè per dire, no? Sono un po' quelle, mo non è che voleva che qualcuno fa: "Oh, scusa tanto, guarda, annaggia, siamo sbagliati".
4: Cioè, vabbè.
3: Sì. Vabbè. Però
4: comunque,
3: effettivamente chiedere scusa non è mai facile, soprattutto tornando terreni, no? Nelle nostre storie quotidiane.
4: Sì.
3: Che ne so, con la partner per aver commesso un qualcosa che vi portate dietro da anni.
4: Sì, ma pure nei rapporti familiari, no? Quanti fratelli e sorelle magari maturano un conflitto e poi non si chiedono scusa.
3: Sì, è un po' correlato a quello che dicevamo la settimana scorsa. Ci sono dei fratelli che non si parlano da anni.
4: Esatto.
3: Ed effettivamente forse quella parolina magica là
4: poi, no?
3: Potrebbe risolvere, no? In qualche modo.
4: Allevia un po' la tensione, l'allenta.
3: Sì. Vabbè, sentiamo se qualcuno effettivamente ha bisogno di chiedere scusa, se lo ha fatto con tanto coraggio, se ci ha pensato.
4: O se aspetta le scuse di qualcuno.
3: Esatto.
4: Pure
3: sentiamo.
4: Questo.
3: 06 8928 996. Nel frattempo, 8 ottobre andiamo da Alessio Morigi per un po' di notizie che
4: un po'
3: ci
4: di
3: sono.
4: Notizie, sì, partiamo ovviamente dall'Italia. Momenti di tensione a Torino ieri, bloccato il corteo pro PAL che andava appunto in scena ieri proprio in ricorrenza del 7 di ottobre. Gli agenti rispondono con gli idranti al lancio di oggetti. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza al campus Einaudi. Andiamo avanti. Mattarella concede 3 grazie e le prime 2 non sono grazie e grazie.
3: Allora, questa è la prima, è grazia. Questa è la seconda, che è graziella.
4: Ti prego. Sono, scusate, tre grazie. C'è anche quella del gioielliere, per il gioielliere Guido Gianni, che uccise due rapinatori. Un caso molto simile, poi ci sono le dovute differenze da fare con quello di Roggero, che fa pensare a una futura grazia per Roggero, però restiamo ai fatti. Tre grazie, di cui quella del gioielliere che uccise due ladri che fecero irruzione nel suo negozio, uno lo ferì, a distanza di qualche anno ha ricevuto la grazia dal capo dello Stato.
0: Quindi sta sperando un po' Roggero adesso, dice, vedi, esatto, su queste cose si è aperto, quindi
4: alimenta un po' di speranza anche per...
0: La differenza sta anche nel momento, cioè quella è una roba troppo fresca. Se Mattarella desse la grazia adesso,
4: dici troppo immediata,
0: è troppo immediata, quell'altra non si ricorda più nessuno, quindi fa polemica.
4: Se la mettessimo nel nostro post-it delle scuse, sono come quelle scuse che arrivano troppo presto, no? Troppo di getto, sì. Magari non sono nemmeno sentite.
0: Esatto.
4: Quindi devi un po' guadagnare,
0: esatto,
4: in questo senso.
0: Esatto, sì.
4: Allora, carburanti, so che è il tuo tema del cuore, Meloni, valutiamo le accise mobili, spero si ripristini pienamente il price cap, perché qui c'è la polemica sul fatto che con i 6 centesimi in più il gasolio non costa più 200 e rotti, ma 2. Beh, ti interessa?
0: Sì, come no? No, mi interessa. No, lo so che è un argomento scottante del momento, ma ne abbiamo ampiamente parlato e ogni giorno ci sono quelle piccole novità che non fanno la differenza. Questa non fa per niente la differenza.
4: No, la differenza la fa in una cosa sola, sarò veloce. Per mantenere il livello del price cap, per quello che c'era stato comunicato da Eni principalmente, il governo avrebbe dovuto attingere a delle risorse che avrebbe, perché ce l'ha, perché ha guadagnato di più dall'IVA, si chiama extra profitto. Doveva mettere le mani lì e ovviamente riandare a diciamo così, rimettere quei 6 centesimi per mantenere il prezzo. Non l'ha fatto.
0: Bravissimi, prima hanno pregato Eni e Kuwait,
4: quella è la buona,
0: vedi che... lo fate, vabbè dai, se lo facciamo, però voi mi raccomando, e loro poi niente,
4: vedi,
0: a posto,
4: vedi, l'hai letta nella maniera corretta.
0: Sì.
4: Allora ritorniamo su Roma, dove era su un monopattino Davide Jacopini, un attore in terapia intensiva, invece aveva girato su Burra, è stato travolto da una minicar. Sulla dinamica ci sono ancora in corso gli accertamenti della polizia locale, che stanno vagliando le telecamere. Ci sarebbe anche al vaglio l'ipotesi dell'aggressione. Finisco con una notizia che potrebbe darci pure modo un po' di discutere dopo, perché ruba il cellulare alla figlia di Asia Argento e pubblica un video intimo. Un amico con cui aveva litigato appunto la figlia è stato denunciato per revenge porn. Lei è Anna Luca Stoldi, non so se la conosci, la figlia di Asia Argento e di Morgan.
0: Di Marco, lui si chiama Marco Astoldi.
4: Marco Castoldi. Sì. Vabbè,
0: pensavo si chiamasse Bronzo, la figlia di
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Ma scusate, ma Stasi mo ha dato i soldi alla famiglia di Chiara Poggi. Ma mo se lui non è assassino, gli deve verità i soldi, i genitori di Chiara gli devono ridare i soldi a Stasi. Fatemi capire.
0: No, se no puoi fare come in comitiva, cioè tipo tanto loro devono ridare i soldi a lui, possiamo fare che esempio li dà a Stasi.
4: Non è così, Federico.
0: È per la proprietà transitiva, sì.
4: No, l'hanno già detto i genitori. Siamo pronti a restituire il risarcimento.
0: Allora.
4: Tutto a posto.
0: Bravi.
10: Buongiorno, Federica.
0: Buongiorno.
10: Alessio.
4: Sì.
10: Tanto per essere felici, per quelli che le fanno la puntina, incidente direzione Roma, altezza Castel Romano.
0: Basta.
10: Bocca al lupo.
0: Andiamo bene, ragazzi, andiamo bene.
4: Ieri oggi quell'incidente terribile, altezza Vianaro.
0: Sì,
4: insomma.
0: Va bene.
4: Aggiornateci.
0: Noi
4: però
0: ci fermiamo un attimo. Gabriele Sidoti ancora non è presente.
4: No, ma che dici? Però ha risposto.
0: Ha risposto?
4: Vabbè, non sappiamo che ha detto.
0: No, non è suonata la sveglia, quindi sta arrivando.
4: Ah,
0: ma non c'è ancora qua in studio. Intanto alle 6:20 ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco per la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Anzi, 45 minuti rimanenti.
11: Pronto Radio Globo?
12: Una cosa che non sopporto.
11: morto e quando attaccate il telefono fa...
1: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
12: Turn it up. Yeah. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
15: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
14: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venire per niente.
16: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro. Mauris.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
18: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
19: Sabato aperti intera giornata.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
20: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
20: Scopri come su radioglobo.it.
21: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
22: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
23: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
24: Buongiorno Radio Globo, via Tiburtina, altezza Verano, strada allagata, ci sono le papere che galleggiano, ripeto, papere che galleggiano, trovate strade alternative.

0: Radio Globo.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Allora, c'è da dire che tutto sta vertendo verso la bomba d'acqua di stanotte, perché i messaggi che arrivano sono prettamente utilizzati dagli ascoltatori per raccontarci di quello da ogni zona, da ogni dove, anche fuori da Roma, perché chiaramente Radio Globo mi gode di frequenze anche fuori Roma. Per controllare tutte le frequenze di Radio Globo basta andare sul sito, anche in forma gratuita, radioglobo.it.
3: Buongiorno splendidi, ho appena fatto una notte da Plasmon, la linea produttiva è andata benissimo, io sto tornando a casa da mia moglie che mi sono sposato sabato.
2: Dai,
4: che bello. Globo.
2: È il jingle.
5: Ma questo perché è l'entusiasmo del matrimonio.
2: Giustamente lui ha riprodotto anche i jingle di Radio Globo.
5: Radio Globo, io sono le mie.
6: Siamo nel 2026, il nuovo millennio, e ancora abbiamo strade come la Pontina, senza corsia d'emergenza. Buia, che vergogna, ragazzi.
2: Effettivamente è un po' una vergogna, la Pontina. Beh, è ancora una bella vergogna.
5: Ma guarda, ma proprio girando per la città dopo poche ore, no, di pioggia, se vai a vedere, perché poi noi parliamo di bombe d'acqua utilizzando questi termini allarmistici, no?
2: Sì.
5: Sensazionalistici.
2: Beh, ormai sì,
5: per mettere paura a tutti, no?
2: Sì.
5: Ha diluviato, una volta era diluviato
2: si
5: è letteralmente allagato nella notte con quella bomba d'acqua. Attorno alle 23 è iniziata.
2: Sì.
5: Le metro. Cioè, ci sono video delle banchine delle metro allagate completamente. Ma
2: un metro d'acqua. Metro,
5: due metro. Cioè, alla fine.
2: 2 metri e mezzo.
5: Sì, esatto. Quello era il livello dell'acqua.
2: Sì.
5: Strade allagate. Autobus in tilt.
2: Sì.
5: Dimmi se è possibile, partendo dalla vergogna della Pontina, se vuoi,
2: no.
5: Però insomma dobbiamo pure passare per tutto il resto.
2: Beh, sì, esatto, quello che dici tu è tutto giustissimo. Le consolari, sì, alcune defluiscono abbastanza bene,
5: sì.
2: Abbastanza bene in alcuni tratti, in altri no. La Salaria, per esempio, no, prima dell'aeroporto dell'Urbe, veramente c'è una piscina
5: c'era
2: olimpionica.
5: Il Kurzal, hanno spostato,
2: esatto.
5: C'era lo scivolo,
2: esatto.
5: Del Kurzal lì.
2: Sì, poi c'è anche questo problema dell'8 ottobre dell'illuminazione, no?
5: Sì.
2: L'illuminazione che non ti fa vedere esattamente dove stai andando a finire,
5: esatto.
2: Perché prima mi sono ritrovata veramente dentro una pozza d'acqua a 80 all'ora che,
5: ma
2: dire.
5: Pensa che per l'intensità del fenomeno atmosferico di quello che è accaduto ieri, c'è stato un allarme tsunami che è venuto dal laghetto dell'Euro. Onde anomale.
2: Ma sul serio?
5: Onde anomale, ci
2: no,
5: sono i video.
2: Avrei voluto vederli.
5: Ci sono i video, dopo te li faccio recuperare.
2: Vedere, sì.
6: Ragazzi, a Roma centro ha cominciato a piovere. Quella pioggerellina fastidiosa fino.
2: Dice bene ancora, a Roma centro. Tra l'altro, qualcuno ha visto che c'è un track Globo a Piazza del Popolo. Già è parcheggiato là. Ci sono delle novità nei prossimi giorni. Sì.
5: Oggi sei proprio da indiscrezione.
2: Da indiscrezione, oggi sono tipo Fabrizia Corona.
7: Buongiorno Radio Globo, pioggia pesante a Latina.
2: Ah, pioggia pesante a Latina, bravi che ci segnalate anche le altre città. Intanto 393-777-7172. La nostra Globo WhatsApp è attiva per le altre segnalazioni. 6:28. Torno da te per delle notizie o vuoi che ti parli di Hector?
5: Di Hector? Ma che è un coccodrillo?
2: È un coccodrillo.
5: Allora dai, dimmi prima del coccodrillo e poi ti dico cose un po' più serie.
2: Allora, ti dico, però devo mettere una base poesia però.
5: Metti una base coccodrillo.
2: No, coccodrillo non ce l'ho, il coccodrillo con me non ce l'ho, però c'ho una base tipo una roba così, capi?
5: Ah, liturgica.
2: Troppo liturgica, vero? Così. Vabbè, comunque, ti parlo di Hector e Luisa.
5: Chi sono?
2: Con la Z, Luisa.
5: I me contro te?
2: No, sono due coccodrilli.
5: Ok.
2: È un coccodrillo e una coccodrilla.
5: Sì.
2: Ok. Loro stanno insieme dal 1973.
5: Ma che? Due coccodrilli.
2: Due coccodrilli. Stanno dentro lo zoo da soli, staranno insieme.
5: In quel senso.
2: È uno zoo.
5: Vivono insieme.
2: Vivono insieme, ma. Cioè.
5: Come coppia.
2: Gli danno pure. Cioè, nel senso, provano ad accoppiarsi pure. Mm. Cioè, sai che c'è? È un po' come quando sei su un'isola deserta, no?
5: Sì.
2: Dopo un po'
5: cioè, che fai?
2: Il bisogno non fisiologico ce l'hai. Lui c'ha solo sta coccodrilla, magari sarà pure brutta per lui, però dice, oh.
5: No, vabbè, insomma, comunque cogli l'opportunità.
2: Sì, sono 43 anni, è dal 1944, anzi, anni, dal 1973, sì, che stanno insieme, sì, in questo zoo di, in Polonia.
5: Certo, poi interviene un po' la routine, no? Te stufi,
2: quindi non è che c'hai tutte ste voglie, no? Esatto. Ogni tanto parla con una giraffa, poi, cioè, ogni tanto
5: ma quindi non sono soli.
2: No, è uno zoo, no, è uno... Magari saranno soli, sì, come nei migliori film di notte parleranno con altri animali, cioè, okay, succederà qualcosa. Però il problema qual è? Il problema è che sta musica mi ha rotto le palle. No, il problema è questo. Il problema è che hanno provato ad accoppiarsi, ad avere figli, ad avere dei cuccioli di coccodrillo, sì, dei coccodrillini. E gli zoologi si sono sempre detti, ma com'è che questi comunque, cioè, si vede che lui fa,
5: cioè, il dovere loro lo fanno,
2: lo fanno, cioè, si vede, però eppure, ma non è che uno dei due è infertile, no? Non è fertile. Che non è fertile. Hanno fatto tutte le analisi ed era tutto a posto, cioè la fertilità c'era. Il problema è che Hector c'ha il piselletto.
5: No.
2: Hector c'ha il piselletto.
5: Cioè, è un caso conclamato di micropene. No, dai.
2: È un micropene, cioè è un coccodrillo col pisello piccolo.
5: Ah,
2: cioè, lei, Luisa, non riesce a fargli il coccodritto.
5: Cioè, tu mi hai fatto sta 10 minuti perché ti piaceva la chiusura finale così.
2: Ah, sono scritta 2 giorni fa.
5: Tu stai peggio del coccodrillo.
2: No, però adesso no, no, sinceramente, ma al di là delle battute, poverino, sì, poverino il coccodrillo. Però quante persone stanno insieme e si amano e si rispettano e comunque non pesa il fatto di non
5: avere un rapporto sessuale, esatto. soddisfacente.
2: Cioè, ci sono delle donne che dicono, sai che c'è? Allora, a parte il fatto che molte donne sento sempre parlare male dei mariti, tipo, sì, capirai quello.
5: Se gira e dorme.
2: Però non è sempre così. Ci sono tantissime donne che sono orgogliose del proprio marito, che dicono, lui è la mia vita, okay?
5: Sì, però mai da quel punto di vista.
2: Magari dice, sì, effettivamente, da quel punto di vista no, perché non lo facciamo, non...
5: Però compensa con...
2: Però compensa con...
5: Sì.
2: Con cosa
5: però
2: compensa?
5: Però cucina.
2: Magari è gentile, c'ha i sordi, non lo so, ognuno c'ha la sua. C'ha.
5: Certo, tra l'altro mi fai pensare ad una cosa, no? Perché in questi giorni sta creando un po' di polemica il possibile flirt di Manuela Arcuri con un principe.
2: Sì,
5: no?
2: Sì.
5: E tu, diciamo, molti dicono, chi è che non vorrebbe stare con un principe?
2: Sì, ma non è quello di Biancaneve.
5: Non è proprio azzurro quello del cartone animato.
2: No, è grigio.
5: È un principe un po' attempato.
2: Sì.
5: Che non so adesso se ha le capacità economiche di un principe, però l'Arcuri si accompagna in degli eventi, è stata vista spesso con lui. Pure questo è un esempio che, insomma... Sì.
2: Stavo leggendo anch'io stamattina.
5: Che, insomma, si può pensare ad altro, no? Rispetto a...
2: Senza dir adesso, senza giudicare. Magari effettivamente lui compensa, come dici tu, in altro.
5: Con modi gentili, da principe.
2: Con i sordi. Coi sordi.
5: Credo.
2: Coi sordi. Sì. 06 89 28 996, meglio al telefono stamattina. Intanto arriva Topic. Guarda, è pieno di Topic qua dentro.

0: sulla radio che suona sono le migliori. Radio Globo era Topic, ma c'era anche Robin Schulz, se riesco a prendere questo.
1: Buongiorno Radio Globo, sveglia, dai, è poco, che è tardi.
2: Here we go.

0: Federico, scusa, ma dal 1973 quanti so? 43 anni? È morta proprio la maestra di matematica, eh? So 53. Buongiorno, ragazzi.
1: Anzi, meno male che sei fatti i conti allora. Oh.
2: Ma Federica, lasciatela perdere perché ha le mani ovunque. Oggi è il Kraken.
1: Che?
2: Non conosci il Kraken?
1: Come no? Ho mangiato stamattina a colazione, però integrale. Sto a dieta, sto a dieta, sì. È il Kraken?
2: È il mostro del pirata dei pirati dei Caraibi, il mega,
1: vero,
2: il mega polpo, no?
1: C'hai ragione,
2: con tutti,
1: sì.
2: Sei
1: quello,
2: quello
1: brutto in cui, sì.
3: Ma non è che erano due coccodrilli maschi?
1: Ah, potrebbe essere. Era successo in un in uno zoo, una roba del genere, che c'erano, sì, sempre gli zoologi che facevano: ma com'è che questi non fanno figli? Ma com'è che questi non fanno?
2: Ma io, tutti sti zoologi nei zoo che si fanno ste domande sulla gente, non...
1: Ma quella è tutta gente strana, sai che gli uomini di oggi sono tutti particolari, cioè...
2: Ma non ci sono più gli uomini di una volta.
1: Sì, non ci sono più gli uomini di una volta, perfetto.
4: Il coccodrillo come fa? Sotto quel punto di vista proprio non c'è la
1: fa. Il pene piccolo, Hector. Hector e Luisa.
2: Non è che c'è da drammatizzare troppo, comunque. Sì. Anche perché lo dicevamo, e magari il nostro coccodrillo Hector fa parte di quella schiera. Non ci sono più gli uomini di una volta. Non è una frase buttata lì, campata in aria.
1: No.
2: Lo pensa il 43% degli italiani, quindi uomini e donne compresi, mentre pensa di questa metà degli italiani, prendi l'Italia, ne prendi metà, il 71% di questa metà sostiene ormai appura che le donne fanno il primo passo.
1: Ma dai.
2: Ma visto che parlavamo di rapporti, ovviamente parlavamo di rapporti tra coccodrilli.
1: Infatti dovrebbe farlo lei, cioè tipo la coccodrilla, dici.
2: Esatto, come si chiamava la coccodrilla?
1: Luisa.
2: Luisa, ecco, in questo caso Luisa, donna d'altri tempi, perché ovviamente
1: coccodrilla del 70.
2: Nel 70 erano altre le dinamiche. Avrebbe dovuto prendere la palla al balzo e dire: oh Hector, dai.
1: Però lì loro già stavano insieme, cioè questi due coccodrilli. Coccodrilli già stavano insieme. Io credo che per primo passo si intenda il conoscersi, il buttare là delle cose. Cioè, io non sono da primo passo, ma non perché non so proprio. Non perché ho bisogno che sia l'uomo, è che io non so capace. Cioè, non lo so come si fa. Mi vergogno,
2: lo so,
1: però.
2: Lo so, ma lo capisco, perché sei pure tu, comunque devi affondi le tue radici alla fine degli anni 70. E quindi sei ancora incastrata, ingabbiata nel cliché uomo cacciatore, donna preda. Devi uscire.
1: Però c'è anche da dire che, forse perché l'ho vissuto, a me non è che non piace sta roba qua. Cioè, perché viene sempre puntato il dito sul: ah no, perché l'uomo cacciatore, donna preda, che roba antica. Per alcuni è così, ma a me piace.
2: A te piace,
1: è giusto che sia così, per me, nel mio mondo.
2: Però
1: poi,
2: sai che c'è, nelle statistiche che io ti sto sciorinando, si parla anche di una mancanza di virilità alla base di questo immobilismo.
1: E su questo,
2: capito?
1: Qua possiamo aprire un capitolo, e qua hai perfettamente ragione. Nel senso, che siano un po' più principesse gli uomini oggi,
2: ecco,
1: è un dato di fatto. Cioè, mi sembra che si respiri nell'aria. Poi magari qualcuno ce lo può dire
2: al telefono,
1: visto che è arrivato Gabriele Sidoti, al cui diamo anche il buongiorno. Eccolo, è arrivato.
5: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dacci tua, ci hai fatto preoccupare, pezzo di merda.
5: Manderò un messaggio.
1: Si fa così.
5: Avete ragione, scusate, però un ritardo di 15 minuti, poi a Roma un atto che esce dopo le 6 diventa 40 minuti.
1: No, poi oggi è proprio impossibile già di sola
5: giornata. Ragazzi, la salaria è una piscina.
1: Lo sappiamo.
5: Sì, la salaria
1: è una
5: piscina.
1: Va bene, intanto i messaggi che arriveranno li raccoglierà lui da adesso in poi, però stavamo dicendo che effettivamente lo possiamo riscontrare con le ascoltatrici a questo punto. E anche gli ascoltatori.
2: Vabbè, certo.
1: Quelli che gli piace il cazzo.
2: Gli
1: ascoltatori. Ci sono ascoltatori che gli piace che gli piace il fatto,
2: nel caso in cui gli piaccia comunque non ricoprire il ruolo di cacciatore, ma di stare lì a un angolo.
1: Possiamo riscontrare con le ascoltatrici a questo punto. E anche gli ascoltatori.
2: Vabbè, certo.
1: Quelli che gli piace il cazzo.
2: Gli
1: ascoltatori, ci sono ascoltatori che gli piace che gli piace il fatto,
2: nel caso in cui gli piaccia comunque non ricoprire il ruolo di cacciatore, ma di stare

0: Mi guardi nelle palle degli occhi, ma io perché lo conosco io.
1: No, lo sto discutendo con te. Cioè, guarda, molto probabilmente.
0: Se vuoi, dalla mia esperienza, nell'aver conosciuto, incontrato tante persone nella mia vita, sembra che nel rapporto omosessuale ci sia un po' più di libertà da questo punto. Cioè, è indifferente chi fa la prima mossa.
1: Tutte principesse, secondo te? Sono tutte principesse, oppure c'è l'uomo virile omosessuale? Che,
0: no, secondo me c'è l'uomo
1: quello virile
0: sì,
1: insospettabile,
0: sì.
1: Però comunque dichiarato, non quello che sto dietro.
0: Non cripto,
1: eh?
0: Non cripto gay.
1: Mannaggia cripto.
2: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia, anche nel Lazio porterà oggi pioggia, acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Attenzione, è tutto accompagnato anche da venti sostenuti di libeccio, ma di conseguenza mosso o molto mosso. E anche le temperature iniziano piano piano a perdere qualche grado, con le massime bene o male al di sotto dei 25 gradi. Per venerdì prevediamo sì un miglioramento del tempo, ma situazione ancora molto variabile. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano, è usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
11: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
12: Secondo me le donne devono fare il primo passo, tra virgolette, per creare una cosa consenziente, ecco, insomma, un rapporto consenziente, perché ormai siamo a un passo dalla denuncia per qualsiasi cosa, nel senso, vabbè, io sono sposato e tutto quanto, però mi metto nei panni dei giovani che se fanno un po' i cascamorti, se fanno un po' gli stupidotti, eccetera, eccetera, ci provano con le ragazze e rischiano brutto, ecco, insomma, quindi cercano magari la parte consenziente dalla donna, quindi il primo passo da parte del sesso femminile.
2: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06.
1: Non ci ho capito niente.

0: comunque la prima ora del Morning Show di Radio Globo in questo giovedì 8 ottobre 2026.
1: Ancora?
0: Ci sono riuscita, veramente.
1: Ah, brava.
0: Però ci sono riuscita. Allora, facciamo una cosa, tra poco riprendiamo il discorso uomini principesse.
1: Sì.

0: prima facciamo un rullo con te. Ultimo messaggio prima, ultimo messaggio.
1: Brava, vai.
2: Il mondo dell'odierna fluidità è molto difficile capire chi è che deve fare il passo, perché diciamo non c'è più una regola, insomma, definibile. Molto difficile fare questo discorso.
0: Allora, apro parentesi e poi la chiudo. I prossimi messaggi che arrivano così, banniamo l'ascoltatore. Ma ragazzi, non volete sistemare sto telefono quando mandate i messaggi?
1: Ah, è vero.
0: Cioè, non si capisce niente. Hai capito qualcosa? Io ero distratta dal fatto che non si capiva il messaggio.
1: Beh, sì.
0: Chiederò di là a Gabriele che nel momento in cui arriverà così, oltre a non essere mandato, non deve essere anche bloccato su WhatsApp.
1: Bene.
0: Oh, allora andiamo da Gabriele, da Alessio Morigi.
1: Sì, Gabriele Morigi, va bene come vuoi. Allora, il mistero dei quattro georgiani fermati con passaporti falsi verso Tel Aviv. Sai che adesso è montato il rischio terrorismo dopo il volo, il tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai. Quindi tensione massima e attenzione massima. Ci sono questi quattro georgiani fermati con passaporti falsi diretti appunto a Tel Aviv. Due sono passati per Catania, due per Bologna. Non sono ancora scattati alert specifici in materia di terrorismo, però la situazione è attenzionata dalle istituzioni. Maggioranza compatta, stiamo parlando di legge elettorale alla Camera, passa senza ostacoli anche il terzo e ultimo voto di fiducia, atteso per oggi, giovedì 8 ottobre. Il via libera definitivo a scrutinio segreto. Ovviamente noi vi aggiorneremo nell'arco della mattinata fino alle 10. Stiamo insieme. Adesso andiamo a Verona per un'ultima notizia di cronaca, anche curiosa, perché poi noi parliamo spesso di questioni di famiglie, di mamme, di papà, di figli, no? Mamma e figlio di 9 anni litigano, è capitato penso in tutte le case, lei lo lascia fuori casa per 2 ore, condannata. La donna ha aperto soltanto quando a citofonare sono stati gli agenti del 113.
0: Ma scusa, quanti anni ha questo?
1: 9 anni. Il bambino aveva un telefono, ha chiamato il 113.
0: Ammazza che merda,
1: Ma come? Ma è un bambino.
0: Ma scusa, Federica, ma stai in punizione, ma pure te, ma mamma, levagli pure il telefono, no? Scusa, ci litighi, gli hai pure il telefono.
3: Cioè, che bambino spione, assurdo.
0: Mamma mia, che merda.
3: Cioè, a 9 anni lo lasci fuori, va bene, un attimo.
0: Scusa, ma perché io ho subito le migliori punizioni del mondo, questo lo lascia 2 ore fuori dalla porta, è un problema.
1: Io adesso, visto che voi parlate così, io adesso chiamerò questa mamma e le farò decidere una punizione per Sidoti per stamattina.
0: Sì, guarda che ci ha fatto preoccupare.
1: Ha lasciato il figlio fuori 2 ore,
3: Sidoti. Chiedo scusa in diretta nazionale, che devo fare.
1: Pensa che ti fa questa mamma. Comunque, mamma mia. Diteci pure se volete, visto che è arrivato Sidoti, adesso ce lo potete dire. Le punizioni peggiori che avete inflitto ai vostri figli.
0: Beh, sì, cioè, mi va questa cosa di parlarne, perché effettivamente, dai, 2 ore che lasci il figlio fuori dalla porta, qual è il problema? Per poi dice che ci sono i ragazzi principesse oggi, certo.
1: Ah, vedi come colleghi le cose. Che sì.

0: Giovedì 8 ottobre. Hesitate.
1: Era il titolo.
0: Prova a leggerlo tu. Come si chiama questo? HRVY.
1: Sì, lo direi allo stesso modo.
0: Su Radio Globo.
2: Prima di tutto buongiorno.
3: Buongiorno Radio Globo.
4: Buongiorno a tutti i globi.
5: Ragazzi belli, buongiorno.
6: Ragazzi, io vi adoro.
7: Amore, che c'è?
5: Niente.
7: No, dicevo per cena, che c'è?
8: The Morning Show on Radio Globo.

0: Sì, buongiorno. Io volevo raccontare di una, di una doppia punizione. Praticamente una l'ho data io e una me la dà mio padre a me.
1: Ah.
0: Negli anni '80 mio padre era un poliziotto, era un poliziotto, e praticamente però lavorava in ufficio. Io ero piccolo, io e mio fratello, e lui lasciare le manette sopra l'armadio. Presi le manette per giocare con mio fratello e ammanettai mio fratello. Ah. Quando mio padre rientrò dal lavoro, praticamente trovò mio fratello ammanettato, ma il problema era uno, che le chiavi ce l'aveva in ufficio, quindi dovevo tornare in ufficio a prendere le chiavi.
2: No, lo potevate lasciare ammanettato tutta notte.
0: È tornato dall'ufficio, ha tolto le manette a mio fratello, mi ha ammanettato a me alla spalliera del letto bassa e mi ci ha fatto dormire una notte.
1: Bah.
0: Praticamente ho dormito una notte ammanettato. Da quel giorno non ho più toccato le manette.
2: Aspetta, com'è che eri insalamato? Fammi capire, com'è rimesso ammanettato e basta da dietro?
0: La spalliera bassa del letto.
2: Ah, la spalliera
0: davanti del letto. C'ha un letto in ferro battuto. Praticamente mi ha ammanettato lì e ho dormito per terra con le mani alzate.
2: E ogni tanto qualche schicchera sulle orecchie tuo fratello te la dà.
0: Mio fratello no, ma le schicchere le ho prese prima da mio padre, prima dell'ammanettamento.
2: Vabbè, schicchere o t'ha gonfiato?
0: No, ma ha gonfiato.
2: Lo vedi che i poliziotti menano, mortacci, lo vedi che guardie menano. Se guardi infami menano.
3: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
4: Siete che hanno trovato un poliziotto come il fio. Perché se no doveva prendere quando arrivava il poliziotto doveva prima chiedere perché ti ha messo fuori, poi se il motivo era buono perché l'aveva messo fuori in castigo gli doveva dare resto.
2: No, io credevo fosse il poliziotto della telefonata.
1: Mazza che reattività immediato.
2: No, invece parlava di
1: Verona e della mamma che ha punito il figlio di 9 anni.
5: Ragazzi, a me è capitata la stessa cosa pochi giorni fa. Ho litigato con mio figlio, ma ho litigato del brutto, causa telefono. E niente, mia moglie mi ha messo fuori alla porta pure a me.
2: Te l'ha messo fuori. Madonna, ragazzi miei.
1: Perché
2: mia.
1: Non ci sono più gli uomini di una volta.
2: Esatto.
1: Quindi nemmeno i padri di una volta. Il padre sarebbe entrato, sbattuto la porta. Adesso fuori col figlio.
2: Sono d'accordo.
1: Ecco.
2: Vabbè, io ti dico grazie, ma tanto ci ritroviamo tra poco perché sarò io al posto di Massimo Vari, che purtroppo non ha voce oggi.
1: Eh sì,
2: quindi sarò con voi per altre 3 ore. Grazie Gabriele Sidoti, quindi stai là all'erta.
1: Sei stato 5 minuti, che grazie.
2: Che cosa? Lui 5 minuti. Ma poi altre 3 ore lo metto sotto torchio intanto il ragazzino là.
6: Non mi muovo da qua, quindi.
2: Esatto.
6: Devo restare qua. Bene, per il momento.
2: Non ti muovere da là, adesso arriva anche una sorpresa alle 8. Cioè.
6: Oh,
2: dai,
6: bene.
2: Zitti lì che sto in diretta.
6: Ah, ragazzi, siamo in diretta.
1: Silenzio.
6: Cioè, ma possiamo. Vogliono salutare, ecco, ciao.
2: Sì. Ma che so, perché
6: ma sembra, c'è la curva sud,
1: sembra una festa fatta al bagno delle superiori.
2: Ma questo, come si chiamano quei pupazzi, quelli
1: super deficienti?
2: No, quelli giallo, quello verde, tipo
6: i Minions, no.
2: No, quelli lì, quelli stupidi. Ciao.
6: Ah, i Teletubbies.
2: I Teletubbies.
1: Beh, tutti, guarda.
6: Raga, io sono arrivato in ritardo per quello, guardavo i Teletubbies.
2: Va bene, signori, grazie, a tra poco con il Morning Show finale 10.
3: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
7: Dal concessionario Leonori di via Appia Nuova 1277.
8: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
9: E io sono Roberto Marchetti.
8: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
9: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
8: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto bloccato.
7: Tutto bloccato. Live.
3: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 al concessionario Leonori in via Appia Nuova 1277.
7: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
10: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
11: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
12: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati PIM, per Famiglia Corà,
13: di risparmio, di qualità. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
15: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
18: Un disastro!
17: Ah, e le escursioni?
18: Abbiamo naufragato!
17: E tua moglie?
18: È scappata! Con uno del posto!
17: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
18: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
17: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
20: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
21: Il Morning Show è offerto da
22: Magicland.
23: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.

0: Buongiorno.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
0: TV. E mi entra nello studio 1 tutta la squadra del Morning Show di Radio Globo, capitanata stavolta con Della Valle, supplente al posto di Massimo Vari. Buongiorno, giovedì 8 ottobre.
2: Radio Globo.
0: Eh no,
3: Eccola, partiamo,
0: partiamo subito male.

0: allora cominciamo un attimo a mettere i puntini sulle i. Intanto buongiorno.
1: Comunque è tutto giusto, perché abbiamo detto tranquilla all'inizio devi carburare e lei ha messo in moto.
0: Esatto. Stiamo mettendo in moto, poi esatto. Buongiorno, sono le 6 e 7. I puntini sulle i sono questi. Il mio...
2: Come sono le 6 e 7?
3: Sono le 7 e 4.
1: Dai, abbiamo scherzato, dai.
3: Ma volevi dire 6-7-6-7?
0: No, volevo dire che sono le 7 e 4. I puntini sulle i sono questi qua. Base mistero, subito. Okay. Base mistero perché? La prima cosa è che questo è il mio debutto televisivo su Globo TV.
2: Grande Fede!
1: È per questo che ti sei vestita dello sfondo dello studio.
0: No. Allora, però c'è da dire che è un inizio inconsapevole questo.
2: Certo,
0: perché io
2: poveretta.
0: Non lo sapevo. Cioè, io poi tra l'altro oggi sono uscita di casa e ho letto di Massimo mentre ero allagata sulla salaria. Quindi non ho avuto il tempo neanche di prepararmi, di acchittarmi. Insomma,
1: pregherei la regia di inquadrare la conduttrice donna, che è una cosa inguardabile. È uno schifo veramente.
2: Non è vero, stai pure bene, ti è andata pure bene Fe.
0: Ma sì, intanto mandiamo un abbraccio a Massimo Vari che ha mandato questo messaggio struggente alle 3 di notte.
2: Sì.
0: Che era senza voce, l'ha scritto ovviamente, ma si sapeva che era struggente, si trasudava proprio.
2: Come no?
0: Struggenza.
3: Sì.
0: E do il buongiorno ai due ultimi che si sono uniti a noi, perché Alessio Morigi ce l'ho avuto qua per un'ora, quindi buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno ragazzi, VVB, ciao Fede, merda merda merda.
0: Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì Maurizio Simandi, come va?
2: Perché Maurizio Simandi?
1: Vi ricordate Super Classifica Show? Che si vedeva solo la testa, no? Che si vedeva la palla a specchi. Allora Federica, oggi vi prego, se non l'avete mai fatto, oggi è il giorno giusto, andate sul 91 del digitale.
0: Dai,
1: terrestre,
0: mi vergogno.
1: Perché
0: su.
1: Federica praticamente è vestita esattamente come lo sfondo della tappezzeria dello studio.
0: Ah, ce l'abbiamo una maglia di Radio Globo, me la metto, perché veramente non lo sapevo di sostituire Massimo oggi. Quindi
1: si vede solo
0: così.
1: Si vede solo la testa.
0: Vabbè, sì, dai, è bello però che stia sulla testa. Va bene, i contatti sono sempre i soliti, 393-777-7172 per la Globo WhatsApp, oppure vi aspettiamo in diretta allo 06-892-8996.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Allora, non so se siete d'accordo voi due che siete arrivati adesso, e se sono d'accordo anche là fuori gli ascoltatori che oggi sono alle prese con delle remate clamorose, perché ragazzi oggi è una situazione clamorosa, già dalle 6 di mattina ce lo stanno segnalando per quanto riguarda gli allagamenti soprattutto delle consolari, poi come diceva anche Alessio nella prima ora, le metro e tutti i certi punti cardine della città che si stanno allagando.
1: Ma il riscontro tuo, quello che è arrivato più o meno alle 3:15, che parlavi di un'acqua allo sportello sulla salaria, dove era? Perché io non l'ho trovato.
0: Allora
3: era una fake news,
0: no,
3: Gabri.
0: Io non so da dove arrivi, se arrivavi dal raccordo c'era prima dell'aeroporto dell'Urbe.
1: Ah ok.
0: Perché anche lui mi ha detto guarda che era tutto asciutto là, però effettivamente era prima dell'aeroporto dell'Urbe, prima del semaforo dell'inversione, insomma, ecco, quello dell'aeroporto dell'Urbe.
1: Ok, amici, fateci sapere se siete sott'acqua sulla salaria.
0: Sì, salaria, sì. Ma anche le altre consolari, già la pontina stanno segnalando, eh.
2: Non mi limiterei solo a vedere i danni che ci sono purtroppo per le strade della nostra città, ma mi guarderei anche nei nostri cortili, perché c'è qualcuno che può aver subito dei danni anche a casa.
0: Sì, certo.
2: Sì, certo.
0: Sì, certo. No, stavo già parlando con Alessio Morigi, perché noi ci mettiamo d'accordo sempre in talkback e noi la puntata la facciamo sempre fuori.
3: Lei non può fare a meno di parlare con me, pure se parla con voi. Vi prego, levatemela da qua, c'è una scimmia sul collo.
2: Non ci escludete a me e a Gabri oggi, noi siamo qui con voi, quindi se volete renderci partecipi, fate pure.
0: No, allora, vi rendiamo partecipi con quello che è stato il finale del 6-7 poco fa, perché Alessio parlava di una notizia di questa mamma che ha messo, tra virgolette, in castigo il figlio un paio d'ore fuori casa e questo bambino
3: impertinente
1: durante il temporale, ovviamente.
0: Sì, esatto. Questo bambino,
1: che castigo è?
0: Che aveva un telefono in tasca, ha chiamato la polizia, e quindi ovviamente siamo tornati a parlare, come abbiamo fatto anche altre volte nel morning show di Radio Globo, di punizioni estreme, ecco.
2: Visto che io e Gabri non c'eravamo, chi avete bacchettato, la madre o il bambino, per sapere che posizione prendere?
1: La polizia.
3: Noi ci dividiamo di solito, prendiamo ognuno le parti avverse per litigare, quindi.
2: Ma quindi qualcuno di voi finge ogni mattina?
0: Ma non
2: diciamo.
0: È vero.
3: No, siamo sempre in disaccordo proprio di natura.
0: Sì,
3: guarda.
0: Okay. Sì. Beh, io me la sono presa col bambino.
3: E io con la madre.
0: Sì, muto, sta in castigo, sono due ore, qual è il problema? Cioè, nel senso.
2: Allora, visto che non sappiamo come sono andate realmente le cose, perché ho letto che ci sono due storie discutibili. discordanti, una quella che sostiene il bambino e una che sostiene la madre. Il bambino, sì, dice di essere stato 2 ore, la madre dice che stava mezz'ora e lo guardava dal balcone.
0: Ah, da mezz'ora non la sapevo, vedi? Non la sapevi. Peggio ancora, quindi ancora
2: quindi non difende
1: la
2: madre.
1: La discriminante è dove vivono, cioè l'ha messo fuori casa e hanno il giardino, era nel terreno suo o stava a Termini vicino a 2 clochard, no, che rumorizzavano. Cioè, dove vivono?
2: Vero, no, sì. Allora aspetta, non sono Sasende, Alessio Morigi, quindi, però il bambino stava giocando sotto nel cortile condominiale, ok, con degli amici. La madre lo ha richiamato, questa è la versione della madre.
0: Ah, sì, okay.
2: La madre lo richiamava, il bambino non tornava e quindi ha detto: "Mo sai che c'è?" Quando il bambino ha cominciato a citofonare, "Non ti apro."
1: Vabbè, okay. Quindi era già in un posto dove era solito stare.
0: Capisci?
2: Se la storia della
0: chiamare la polizia, dai, su, ragazzi miei, ma neanche così. Adesso poi ci lamentiamo che si rigirano i genitori, che ad oggi non si tengono più i ragazzi perché rispondono. Ci sono all'ascolto, abbiamo sicuramente delle situazioni di questo genere. Ci sono delle mamme, mia sorella è una di queste, che lo ammette, dice: "Io non so avere una posizione con i miei figli, io non riesco, mi sovrastano continuamente."
2: Ok, non quindi mi prendiamo tutti dalla signora rumena, che facciamo bene, secondo
0: me. Chiudiamo fuori casa, va bene, andiamo da Alessio.
3: Quella sana intransigenza di una volta, delle mamme di una volta, che non siamo più abituati a vedere. Allora, no, io riparto un po' dalla cronaca, però, dai momenti di tensione che sono stati vissuti ieri a Torino in occasione del corteo Pro Pal, evidentemente in piazza, in concomitanza con il ricordo del 7 di ottobre. Gli agenti rispondono con l'idrante al lancio di oggetti. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza al campo Einaudi. Andiamo avanti con Mattarella, che concede 3 grazie. Questo lo abbiamo detto anche prima.
0: No,
3: nel senso, per far stare tranquilli tutti.
2: Lo so.
3: C'è anche il gioielliere Guido Gianni, che uccise
0: la prima grazia.
3: 2 rapinatori.
2: Se poi ci vuoi dire dopo,
0: anche
2: se
0: Graziella,
2: come era andata quella storia, ci fai una cortesia.
3: Guido Gianni.
2: Dopo, sì.
3: L'approfondiamo, pensa, perché non tutti si ricordano chi era Guido Gianni. Quello che è successo a questo gioielliere risale al 2008, però fa già ben sperare coloro i quali sono d'accordo per una grazia a Mario Roggero, lo stesso Roggero, sì, credo che sia un po' più
0: presto, però,
3: speranzoso. Anche perché Guido Gianni è stato condannato molti anni fa, oggi riceve la grazia, quindi è un percorso anche lungo, no?
0: Certo.
3: Mentre Roggero è in carcere a bollate da poco.
0: Ma immagina se riceve la grazia Roggero oggi, dopo 2 mesi fa, quando
1: ma
0: è successo?
1: Non può essere.
0: Ma
1: dai,
0: no, ma si rivolta al mondo, cioè veramente una guerra civile. Cioè, oggi
3: esatto,
0: è troppo fresca, l'altro non se lo ricorda più nessuno.
2: La guerra civile non la facciamo per cose infatti molto più importanti, figurati, che riguardano noi, figurati
1: appunto
2: se la facciamo per Roggero.
0: Sì, figurati.
3: Bene, andiamo sui carburanti con Giorgia Meloni, che dice: "Valutiamo le accise mobili, spero si ripristini pienamente il price cap." Eni finalmente parla e dice: "Manteniamo il gasolio e la benzina a prezzi sostenibili." Qui il nodo della questione è il seguente: il governo, e anche il nodo sul fatto che non si capiva bene se avremmo messo benzina allo stesso prezzo di prima o avremmo visto aumentato il gasolio. Il governo poteva intervenire perché ha avuto quest'anno un extra profitto dall'IVA, diciamo un po' ha guadagnato più di quello che pensava dalla riscossione dell'IVA, poteva mettere questi soldi per evitare l'aumento di 6 centesimi.
1: Poteva mantenere un paio di promesse.
3: Non lo ha fatto.
0: Soprattutto ha pregato anche Eni, Kuwait, chi altro era?
3: Sì, un appello al buon senso.
0: Un appello al buon senso loro, e poi nel momento in cui c'era da mettere mano al borsello di casa nostra, niente.
3: Però adesso dicono, forse a scoppio ritardato, stiamo rivalutando il fatto di riabbassare, no? Mi vedi proprio, mi guardi con disperata.
2: Guarda,
0: io sono sulla linea del meme del momento che sta girando, che è
1: no
0: Eni inculato.
1: No.
4: Stai ascoltando Eni Morning Show su Radio Globo.
0: Le 7:13.
5: Io stamattina ho chiamato Uber Noè e gli ho detto: "Ma c'è stato un posto?" Ho detto: sì, tanto un animale in più, un animale in meno, il posto c'è, dai."
0: Uber Noè. È di legno, cioè una macchina di legno che è stata costruita dal conducente.
2: Perfetto, sì, bellissima, sì, la vogliamo pure noi.
0: Francesco, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo.
6: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
6: Non so se riuscite a sentirmi, ma sto sotto la bufera in autostrada, in macchina, quindi
1: E dov'è, dov'è la bufera al momento?
6: Io sto andando in direzione Napoli, sto dopo San Cesario praticamente.
2: Ah, okay. Si sente? È chiaramente una bomba d'acqua?
6: No, no, è una bella pioggia importante, bomba d'acqua no, non direi.
0: Però è importante, però è importante. Ma volevi, hai chiamato solo per dirci questo?
6: No, no. Riguardo a quello che della mamma di prima, diciamo, no? Che sì, aveva lasciato il bambino fuori, un mio amico mi ha raccontato che mentre stava a casa lavorando in Mars, il figlio era lì, diciamo, il figlio, il grandicello, ha 10-11 anni, e gli gironzolava intorno per casa, insomma, gli stava disturbando abbastanza.
2: Gli era detto pioggia.
6: Quindi ha detto una, due, tre, quattro volte, certo, anche lui non voleva capire, l'ha preso, gli ha abbassato i pantaloni con le mutande e l'ha messo fuori dal posto.
1: No! Cioè, esposto alla pubblica piazza col culo di fuori. Madonna. Ma che brutta cosa.
0: Già lì è un po' più cruento.
1: Eh beh, porca miseria.
0: Capisco. Senti, io ti attacco perché non ci sto capendo niente, però.
1: So due gocce.
2: Sì, non era una bomba d'acqua.
0: No, stava nuotando col telefono sopra così. No, beh, effettivamente abbiamo sentito un sacco di. Non so se tornare a parlarne anche con gli ascoltatori. Ma effettivamente qual è stata la volta in cui vanno dato un castigo di quelli proprio tremendi?
1: Ma perché nel frattempo stiamo attraversando uno spazio quantico?
0: Non lo so, cioè, è la giornata.
1: Proprio basi a caso oggi.
2: No, organizziamoci con la base.
0: Base racconto.
1: Bambino col culo di fuori al balcone, dai, e noi siamo su Interstellar.
0: Dai che stiamo in ritardo, che c'è Annie Wall.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: 7 e 18, giovedì 8 ottobre, ancora buongiorno dalla prima ora dalla prima e la seconda ora del Morning Show di Radio Globo. Ragazzi, questa è abitudine, io non sono in grado. E poi io non ci volevo neanche sta qua.
2: Allora, oggi la prima ora dura 4 ore. Che te frega, sei tu il boss.
1: Esatto. Vabbè, allora, attenzione, perché stanno arrivando un po' di messaggi, perché la Globo WhatsApp ovviamente è attiva da prima. Abbiamo già ridato i numeri anche nella seconda ora, quindi io direi di agevolare.
3: Ma ti credo, vai.
4: È galla, se siamo giocati Massimo Valls, lo sapevo.
1: Sì.
4: Mannaggia i pesci.
1: Ma ieri era brutto, già in diretta veramente qualcuno ha detto sembra Sandro Ciò. Ogni tanto perdeva.
2: Direi anche alla faccia di chi mi dava spacciato subito dopo Flaminia, invece è caduto male. Peccato.
1: Ma Flaminia sta lì, che ogni tanto io non so se
2: Flaminia è il paziente zero.
3: Io ho già dato.
1: Già dato, ma prima non so se ti hanno inquadrato, ti sei allontanata dal microfono, veramente.
3: Sì, lo so, e Gabri Venus mi ha guardato con faccia schifata. Scusatemi.
2: Vomita catarro da tre giorni.
3: Se volete che non vengo neanche io lo ripeto ogni giorno. Se volete
5: vieni, anche perché quella tosse grassa che è proprio in via di guarigione.
3: È lo strascico.
2: L'ottimismo.
6: Massimo Vali è malato, è come se mancasse il professore, perciò stamattina autogestione.
1: Autogestione ci sta. Torniamo un attimo da Asia Argento. Dalla figlia di Asia Argento e Castoldi.
5: Anna Lu Castoldi, che ha, diciamo così, gli è successo qualcosa di brutto, perché dopo una lite con un suo amico, questo ragazzo gli ha rubato il cellulare, letteralmente. Non si è limitato a questo, ha anche diffuso un video intimo della ragazza ed è stato denunciato per revenge porn.
3: Bell'amico, direi.
5: Ormai si dice amico così un po' a caso, però insomma, quindi una persona
2: lui
5: stava
2: col cellulare di lei, ha postato un video non di lui ma di lei,
5: di quelli suoi intimi, diciamo.
1: Se è revenge porn, voglio dire, a me se mi fregano il telefono, veramente l'ultima foto che ho è una finestra.
5: E io non ho pneumatico.
2: Pneumatico. Ma che pivello, sarebbe molto più figo, cioè metti io rubo il cellulare a Flaminia, non pubblico un video di Flaminia, cioè pubblico un video di me che faccio l'elicottero sul profilo di Flaminia.
1: Ma
3: puoi mettere, perché tu sei di un altro livello.
2: Ma questo è un pivello, dai.
3: Però, visto che
1: effettivamente sono dei passati con Gabri Venus qua, con profili aperti, cose varie.
2: Bisogna essere pro.
3: Tuttora mai lasciare il computer aperto con Gabri Venus.
1: Assolutamente.
3: Che passa
5: nei paraggi.
3: Però detto questo, ragazzi, adesso io ho pensato, sto parlando dello smartphone della mela, ok? Tu, senza conoscere il codice di sblocco, puoi tranquillamente andare direttamente alle foto che sono contenute in quel cellulare. Basta che pigi la fotocamera, l'icona della fotocamera. Quindi andiamo subito nelle opzioni, adesso tutti quanti
1: a vedere che c'è come ultima cosa.
3: Togliere questa opzione, che
1: si può togliere.
3: Direi di sì, anche perché veramente adesso, a parte il revenge porn, però qualcuno potrebbe usare le tue fotografie, che sono tranquillamente su Instagram, però prendere le tue fotografie anche dei tuoi figli e farci quello che gli pare.
2: Non credo che il rullino foto del tuo iPhone coincida con quello che hai su Instagram, cioè immagino che il tuo terrore sia dovuto al fatto che ci possa essere qualcosa di un po' più privato e compromettente.
5: Io direi pruriginoso.
1: Ti piacerebbe?
5: Che pruriginoso.
1: Va bene. Sono le 7:22, ora delle offerte di Roman Auto.
7: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
8: E l'auto?
7: Quella soprattutto.
8: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
7: Perfetto, allora il divano può aspettare.
8: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
9: Raga, comunque è colpa di Flaminia, cioè sta contagia tutto, cioè al momento in quarantena Radio Globo tipo la Russia.
1: A questo punto toccherà anche a me.
3: No, io non sono più contagiosa, però è vero, tutta la radio sta male.
5: Mamma mia, veramente.
10: iPhone pigiando sul pulsante della fotocamera, si apre solamente la fotocamera per fare le fotografie, ma non ti fa accedere alla galleria, quindi assolutamente no.
5: Ah, quindi è un'opzione che si può cambiare questa.
3: E io la voglio fare immediatamente, adesso non la posso fare, però me lo faccio. Non lo
6: sapevo. Questa è colpa di Flaminia e della caramella miracolosa.
3: La caramella di ieri.
2: Sai che ci pensavo stamattina, riflettori sulla caramella di Flaminia. Ieri gli ha fatto una testa così a Massimo, perché se prendi questo con le sostanze che contiene, poi c'è un estratto di cardamomo e ti fa molto bene, morto. Ma che gli hai dato?
5: Però ieri da fuori invece c'era un miglioramento, c'è stato un miglioramento, 30 secondi e poi c'è stato un tragollo.
11: Ma sai quando vedi uno che sta per morire, dice come stai bene?
12: Ciao a tutti Radio Globo, io sono balbuziente, ma a scuola balbettavo proprio alla grande, quindi quando mi interrogavano davanti alla lavagna facevo scena muta, però le cose le sapevo. E la maestra di matematica mi prendeva per l'orecchio, ma per l'orecchio me lo tirava, mi faceva diventare tipo Dumbo e mi metteva in punizione dietro la lavagna. Sta un f***o, stai ripiccato qua sotto col furgone.
5: Madonna,
2: vabbè, però che maledetta, scusa, sì, ragazzino balbuziente, sì. Lo metti in castigo.
11: Ma non si sapevano queste cose una volta, no?
2: Beh, la balbuzia è proprio di ieri.
3: No, quello sì, però è vero quello che dice Alessio. Comunque adesso siamo attentissimi a tutte le patologie recondite e arcaiche che nessuno conosceva.
2: Ragazzi,
3: e adesso
2: dal Medioevo si conosce la balbuzia, ma dove vivete?
3: No, certo, ti sto dicendo. Però evidentemente quell'insegnante di questo povero uomo era anche molto ignorante, e quindi fai una combo.
11: Una volta era i bravi e i meno bravi, poi vai a capire il perché, non interessava a nessuno.
5: Ragazzi, le suore ai mancini, perché è la mano del diavolo, costringevano comunque a farti scrivere col destro. Cioè, hanno fatto anche di queste cose, quindi voglio dire, sì, certo che la conoscevano, ma evidentemente eri fallato, cioè per una volta eri uno fallato con la...
3: In effetti potremmo sentire se c'è qualche mancino all'ascolto che ci faccia sapere se ha trovato difficoltà in qualcosa di quotidiano durante la sua vita. Perché il fatto di cambiare la mano da mancino, farti diventare destro, può essere anche una cosa comoda per molti attrezzi anche che tu puoi usare durante la giornata. Adesso me ne viene in mente uno, le forbici. Però forse la vita per chi usa la mano destra è più facile, anche per guidare banalmente, no? Il cambio. Quindi magari qualcuno, qualche mancino potrebbe aver incontrato.
5: Molte cose le aziende le hanno allineate, le forbici le fanno per tutte
3: anche
5: e due, esatto,
3: per i
5: ambidestro si dice, esatto. Sì. Così. Vabbè, sentiamo 0689 28 996, ci fermiamo un attimo, questo è il Morning Show di Radio Globo.
13: The Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
14: Ah, ma Federica, questi ti hanno preso come il supplente. Ma gli hai detto che tu sei il preside di qua a scuola?
13: Radio Globo ti riempie il carrello.
15: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
13: 100 euro per tre volte al giorno.
15: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
13: e cantaci il jingle dei supermercati.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor. Due anime, un'unica grande festa. L'Halloween di Magicland. Sette esperienze horror per chi ama la paura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra show, parate e attrazioni. Dal 3 ottobre al 1 novembre, Bibi, il più grande Halloween del centro-sud. Il 24 e il 31 ottobre arrivano le notti da paura, con DJ set e parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19,90€. Info su magicland.it. Wait for me,
2: I'll be back. Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale.
2: Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni.
1: Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi.
2: La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: The Morning Show,
6: sponsored by Magicland.
5: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
7: Ragazzi, buongiorno a tutti. Io sono Mancino. Quando andavo al liceo scrivevo sul foglio di carta sul banco con la sinistra, invece alla lavagna col gesso con la destra, per il semplice fatto che con la sinistra alla lavagna si toglieva tutto quanto la scritta del gesso, quindi mi sono abituato a scrivere in orizzontale con la sinistra e in verticale con la destra.
8: Congratulazioni ragazzi, ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
9: The Morning Show,
10: un programma speciale
9: on Radio Globo.
11: Ok, iniziamo.
12: Io sono Mancina di gamba, cioè io salgo prima con la, cioè il primo passo è con la sinistra, non so voi. Esiste Mancina,
13: sì,
12: di gamba?
13: Certo, sì, certo.
14: Ma forse se giocavi a pallone potevi dire sono Mancina. Se sali col piede sinistro non credo che ti rende Mancina.
13: Però guarda, il test che si fa è proprio quello. Uno ti si mette a tergo, ok? E ti dà una spinta. Il piede con cui vai avanti è il tuo piede.
12: Sì,
14: non lo
12: è,
14: sapevo.
12: Il piede più forte.
13: Vedi?
12: Se lo fanno per esempio quando fai snow.
14: C'è anche di gamba.
13: E io quando giocavo a calcetto, cioè io sono destro, no? Quando giocavo a calcetto un sacco di volte dicevo, ma lo sai che incredibilmente mi trovo tantissime volte di davanti alla porta e segno meglio col sinistro. E mi hanno detto, forse sei sinistro.
12: A me forse ci dovresti provare. Ma che? L'hai fatto per convenzione. Cioè, sì, detto, adesso tiro sempre col destro, tutti lo fanno col destro.
13: No, che può essere che magari sei destro di mano, ma
12: certo,
13: lavori meglio col piede sinistro.
12: Certo, non ti è naturale? Boh, perché devo fosse una roba naturale questa del tirare col sinistro o col destro.
13: Sì, però hai sempre un piede preferito, no?
12: Ah, certo, sì. Sentiamo Paolo invece, va. Paolo,
15: Paolo,
12: benvenuto.
15: Buongiorno.
12: Nel barriscio di Radio Globo.
15: Buongiorno ragazzi.
12: Buongiorno.
15: Allora, la storia dei Mancini. Mia sorella, che è più grande di me, è nata Mancina.
12: Ok.
15: Mio padre, non si sa per quale motivo non gli piaceva questa storia, ha cominciato a obbligarla a farla scrivere con la destra.
12: Sì.
15: Ora, arrivata a 65 anni, mia sorella fa tutto con la sinistra tranne che scrivere. Scrive con la destra, scrive pure bene.
12: Dai.
15: Neanche a dire forzata.
12: Quindi si può allenare.
15: Sì,
12: sì,
15: e
12: sì,
15: mio figlio, che ha 10 anni, è ambidestro. Quindi deve essere qualcosa nel DNA della
12: naturalmente,
15: famiglia.
12: Naturalmente, dici, cioè naturalmente
15: sì, sì,
12: lui
15: sì,
12: può scrivere sia con la destra che con la sinistra.
15: Fa tutto, scrive, colora, gioca, mouse, tutto, destra e sinistra tranquillamente.
12: Quindi non ha incontrato nessuna difficoltà ad essere Mancina per tutto il resto a parte la scrittura?
15: No, assolutamente no.
12: Ah, allora mio figlio lo lascio così.
13: Fallo scrivere con
12: così,
13: un piede,
12: che
13: per fare una cosa diversa. Fallo scrivere col piede.
15: Geni,
12: sì.
16: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
12: Cioè, col piede non è male. Ma Marino, i pugili sono fortissimi col mancino.
13: Pensavo col piede, ma se sono pugili.
14: Questo perché hai visto tutti i Rocky.
12: Rocky,
14: così.
12: Esatto, perché l'allenatore diceva: mancino, questo è un casino, perché non prevedi da dove arriva il cazzotto, capito?
9: Ah.
12: Cioè, tu ti aspetti un cazzotto che arriva da una parte, invece arriva da tutt'altra parte.
9: Ve lo ricordate, Maccio Capatonda? Scusate, il pugno di lato.
10: Fratello, capelli rossi e mancino, scuola dalle suore elementari, l'hanno costretto a imparare a scrivere con la destra. Però quella cosa nella vita, come dire, al liceo prendeva punti con una mano mentre sottolineava con l'altra, oppure suona la chitarra da Dio, scrive con entrambe le mani, scrive specchiato. Non so se è un bene o un male, però per lui forse è stato un bene.
12: Forse sono fortissimi, i mancini hanno quella dote in più.
9: Beh, sicuramente sanno fare tutte e due le cose, solitamente.
12: Molto probabilmente sì. Va bene, questo è il Morning Show di Radio Globo.
11: The Morning Show. The Morning

0: posso dire che Federica è la mia preferita. Scusate gli altri, ma lei è proprio top.
1: Grazie mamma. Sì, ogni tanto manda messaggi anche lei. Perché mi fanno video qua che vedo anche da Globo TV? Ah no, è J-Lo questa, sembravo io però.
2: Buon giovedì dal Morning Show, buon giovedì dal Morning Show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. Buon giovedì dal Morning Show, buon giovedì dal Morning Show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. E dai, dopo da Gianci.
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Mamma mia, raga, Jennifer Lopez si è studiato quanto è buona.
1: Vedi? Sta guardando Globo
5: era
1: TV.
5: Era Federica.
1: Ero io, no, infatti all'inizio ero io. Non so, mi sa che hanno fatto qualcosa da Globo TV. La parte iniziale ero io che ballavo sul terrazzo di casa mia.
6: Sì.
1: Con tutta quella gente, perché è grande. E poi è arrivata anche Jennifer Lopez.
6: Vabbè, ti abbiamo riconosciuto, non è che dovevi sottolineare.
1: Attenzione, raffica da Mancini!
7: I più grandi personaggi, artisti, scienziati, Einstein, Michelangelo e così via, Leonardo, erano tutti Mancini.
1: Ah, ecco, vedi? Attenzione, raffica da Mancini, quest'altra.
8: Ancora, questo ricordo che quando andavo a scuola scrivevo con la sinistra alle maestre, non ricordo per quale motivo non gli stava bene, mi mettevano la sinistra dietro la schiena e mi hanno imparato a scrivere con la destra.
5: Ah, ma non a parlare.
9: Io sono Mancino, ho avuto un gran incidente all'arto sinistro e quindi mi sono dovuto imparare a scrivere con la destra. Dopo un anno di convalescenza ora non scrivo più con la sinistra.
10: Oh, ma questo che scrive in verticale, ma che è in cinese? Sempre infatti, in orizzontale scrive.
1: È vero, tipo i cartoni animati cinesi. Vabbè, attenzione. Signori, con chi me la devo prendere?
11: Che succede?
1: Con chi me la... Dov'è il telecomando? Adesso io sono sempre di là e non... Magari qualcuno all'ascolto neanche mi conosce, perché ovviamente c'è un ricambio anche di ascoltatori nel tempo, no? Però effettivamente io sono sempre quella che sta di là al vostro servizio tra le 7 e le 10?
6: Sì,
5: sei
6: come
5: tu.
6: No?
11: Sei tu.
1: Ecco. Voi che cosa fate qua a parte divertirvi in diretta?
6: Null'altro.
1: Quel famoso canale che secondo me lo prende dal pezzotto di Massimo Vari, che si chiama Sincera TV. Me lo fate vedere pure a me o no?
5: Sei curiosa.
1: È certo che sono curiosa. Dai, dammi il telecomando. Dov'è?
5: Vediamo
11: se non si vede. Da di là non prende.
1: No, di là non si vede. Ah. Evidentemente c'ha il pezzotto, quello che ha solamente un ambiente.
11: Un accesso.
1: Esatto, devi fare più accesso.
5: Vale la pena perché è un canale che dice soltanto la verità.
11: Sì, al giorno d'oggi.
1: Bello però, cioè, è veramente una roba nuova. Cioè,
5: fighissimo,
1: se ci pensi.
5: Fighissimo.
1: Sì. Vabbè, mi sintonizzo.
12: Quando nell'annuncio scrivete cerchiamo una persona dinamica, flessibile e con voglia di crescere, concretamente cosa intendete?
13: Dinamica perché deve fare il lavoro di tre persone, flessibile perché gli orari li decidiamo noi e possibilmente non deve rompere i coglioni. Voglia di crescere invece significa niente, però su LinkedIn diciamo che fa molto azienda moderna. Funziona.
12: Chiarissimo. Super spot per noi, torniamo tra poco con brutte proposte. Restate con Sincera TV.
14: Stanco di pagare tanto per internet? Passa a Fibrissima Semplice. Fibra ultra veloce, diciamo che fa molto azienda moderna.

0: e soprattutto nessun vincolo. Se vuoi cambiare, paghi tutte le rate residue del modem che ti abbiamo obbligato a prendere, che su internet costa 39 euro, ma te alla fine ne costerà 288. Fibrissima semplice, l'unica fibra che potrebbe avere Fabri Fibra come testimonial. Ma lui non ha accettato. Fibrissima semplice, scegli di non pagare tanto per internet. Paga tantissimo.
1: Ma come?
2: Però l'ha detto, è sincero.
3: Buonasera. Ecco i programmi della serata su Sincera TV.
4: Bene,
3: alle 20.30 le previsioni del tempo. Rubrica ormai obsoleta e noiosa, solo per avere uno spazio in più a cui abbinare uno sponsor. In prima serata il nostro nuovo reality Nastro Trasportatore. Format esclusivo di Sincera TV in collegamento diretto con la telecamera puntata sul nastro bagagli numero 9 di Fiumicino. In questa puntata emozioni al cardiopalma con una vecchietta che discute con una ragazza in quanto convinta che lei abbia prelevato il suo bagaglio.
1: Puntatore.
3: E un passeggero da Malpensa che prende con lo stinco il carrello bagagli e lascia trasparire dal labiale in video una netta bestemmia. A chiudere la nottata, quello che è probabilmente il nostro contenuto migliore.
1: Wow.
3: Un segnale audio sinusoidale a 440 Hz con l'immagine fissa del campanile di Poggio Bustone per le 8 ore successive.
1: Bello.
3: Una buona serata.
1: Insomma.
3: Su Sincera TV.
1: Sei contenta?
2: Bellissimo, grazie.
5: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 Radio Globo.
6: Vi ascolto tutte le mattine, ma vi posso dire una cosa, siete tutti quanti fantastici, ma Federica tu mi fai battere il corazon. Mamma mia che donna. Ciao belli.
5: Radio Globo Meteo.
7: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia, anche nel Lazio porterà oggi pioggia, acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense, attenzione, e tutto accompagnato anche da venti sostenuti di libeccio, ma di conseguenza mosso o molto mosso. E anche le temperature iniziano piano piano a perdere qualche grado, con le massime bene o male al di sotto dei 25 gradi. Per venerdì prevediamo sì un miglioramento del tempo, ma situazione ancora molto variabile. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
8: tutto bloccato, live,
5: dal concessionario Leonori di via Appia Nuova 1277.
8: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
9: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
10: Bel veicolo a motore umano. È usato?
9: Usato a chi?
11: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
10: Info su leonori.it.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
16: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
18: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
1: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: The Morning Show,
4: sponsored by
5: Magicland.
6: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
7: Ah, raga, buongiorno. Su Pratica di Mare non si riesce a vedere un metro davanti. Stiamo fermi e io uguale non riesco a vedere la macchina per quanto piove. È allucinante.
8: Ho sentito gli speaker radiofonici.
9: Ma voi li
8: ne fate vedere la pelle dei dino argentino.
10: This is the Morning Show on Radio Globo.
11: Beh, allora è un bel momento per regalarci qualche segnalazione, visto che voi siete i protagonisti principali, perché siete in strada, siete i nostri referenti per quello che sarà la giornata di oggi. Non siamo più abituati a vedere due gocce in croce, e quando le fa se le tiene da parte per quando le deve fare, le fa per bene con la bomba d'acqua di oggi. Quindi anche per agevolare il nostro lavoro che fanno tantissimo i ragazzi dei social di Radio Globo FM, in questo momento ovunque voi siate mandateci video della situazione di Roma, ma non solo, perché comunque come abbiamo detto anche nella prima ora, su radioglobo.it c'è tutto l'elenco completo delle frequenze di Radio Globo, quindi vi aspettiamo, i video li potete inviare al 393-777-7172.
12: Scrosci, pozzanghere, trombe d'aria, tipo... alberi.
13: Poi ovviamente li rivediamo sul 91.
11: Li rivediamo anche sul canale 91.
13: Se siete egomaniaci e volete rivedere il vostro video, ve lo vedete sul 91.
14: Tutto bello, ragazzi, ricordiamo però che le persone che ci ascoltano molto probabilmente sono in macchina, quindi ferma.

0: The Morning Show su Radio Globo.
1: Espartero.
2: Che senso?
1: Chi è? Espartero. Non ho detto,
2: cioè,
1: una
2: te
1: parola.
2: Ne vai?
1: No.
2: Vai via?
1: Espartero.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Espartero.
3: Buongiorno.
4: De donde eres?
1: De donde eres?
3: È un nome spagnolo.
2: Ma che bello.
3: Dai. Il mio bisnonno forse sembra, cioè, che era di Valencia.
1: Valencia,
4: la paella.
1: Mi sa che lui non parla per niente spagnolo. Lui è tipo con la Francia. No. Io ho il cognome francese e so di solo Trezeguet, croissant.
4: Lui non parla nemmeno come la Gregoraci.
1: No.
4: Cioè, lui proprio zero.
1: Esatto. E allora, che se voleva dire?
3: È una cosa stranissima, guardate. Ora, per la prima volta io vi sto seguendo dalla TV, perché questa mattina non lavoro, faccio il turno di pomeriggio, per cui oramai sono affetto da globite acuta. E di conseguenza ho detto vabbè, allora adesso li guardo sul canale 91. Allora, guardando le vostre immagini, i vostri visi, mi fa un effetto veramente strano il discorso della voce, cioè quasi abbinare la voce all'immagine del viso è qualcosa di strano, credetemi. Così,
4: vabbè, incredibile Espartero.
2: Ma è un classicone, difficilmente la voce combacia con la rappresentazione facciale che ci facciamo delle persone.
4: Vabbè, adesso, visto che stiamo giocando, allora come ti immaginavi Federica, come ti immaginavi noi?
3: Allora, Federica me la immaginavo bionda e in effetti mi risulta, perché vedo che lo è. Diciamo, sì, immaginavo così. Invece Flaminia...
1: Perché sono stupida, quindi.
3: Assolutamente no, ma per carità.
1: Ah, no, dicono che è bionda.
3: Come viso me l'aspettavo diversa.
4: Tipo?
3: Ma ripeto, non so dare una spiegazione, però me la immaginavo diversa. Flaminia.
2: Da notare comunque che ha immaginato soltanto le donne. Cioè.
5: Sì, vabbè, giusto.
2: Certo. Il staff non l'ha cagato.
1: Spartero, che ti sta a toccare?
3: Comunque, complimenti, ci tenete compagnia, siete veramente in gamba.
1: Ma complimenti a te, complimenti.
6: Espadro, fatte meno canne.
1: Ma perché Espadro? No, allora, c'è da dire una cosa però che devo aggiungere. Mi dispiace che hai fatto questa telefonata proprio oggi, dove la formazione è fallata. Senso, non è più fallata da un paio d'anni.
4: Falta Massimo Bari.
1: Esatto, e Massimo Bari, lo sai che c'è un altro conduttore, no?
3: Sì, ma io li ascolto da tanti anni.
1: Quindi ok, non ero indifferente.
2: Io comunque lo saluterei così.
7: A parte, ritorna in camera che mo passa la colazione, se no infermiera si incazza.

0: bello avere dei dotti della musica all'interno dello studio 1 del Morning Show di Radio Globo, perché commentavamo l'ultima fatica di Cesare Cremonini.
1: No? Come Cesare Cremonini? Non sono i Subsonica?
0: No!
2: Che gli ha detto?
0: Che gli ha detto? Comunque questa Cesare Sabodea veramente risparmia. Radio Globo Traffic News. E invece quest'altra Traffic News.
3: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
0: Traffic News. E stavolta è giusta, ci fiondiamo da Alessio Morigi e andiamo a scandagliare tutte le strade della capitale.
4: Sì, spostamenti penalizzati questa mattina evidentemente dalla pioggia scesa e da quella che sta scendendo. Intenso il traffico sulla carreggiata interna del GRA con code tra Casilina e Appia, trafficato anche il tratto urbano della 24 dall'Aquila con code tra il GRA e l'uscita per la tangenziale est in quest'ultima direzione, code sulla stessa tangenziale tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso Stadio Olimpico e tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni. Sulla via Flaminia traffico incolonnato tra l'Abaro e via dei Due Ponti verso la città. Per queste ed altre notizie sempre roma.luceverde.it.
5: Ha ragione questo ragazzo, infatti è per questo che non ho mai voluto vedere le vostre facce. The Morning Radio Club. The Morning Club. The Morning
6: Club. Raga, ci sto a cavincare. The Morning Show
7: on Radio Globo. Oh, ma questo è 7:50 di mattina, c'ha la c***o da fa.
5: Ma raga, ma la tenerezza dest'uomo.
0: Carino.
5: Ma che voce tenera c'ha, che
0: sì.
5: Modo di parlare tenero ha. Ma fossero tutti così.
8: Io questo me lo immagino piccolo, grasso, con gli occhiali, quei capelli lunghissimi.
9: Sentendo la voce di Flaminia me la immaginavo coi baffi, col neo quello di peloso.
10: Spargarò e basta. Spargarò. Basta, già piove, basta.
11: Oh, in pratica questa figa siete veramente brutti.
0: Sì, praticamente
12: stai
0: sì.
12: Ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Vabbè, qua possiamo aprire un altro capitolo su effettivamente quando hai conosciuto quelle persone solamente con la voce, col telefono, per lavoro o per qualsiasi altro tipo di cosa, e poi l'hai visto dal vivo. A me è capitato con l'ex voce non italiana di Radio Globo, quando l'ho visto la prima volta sono spaventata perché mi immaginavo un fregno del Dio.
1: E invece gli è stato dato accesso.
0: No, era un barattolo di Coca-Cola.
2: Beh, come tantissimi doppiatori italiani che
0: sì,
2: dalla voce ti fai, capito?
0: Sì, è vero.
2: L'aspettativa.
0: Va bene, 7:58, tra poco parliamo della Pausini, ma anche, sì, ma anche di Angelo Duro.
1: Ah, mi piace la combo.
0: Anche di Angelo Duro, qualcuno sa perché e poi magari gli altri che non lo sanno. Aspettateci qua perché arriva la seconda ora della seconda parte
4: della dopo la prima.
0: Esatto,
2: okay. Aspettateci qua.
0: Esatto. The Morning Show. Globo WhatsApp
13: 393-777-7172. Radio Globo. Mannaggia, stamattina che non posso vedere il canale. C'è Federica.
14: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
15: Ha riaperto al pubblico la Biblioteca Borghesiana, la prima a ripartire tra le 22 ristrutturate e riorganizzate grazie a fondi PNRR. La sede di Largo Monreale è stata rinnovata e resa più efficiente grazie a pannelli fotovoltaici. Le colonne sonore più amate diventano musica dal vivo con la rassegna La Grande Musica dal Vivo sotto casa tua. Domani a Largo Irpinia, nel quinto municipio, alle 21, con l'Orchestra da Camera di Perugia, due ospiti speciali, Daniele Silvestri e Karima. Proseguono nel fine settimana le aperture straordinarie degli uffici anagrafici di Roma Capitale dedicate alla carta d'identità elettronica. Sabato 10 è la volta dei municipi 3, 6, 7, 8, 9 e 15. Aperti di domenica anche i 4 pit del centro storico. Le prenotazioni sono attive da domani sul sito dell'Agenda CIE.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
20: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
21: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
22: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
21: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
22: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
23: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
24: Supermercati Tim, i bei family agora, i risparmio di qualità!
25: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
26: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
27: Sì, facci sognare!
26: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
27: Sì, ma poi dove sei andato?
26: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
25: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
28: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
29: The Morning Show,
30: sponsored by Magicland.
31: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 € su magicland.it.
32: Aframide, fermate! E qua stiamo tutti fermi.
33: Solo le migliori in FM, streaming, DAB
34: e sul canale 91 del digitale terrestre
35: Globo TV.
0: Altre due ore con il Morning Show di Radio Globo. Sono le 8:04 in questo momento. Della Vallée

0: la Guardia di Finanza, guarda come Vasco Vangelo Duro, che non pagava l'IRPEF, evadeva le tasse, vanno a romper c***o, però mica vanno a romper c***o a ste pompe di benzina.
1: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Le 8:04, giovedì 8 ottobre 2026, assente giustificato Massimo Vari. Ogni tanto lo ricordiamo, gli mandiamo un bacio affettuoso di pronta ripresa, perché è senza voce, ragazzi. Ce l'hanno detto stanotte alle 3 e compare come al solito la supplente della Vallée, che poi la supplente della Vallée non ha una supplente.
2: Ah, è vero,
1: sì, e questo è effetti. Il problema è che di là adesso avremo un sacco di robe da fare. Mi sa che stiamo là fino a stasera oggi, Va bene, buongiorno a tutti quelli che si stanno allagando in questo momento. Fateci sapere sempre come sta andando là fuori, com'è la situazione. Abbiamo fatto un giretto di tempo dopo di meteo, lo facciamo tra un po'? Sì, lo possiamo fare tra un po'.
3: Lo rifacciamo tra un po', sì.
1: Lo rifacciamo tra un po', perché prima di andare in pubblicità abbiamo fatto una piccola pausa. Prima della piccola pausa abbiamo detto che avremmo parlato di due cose, di Laura Pausini e di Angelo Duro.
3: Sì.
1: Io partirei con la Pausini.
3: Va bene.
1: Volevo
4: dirvi che adesso tornate a casa, molti di voi in macchina, mi raccomando, allacciatevi le cinture, non usate il telefonino mentre guidate, per favore, è molto pericoloso, io nella mia famiglia ho perso qualcuno così, quindi per favore state attenti e quando arrivate a casa il compito l'avete già. Chi lo può fare lo faccia. Ti manca la materia prima, Mimmo, ma usa la mano.
5: Ma no, era andata bene.
4: Evviva la Romagna!
1: Certo!
4: Evviva il San Giovese!
1: Sì.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: Piccolo scivolone, eh?
5: Da messaggio sociale utile sentito a Fiera dei Paesi, un attimo.
1: Sì, infatti lei partiva subito che viva la Romagna, sì, almeno ci mette una pezza qua.
2: Comunque bellissimo, perché lei nei suoi concerti se la canta e se la suona da sola, sì, veramente, sì. Sembra di stare a casa sua, capito? Da cucina.
3: Comunque sono concerti, c'è da dirlo, che lei sottolinea, specifica sempre contro la guerra, contro i conflitti e verso l'amore. Lo ha detto anche nel messaggio, no? Verso l'amore.
2: Vabbè, lei è un po' una piccola Heidi.
1: Sì, ma infatti io credo che i fan l'amino proprio per questo, cioè proprio per essere un po' vicina e terrena anche nel modo di fare.
2: Sì,
1: insomma.
2: Poi ci mette sempre lo sfondone a sfondo sessuale.
3: Sì,
2: no?
3: Sì.
2: Sta sempre.
1: No? Perché è romagnola, sai, è romagnola, sono un po' così.
3: È godereccia, dai, su.
2: Ma sono veraci.
5: Che puttana!
1: Le 8:07, aspetta perché è arrivato qualcosa prima, quando dicevamo sul fatto di conoscere una persona dal vivo quando hai conosciuto solamente la voce. Effettivamente c'è anche un altro grande dilemma che riguarda le foto profilo.
6: Certo.
1: Sì, sì.
6: Perché voi non avete mai visto i colleghi smart quando c'è la foto profilo e quando accendono la telecamera. Tre persone diverse proprio.
1: Allora, su questa cosa qua capita spesso. Ultimamente è venuto Fucci qua, quello degli alieni, e quando ero in redazione, prima di entrare in diretta con voi, abbiamo preso confidenza, quindi non mi sarei mai permessa di dire, senti, ma come foto che mettiamo su Globo TV per te, metto questa del battesimo di tua figlia o posso mettere un qualcosa di più recente? Ma non per niente, però qua sei un'altra cosa, lì c'è un giovanotto, qua c'è un anzianotto.
3: È così.
2: Ma quello anche perché ci sono delle persone molto pigre che in età avanzata non gli va di stare lì a cambiare la foto profilo, lasciano quello che hanno messo 20 anni prima, capito?
1: Su questo
2: quando erano
1: d'accordo.
2: Giovani.
5: Finché è questione di data, ok, però spesso c'è del dolo, ragazzi, cioè persone che sanno come farsi una foto e tu le dici, mazza, questa da paura, poi le incontri e dici, ma
1: sì,
5: a sorella?
1: Sono d'accordo, e qua c'è una separazione che dobbiamo fare, separazione tra uomini e donne.
3: Beh,
1: perché
3: sì, è vero.
1: Se la prendono sempre con le donne che dicono dei filtri. Per esempio c'è una messicana che era scomparsa e la famiglia ha lanciato l'allarme, quindi ha chiamato forze dell'ordine, sono stati 3 giorni a cercarla, avevano la foto di lei, non la trovavano perché era piena di filtri.
2: No,
1: ed effettivamente sono due persone completamente diverse. Adesso non ho fatto in tempo a dare la foto per farla vedere anche agli amici che ci vedono dal canale 91. E sono due persone completamente diverse.
5: Adesso c'è il carico dell'intelligenza artificiale. Prima erano i filtri,
1: sì.
5: Adesso esci proprio che sei un altro.
3: Ma basta fare un giro, non dico essere avvezzi, sulle app di dating, no? E c'è una foto che ricorre sempre ed è la foto in ascensore. Fateci caso. Sembra che tutti entrano nello stesso ascensore a farsi la foto.
5: Non posso farci caso perché non ho app di dating.
3: Vabbè, in ogni caso quell'essere dentro l'ascensore è uguale a se stesso in mille repliche, cioè sì. È incredibile, non c'è differenza tra l'una e l'altra.
1: È vero, poi a parte i filtri, poi ci sono dei metodi che utilizzano le donne, che so, magari quelle un po' più in calcola, la foto della scomparsa, adesso la stanno vedendo gli amici che ci guardano dalla televisione, da Globo TV, canale 91, ma anche dall'applicazione, potete guardare Globo TV.
2: Sì.
1: Ed effettivamente ci sono anche il dolo delle donne, c'è anche quando sono un po' più grassottelle, che le vedi che
3: tutti i primi piani.
1: Sono tutti i primi piani, sì. Ok, queste cose qua. Dall'altra parte, gli uomini mettono solo foto dove stanno a matrimoni, battesimi, te li vedi che sono tutti incravattati fighi, tipo George Clooney, così. Poi li incontri dal vivo e anche là, quindi io non me la sento di puntare il dito solo con le donne e i filtri.
2: No, assolutamente, ovviamente lo fanno apposta perché magari qualcuno poi ce casca, quindi sì. Potrebbe essere.
5: Però invertiamo il trend, vi do la dritta del secolo, dovete invertire l'aspettativa, cioè voi mettete una foto non proprio terrificante, perché chiaramente dice vabbè, ma poi non c'è l'acchiappo, però una foto, capito, discreta, normale, low profile, in modo che poi l'effetto sorpresa è al contrario. Cioè, Piero!
1: Esatto, capito? Capito? Sei meglio dal vivo.
5: Sì.
1: Esatto,
2: però
5: sì.
2: Ti devo catturare all'inizio. Se tu metti una foto discreta, normale, banale, sfigata, magari non matchi con nessuno.
5: Sì, però se metti Brad Pitt e poi quella arriva, fa finta che non t'ha trovato e va lunga.
1: Forse è meglio matchare con uno solo anziché con 100, ma quell'uno si è innamorato veramente di una persona.
2: Dite, allora la cambio.
1: Sì. Va bene, allora se volete. Quella volta che vi è successo, lo sapete, noi siamo qua, sarebbe carino anche raccogliere delle storie. 06 89 28 996. Alle 8:11 arrivano in
5: sì, sì, sì, sì.

0: sulla radio che suona solo le migliori.
1: Domani è la giornata più calda.
0: Ogni tanto andava messa questa.
1: Domani è la giornata più calda.
0: Lo dico per quelli che si stanno affogando adesso nelle strade di Roma, della capitale e anche altre zone limitrofe, e quindi stanno arrivando i video che pubblicheremo sicuramente sui nostri social, tipo quello ufficiale Radio Club FM. Mamma mia, che faticaccia. Sono le 8:14 ed è ora delle offerte di Roman Auto.
2: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
3: E l'auto?
2: Quella soprattutto.
4: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
2: Perfetto, allora il divano può aspettare.
4: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
6: Sì, però un conto è che te fai una foto al matrimonio, che sei vestito bene, che sei sistemato, e un conto che te metti i filtri per modificarti proprio.
0: No, no.
7: Ecco perché l'ascensore è sempre guasto. La gente sta dentro a farsi le foto.
8: Ma una foto profilo ogni quanti mesi andrebbe aggiornata.
0: Bravo.
9: Netlog, palestra di vita. Diffidate delle donne che fanno Netlog. Le foto a tre quarti, le foto dall'alto e troppa scollatura.
0: Sì, sono le istruzioni che stava dando Alessio Morigi adesso fuori onda a Gabri Venus. Sulle angolazioni.
10: Anche se mi ha sbloccato un ricordo con Netlog.
0: Netlog veramente come l'ha tirato fuori. L'avevo completamente rimosso. Sì, no, Badoo esiste ancora.
10: Ancora?
0: Sì, Badoo esiste, sì, certo. Dissento però dal primo messaggio, che non stavo contestando gli uomini che mettono la foto dell'evento, del battesimo, del matrimonio, è che quell'evento è dei 14 anni fa. Cioè, che lasciate quella foto là, fine, punto. Questa cosa non è proprio corretta.
11: Ho sentito dei speaker radiofonici. Ma voi li ha? Ne fate vedere la pelle dei Dino Argentino.
5: This is the Morning Show on

0: marketing.
1: Ma sconvolta, diciamo che c'è qualcuno a cui potrebbe fare anche piacere telefonare a questo numero di telefono. Cosa sto dicendo? A Roma sono spuntati dei cartelloni con il faccione di Angelo Duro, che sta sponsorizzando l'uscita del suo prossimo film, che sarà a gennaio 2027. Su questo cartello c'è scritto nuovo servizio insulti H24, un numero di telefono reale e una promessa: chiamami e ti offendo io personalmente. Sono andati in giro a fare anche dei video e ci sono dei ragazzi che seriamente hanno telefonato a quel numero e sono stati insultati.
2: Ciao, sono Martina, volevo essere offesa personalmente.
3: Martina,
2: vaffanculo. Ho visto il cartellone pubblicitario. Volevo essere insultata da te.
3: Come ti chiami?
2: Morena.
3: Quanti anni hai?
2: 23.
3: E che lavoro fai?
2: Sono studentessa.
3: Che cosa studi?
2: Statistica.
3: Quante probabilità ci sono che io ti mandi a fare in culo?
2: 100%.
3: Brava, vaffanculo.
2: Grazie, ciao, sono molto meglio. 40-11.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
5: Allora, aspetta un attimo. Mi dai il numero, per favore?
1: Aspetta, 340-1140-756.
6: Sarà sveglio? Vediamo.
5: Ah, cavolo, è occupato. Vabbè, ci riproviamo tra un po', ci riproviamo tra un po'.
7: Quanta gente chiamando... che vuole essere insultata.
5: Ci riproviamo sicuramente tra un po'. Angelo Duro, beh, io lo trovo geniale, cioè, come se risponde lui è geniale.
1: Ma infatti il punto è chi risponde, perché dal video abbiamo sentito che le domande sono estemporanee e anche la risposta arriva estemporanea, quindi un'intelligenza artificiale fortissima?
6: No, non mi sembra.
1: Ma non credo che questo qua stia tutto il giorno a rispondere a persone e insultarle, cioè
6: credo più
1: forse
6: un reel fatto apposta proprio per dare questo effetto.
1: Un
6: al
1: messaggio
6: limite
1: preregistrato, ma però forse arriva estemporaneamente la
7: può
1: risposta,
7: essere,
1: capito? Quindi...
7: Comunque, se avete questa voglia e trovate occupato, chiamate noi.
1: Chiamate noi.
6: Lo facciamo
7: il servizio insulti. Ci rimettiamo piacevolmente.
1: Sì, se volete.
8: Fa ridere le stomini che criticano le donne per i filtri e il trucco. Cioè, io sto in cantiere, cioè qui dentro, se non si tagliano i capelli il venerdì, tutti i venerdì rigorosamente, non si vive. E manicure, estetista, sopracciglia. Che perché là va benissimo, però cagare
6: Ma gli uomini, dice lui, i suoi colleghi?
5: Sì, i colleghi sì, i colleghi del cantiere. Beh, ragazzi, è cambiato pure il cantiere. Cioè, che ti pensi che adesso al cantiere c'è Nino Manfredi quando faceva i film con Capannelli? Cioè, adesso...
7: Belli loro!
5: Sì, sì. Allora, signori, 8 e 19, robe da duri con Angelo Duro.
9: Ragazzi, io voglio dire, è una genialata. È stato veramente intelligente.
5: Più tardi magari proviamo a ricontattarlo. Noi intanto ci fermiamo un attimo. Questo è il Morning Show di Radio Globo.
4: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
5: E invece ve la canto e ve la suono, signori.
7: Questa è l'acquazzone.
5: Non parte niente. Ci sto provando già tre volte.
7: È l'acquazzone, è l'acquazzone.
5: L'acquazzone. Vabbè, facciamo una cosa, ragazzi. Noi tranquillamente, sai che faccio? Guarda,
7: Come se nulla fosse accaduto.
5: Come se nulla fosse accaduto, c'è una raffica per me. Oh, c'è una raffica per me. Me la sento pure.
10: Che bello accendere la radio e sentire la voce di Fashion
11: Motion. Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri e dei nostri borghi. Confesercenti lo sa ed è per questo che ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
4: Wait for me, I'll be back.
12: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
13: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
0: Hai voglia di qualcosa di buono?
14: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
15: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
16: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
20: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli €12.600 e Fiat Panda chilometro zero a €10.900 e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mr. Meno. Concessionaria Fiori.
21: The Morning Show, sponsored by Magicland.
22: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
23: Dedica di questi tempi poteva essere anche esagerato, essere come Nino Maffredi in quei film, però ti garantisco che quelli erano uomini.
24: Buongiorno Radio Globo! Sveglia, dai, è poco, è tardi!
25: Here we go, the morning show.

0: arriva anche una raffica di insulti e Angelo Duro. La vogliamo sentire? Perché prima abbiamo parlato del marketing che ha utilizzato per il suo film che uscirà il 6 di gennaio e ha tirato fuori questi cartelloni, non so se è uno solo o se ce ne sono altri in giro. Quello del Riller era
1: parlano
0: uno.
1: Di uno, sì.
0: Sì. C'era questo maxi cartellone gigantesco dove c'era il suo numero, puoi essere insultato da me, chiama questo numero qua. Noi abbiamo provato a chiamarlo, magari più tardi proveremo anche noi.
2: A vedere, ma culo, senza che sprechiate le
0: parole. Ah,
3: ma basta entrare su Radio Globo e ti insultano tutti qua, quindi.
4: Ah, Radio Globo, su Angelo Duro, non mi chiamate, vaffan.
5: Ah, ecco. Raga, spoiler, sarà sicuramente intelligenza artificiale?
6: Con l'intelligenza artificiale si può fare anche questo. Grande Duro.
7: Ah, raga, ma vale pure per i messaggi vocali. Io ho un vocale che mi offende, così me lo posso risentire ogni volta.
0: Quello ci pensiamo noi, che problema c'è?
8: Ma io sono più per la teoria di Sasende Morigi.
0: Sì,
8: cioè
0: sì.
8: Che lui abbia fatto quelle, sono stati fatti un paio di reel dove risponde e
0: finisce là
8: e girano
0: là.
8: Quelli
1: acchittati a
0: potrebbe belli i back che avete per le 7 e le 10, questi qua con
1: mi piace
0: con
1: che
0: Bad Bunny Bad Bunny che è le 7 bagni
1: brava ricordano l'estate sì. Ma la giornata di oggi insomma sì.
0: Ma vuoi mettere
1: cosa.
0: Ma vuoi mettere
9: Roberta ascolta.
0: Un po' per ricordare il disco abusivo vecchi che ci sarà, che ci sarà venerdì, quindi mandate adesso le vostre patologie in un messaggio con la richiesta delle canzoni.
1: Allora, dovete mandare un messaggio vocale con il vostro nome, la vostra patologia da vecchio. Potete anche avere 24 anni, ragazzi, non ci interessa, basta che siete malati o acciaccati.
8: E lo sappiamo che lo siete.
1: Esatto, un po' come noi qua dentro. Richiedete la vostra canzone preferita da vecchio, ovviamente deve essere una canzone antica, tipo questa
0: tipo
1: che stiamo ascoltando qua sotto.
8: Deve e odorare di Comò.
1: Esatto.
10: Ah, c'era poi quell'upgrade da fare, cioè se riuscite a fare anche un gioco simpatico tra la patologia che avete e il titolo della canzone, non lo so, ad esempio, sono Alessio, ho la cufene da poco più di 3 anni, 1000 giorni di te di me.
0: Okay. Ah beh, ci sta,
10: capito?
0: Certo.
1: Oh, mentre mandate il vocale, se volete fare anche
0: con la gufene,
1: qualche numero di giocoleria, va bene. Okay?
0: Allora, visto che abbiamo messo Peppino Di Capri, Roberta, buongiorno.
1: Roberta?
11: Buongiorno, buongiorno, sono proprio io Roberta.
0: Proprio lei, Roberta.
1: La della canzone.
11: Sì, ma perdonatemi, io vorrei fare un annuncio, ma c'è qualcuno che mi dà... No. Che parte da Ciglia e va verso Piazzale Clodio. Per sbaglio così, giusto per sapere se qualcuno mi può dare un aiuto.
10: Ma che è l'autostop?
0: Ma come si chiama quella?
11: No, regà, è che macello, autobus, treni, macchina,
0: bla bla
11: acqua.
0: Radio. Cioè, tipo...
8: aspetta, ferma tutto. C'è mia figlia alla fermata di Acilia che aspetta il trenino. Infatti, la Metromare mi dicono che è interrotta tra Ostia e Acilia per un albero.
1: Caduto
11: è un disastro,
1: sui
11: ragazzi. Vi prego, è urgente, c'è una causa super importante.
0: Ma sei l'avvocato? Sei l'avvocato?
11: Ma
0: sei...
11: che avvocato? Non so, avvocato.
10: È l'imputata.
11: No. È quello il problema.
0: Se sei...
11: No, neanche imputata. C'è una causa da andare a vedere, ma è molto importante. Dai,
1: senti, noi possiamo prenderci la responsabilità di farti caricare da qualche sconosciuto
0: capito,
1: in questo momento.
0: Capito.
10: Non sono i tempi, cara Roberta.
1: Cioè, se vuoi...
11: Non vi preoccupate, sto incazzata nera, scappano tutti con me.
1: Vabbè,
11: soprattutto stamattina.
8: Ma quindi ci confermi che neanche da Acilia funziona la Metromare?
11: Non ne so ancora niente, mi hanno avvertito di questo, io sto arrivando piano piano a questa maledetta stazione.
1: Allora si parla di treni fermi sia in una direzione che nell'altra perché è caduto appunto come diceva Gabri un albero sulle rotaie e
11: sì,
1: quindi
11: si parla di disastro.
0: Sì. Allora
1: disagi.
0: Facciamo così, se vogliamo dare una mano a Roberta si assume tutte le responsabilità.
10: Sì, hai peperoncino spray qualcosa?
0: Ma no,
10: che ne so.
1: Hai un power bank semmai.
8: Per farlo esplodere.
11: Tutto quello che
0: allora,
11: serve.
0: Mandaci la posizione ogni tanto.
1: Dove sei però? Dove sei?
11: Va bene, va benissimo.
1: Dove ti trovi e come sei? Come sei vestita?
10: Sì, se ti carica qualcuno deve saperlo.
11: Ok, va bene, adesso vi mando la foto allora.
1: Sì, no, non ci devi mandare,
0: dici
1: adesso
0: dove
1: lo
0: sei
1: devi
0: adesso.
1: Dire agli automobilisti che sono lì vicino a te come sei fatta e come sei vestita.
10: E dove sei ubicata?
11: Allora, io in questo momento sono a Dragoncello.
10: Ok.
11: Ho una coda nera.
0: Io dopo i passi.
11: Ho una camicia.
10: Sì.
11: Ho una camicia nera e viola, che adesso cambierò perché mi fa schifo.
1: Vabbè, ho capito.
8: Quindi tutto inutile.
1: Esatto.
9: Senti, Roberta, ascolta, siamo in radio, non abbiamo tutto questo tempo. Se vuoi un aiuto, ci devi essere precisa. Cioè, dove sei a Dragoncello? Che fa allora, questo? Mori, è tutto Dragoncello? Quanto è grosso?
11: No, sono a Dragoncello davanti al Carrefour.
9: Davanti all'entrata del Carrefour.
12: Punto di riferimento.
9: Ok,
11: fuori, fuori,
9: hai
11: una,
9: hai fuori al Carrefour. Fuori dove però? Davanti all'entrata?
11: Sì, sì, sì, okay. Davanti. Mm.
9: Hai una gonna nera? Hai una gonna nera?
11: No, ho pantalone nero di pelle. Sì, la coda nera.
9: Coda nera, ok, pantalone nero di pelle. E la camicia lasci quella, hai detto?
11: No, adesso la metto nera, quindi nera, sarà tutta nera.
9: Tutta nera.
1: Tutta nera. Hai un ombrello?
8: Nero.
11: No, ancora non ce l'ho l'ombrello.
1: Manco l'ombrello, sarebbe poi una sfigata completa, Roberto.
11: Guarda, la pazzia, sì.
9: Ma perché te la fai a piedi? Ma
12: a piedi quando arriva?
11: No, a piedi.
9: Ma questa è mezza matta,
8: cioè, regà, Dragoncello Piazza di Clodio ci voglio 3 giorni, ma che sto a dire?
9: Ma guarda, sei proprio qua che piano poi arrivi,
11: Non arriverò mai, forse per dopo domani.
13: Scusami tanto, ma il taxi non lo puoi via.
14: Oggi manco un elicottero di porta.
15: A scroccona Burciana, via taxi.
13: Vabbè, ma pigliate un taxi e non rompe lì co.
1: La Burciara, ma chiama NCC, ma scusate.
16: Alza il culo prima la mattina.
1: Raga, ma neanche l'avvocato, lei c'ha un'udienza, poveretta, magari non se lo può permettere il taxi. Comunque, popolo di Radio Globo, se siete l'intorno, fate un'opera buona.
8: Non facciamo che dire che i taxi a Roma non si trovano. Avete mai provato a prendere un taxi a Dragoncello, regà, dai.
1: Ma con questo tempo scherziamo. Poi oggi.
12: Ma non credo sia mappato.
8: No.
9: Va bene, allora, io avrei voluto mettere una canzone adesso, ma evito. Ma non mi va.
12: Ma non ti tenere.
9: Abbiamo detto che dobbiamo fare autogestione adesso. E facciamo autogestione. The Morning Radio Club. The Morning Club. The Morning
17: Club. The Morning Club. The Morning Show on Radio Globo.
9: Allora, io adesso tiro fuori questa storia qua di questo tizio, di questa coppia che ha avuto dei figli. Ne ha avuti 3. Ok, ne ha avuti 3 di figli e sono tutte e 3 maschi. Stiamo parlando di, credo, Stati Uniti. Adesso non è importante, però è importante il concept della storia. 3 figli maschi, ma a un certo punto questa coppia non ci sta e fa: no, io voglio una femmina. E quindi si sono messi là piano piano, sai, poi ci sono tutti i metodi che magari qualcuno all'ascolto ce lo può anche raccontare di come ci sono dei metodi, delle leggende su come mettersi in posizione per fare l'amore, per avere un figlio maschio,
12: per favorire il concepimento.
9: Esatto,
8: ci sono. No, addirittura per favorire il genere, ma sono leggende metropolitane.
12: Sì,
9: il genere, sono leggende metropolitane, quindi se volete vi aspettiamo qua ai nostri contatti. Ci si mettono, chiamano delle persone che gli spiegano ste leggende qua, le provano tutte e lei rimane incinta finalmente. Parto trigemellare, 3 maschi.
1: Non ci posso credere, vabbè, questa è sfiga, scusa.
9: Raga, 3 maschi.
8: Cioè, 3 in una botta è male.
9: 3 in una botta quando ne avevi già 3 maschi, cioè sei arrivata a 6 maschi quando volevi una femmina.
12: Vabbè, questo è chi troppo vuole.
9: Non la stringe?
1: Ce l'hai il triplo.
12: Perché aveva già 3 maschi, voleva a tutti i costi una femmina, se ne è presi 6. Su.
1: Pesante.
9: Allora, il discorso è questo, è che effettivamente all'ascolto abbiamo persone che hanno provato a fare figli e a ognuno c'ha una preferenza di genere, no? Cioè, adesso al di là del fatto che sta roba si può pure cambiare in corsa e quindi vabbè.
12: Ormai sì.
9: 3 maschi, magari uno prendi e dici: senti a mamma, sai che sei proprio carina, ma mamma, io sono un uomo, è così, si potrebbe pure fare in corsa questa roba qua. Però al di là di questo tipo di discorsi qua, in famiglia vostra, e mi rivolgo agli ascoltatori che adesso sono incasinati nel traffico di Roma, com'è la situazione? Cioè, quanti figli avete, che genere avete e se effettivamente è andata come ve l'eravate immaginata?
8: Io speravo.
9: Cioè, tu volevi una femminuccia.
8: Io confesso che volevo tanto femminuccia, è arrivata femminuccia.
9: E ti sei fermato là.
8: Sì.
9: Tu, Flami?
1: Ma per me era uguale, perché non avrei saputo gestire né una femmina né un maschio come tutta la mia vita. Ovviamente sono contenta però di aver avuto un maschio, perché capisco che è molto più semplice, almeno non gli devo asciugare i capelli. Senti, ce l'ha
12: corti. Questo pure, esatto, sì.
9: Questo sì, però no, vabbè, adesso voglio sapere Alessio.
12: No, io ho tre bambine e avevo paura nell'ipotesi che insomma avrei potuto avere un maschio. Avevo un timore sotterraneo, sottotraccia. Poi ovviamente se avessi avuto il verdetto sarà maschio, l'avrei accolto con felicità. Però sono contento di aver avuto tre femmine.
8: A me avevi detto che saresti scappato in Brasile, veramente.
12: No, a microfoni spenti, sì.
9: Allora, lo possiamo chiedere anche lì fuori ai nostri ascoltatori, 06 89 28 99 e 6, oppure Globo WhatsApp 393 777 7172.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: No, vabbè, oh, sei maschi. Pensa quanto se rompe quando li deve portare che si sposano, che porta altare.
2: È vero, cioè la mamma si deve per sei volte. Madonna, che palle, però ancora questa roba. Ti pare a te che la mamma adesso deve portare all'altare?
3: Vabbè,
2: per,
3: ma non è detto che si sposino.
2: Che si sposino,
3: soprattutto non tutti e sei.
2: Sì, che cosa antica, mamma mia.
3: E poi non contemporaneamente, non è che li porti tutti lo stesso giorno.
2: Se li poserà tra uno e l'altro.
4: Diciamo che è il male minore di avere sei figli
2: davvero
4: maschi.
2: Sì, questo sì. Vabbè, comunque adesso stiamo comunque raccogliendo le vostre storie alla Globo WhatsApp. Prima di fermarci di nuovo, torno un attimo da Alessio Morigi.
5: Sì.
2: Perché tra le notizie del giorno, che è che mi guardi così?
4: Niente.
2: Eri interessata a quello che dicevo?
4: Molto, molto.
2: Ma hai guardato come mi sa che ha detto qualcosa che non va. No. Con Alessio Morigi, tra le notizie del giorno che sono fresche di giornata, mi sembra che è brutto buttarle.
4: No, non buttiamole.
2: È come le uova fresche, cioè.
4: Prego.
5: No, ce l'abbiamo lì pronte e ve le diciamo. Partiamo da Roma per un incidente con gravi conseguenze, quello che ha colpito Davide Jacopini. Un attore, lo ricorderete, recitare in Suburra, è stato travolto da una minicar. Sulle prime si pensava ad un incidente, adesso si indaga. L'ipotesi al vaglio è quella di aggressione, anche perché, lo avrete anche letto, qualche caso non ha avuto la degna risonanza, forse perché non ci sono state gravi conseguenze, però non è il primo caso in cui un monopattino viene speronato intenzionalmente da queste minicar. Sembra proprio una banda. Evidentemente adesso si sta cercando di capirne di più.
4: Si parla proprio di un calcio che gli hanno sferrato da questa minicar.
5: Sì, avrebbero aperto la portiera, dato un calcio a questo ragazzo 42enne che è in terapia intensiva con un gravissimo trauma cranico, quindi insomma.
2: Beh, mi si avvicina molto a quello che succedeva a Trastevere con le baby gang, no? I destri in faccia,
5: il knockout
2: ai vecchietti,
4: il knockout game.
2: Quelli senza senso, cioè senza senso.
5: Sì, è un po' questo tipo di nuove tendenze di cui faremo volentieri a meno. Su un altro caso vorrei andare, ovviamente con le conseguenze meno gravi, ma non del tutto, perché una lite che ha coinvolto Anna Luca Stoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan, ha portato al fatto che questa ragazza si è vista rapinare la borsa da un suo amico con cui aveva litigato, e alla fine questo ragazzo ha preso il telefono dalla borsetta, ha inviato, pubblicato un video intimo della sua amica. Tra il tutto è stato scoperto dalla madre che telefonava la figlia e la figlia non rispondeva, e poi ha visto su Instagram questo video. Quindi è stato immediatamente denunciato per revenge porn.
2: Grazie, aspetta un attimo, Eleonora.
6: Sì, eccomi.
2: Ci aspetti un secondo che abbiamo un attimo da fare?
5: Pubblicato un video intimo della sua amica. Tra il tutto è stato scoperto dalla madre che telefonava la figlia e la figlia non rispondeva, e poi ha visto su Instagram questo video. Quindi è stato immediatamente denunciato per revenge porn.
2: Grazie, aspetta un attimo, Eleonora.
6: Sì, eccomi.
2: Ci aspetti un secondo che abbiamo un attimo da

0: E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
1: Bel veicolo a motore umano. È usato?
0: Usato a chi?
2: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
1: Info su leonori.it.
3: Radio Globo Promotion.
4: Ed ora parliamo del nostro sponsor. Due anime, un'unica grande festa. L'Halloween di Magicland. 7 esperienze horror per chi ama la paura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra show, parate e attrazioni. Dal 3 ottobre al 1 novembre, Bibi, il più grande Halloween del centro-sud. Il 24 e il 31 ottobre arrivano le notti da paura, con DJ set e parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19,90€. Info su magicland.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Radio Globo ti riempie il carrello.
14: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
13: Presso i supermercati PIM, Iper Family e Agora.
14: Scopri come su radioglobo.it.
15: Nei supermercati PIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
16: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
17: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
18: Mauris. The Morning Show.
19: Sponsored by Magicland.
20: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90€ su magicland.it.
21: Ma sei maschi, ma vi immaginate il bordello dentro casa? 10 ne ho 2 e mi sono più che sufficienti.
22: Ci sono 3 grandi cose al mondo: gli oceani,
23: eccetera, eccetera,
22: le montagne.
23: Mamma mia, che duvalle!
22: E il... Ci sono 3 grandi cose al mondo: gli oceani,
23: eccetera, eccetera.

0: Le montagne.
1: Mamma mia, che duvalle!
0: E il morning show.
2: Eccetera, eccetera.
3: Questo è il morning show che ci piace, ragazzi. Siete il numero uno.
4: Radio Globulo!
5: This is the morning show on Radio Globo.
6: Allora, buongiorno di nuovo, perché in genere guardo di qua dove c'è un orologio e che non ne ho in questo
7: adesso
6: momento.
7: Adesso te lo dico io, 8:47, buon 8 ottobre 2026.
6: Mamma mia, quanti 8 che ci sono in mezzo.
7: Davvero, sì.
6: Vabbè, buongiorno, Federica Della Vallea al posto di Massimo Vari. Massimo Vari è malaticcio, ritornerà spero domani, ma noi abbiamo lasciato parcheggiata Eleonora.
7: Sì,
6: Eleonora, buongiorno. Eleonora, buongiorno.
8: Buongiorno.
6: Buongiorno.
7: No, perché questa base triste.
6: Eleonora, buongiorno. C'è.
8: Buongiorno. Allora, io avrei voluto prima una femminuccia e poi un maschietto. In realtà è arrivato il contrario, e per fortuna direi.
6: Ah.
8: Perché penso fosse arrivata prima una femminuccia, sarebbe rimasta figlia unica. Gestione delle femmine
6: per la riprova,
8: tremenda.
6: Per la riprova.
7: Dici perché questa gestione delle femmine è più complicata secondo te?
8: Perché hanno un carattere esplosivo, molto, poi coi tempi di oggi, oppositivo. La mia ha 8 anni, ma è in piena adolescenza già.
6: Sarebbe
8: è rimasta figlia unica.
7: Senti,
8: primo
7: comunque,
8: tranquillissimo.
7: Credo che non si possa dire, anche perché conta pure se uno è nato prima o dopo, se sei il primo figlio o
6: è il secondo figlio.
7: Sì. Perché è nato maschio ed è esattamente come tua figlia femmina, cioè o positivo, qualsiasi cosa no, quindi dipende un po' da noi, un po' dal loro carattere, secondo me.
8: Sì, probabilmente anche il fatto che sia più sveglia perché è cresciuta con un fratello già più grande.
7: Può darsi.
9: Beh, anche questo, sì. Però il fatto che i maschi, ecco, la cosa che spaventava molto a me, no? Ogni volta che andavo, sai, a queste festicciole anche da piccoli, i maschi sono delle schegge impazzite che sbattono sui muri, corrono senza soluzione di continuità. Cioè,
8: ma
9: questo
8: anche le femminucce.
9: Vedi, tu c'hai questo tipo di riscontro. A me spaventava molto. Pure le femmine,
8: anche
9: quindi?
8: Sì, anzi, io il maschio è proprio tranquillo e pacato, lei è una scheggia impazzita.
9: Allora dai.
6: Grazie. Ciao Giorgia, buongiorno, benvenuta.
10: Buongiorno.
6: Buongiorno. Dica. Vabbè, è andata. Ragazzi, grazie. È una giornataccia oggi.
11: abbastanza.
6: È una giornataccia, perché... Che cosa abbiamo detto fuori onda? Adesso lo voglio dire, perché adesso questa cosa si deve sapere. Fuori onda, riavvia la regia. Ma ci sono password? No,
11: vai,
6: c'è una
11: tranquilla,
6: password.
11: Vai,
7: molto
11: tranquilla.
7: Bene.
6: C'è una password, non possiamo fare niente se non questo.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
6: Non so se scadere e tornare al 6-7 e parlare di ancora del coccodrillo Hector con Luisa, ma anche no. Quindi io tornerei da Alessio Morigi, perché sicuramente bisogna anche approfondirla questa roba qua dell'attore, che poi io non conoscevo come attore, l'attore
7: Davide Iacopini
6: che ha avuto un problema comunque col suo monopattino.
9: Sì, diciamo che adesso lui ovviamente è in terapia intensiva, sta al San Camillo. La cosa grave, la cosa da indagare è se questo tipo di incidente sia intenzionale, quindi sia tutt'altro che un incidente, o se si tratti di aggressioni scientifiche mirate appunto da questi ragazzini che vanno in giro in minicar e speronano monopattini. Ecco, questo è il succo del discorso, il focus del discorso in questo momento.
6: Allora, se diciamo che effettivamente queste sono cose che stanno succedendo e si sta allargando a macchia d'olio, molto probabilmente all'ascolto abbiamo anche qualcuno a cui effettivamente è successo, magari che non si è fatto nemmeno male, però magari ci hanno anche provato o che li hanno visti.
7: Esatto, come la storia di quella signora a cui avevano sparato lì a via della Giuliana, se non sbaglio.
9: Sì, a Prati.
7: Che non aveva denunciato in prima istanza quando aveva sentito quel pallino che la colpiva, perché non aveva capito bene cosa fosse successo, e poi solo quando la seconda signora, quella scrittrice giornalista, ha denunciato, lei ha detto: ah, allora probabilmente era la stessa persona. Quindi è probabile che a Monteverde siano accadute delle cose simili, come diceva Fede.
9: A questo punto aiutateci pure voi, no? Anche da spettatori.
6: Sì. Aiutateci a noi, ma non aiutate Roberta, quella di prima, che era
7: a Dragoncello.
6: Sì,
7: a
6: perché Dragoncello. Questa è mezza matta, perché lei nella nostra Globo WhatsApp, dove appare il numero, ha messo: oh, se qualcuno mi chiama e mi cerca e mi può dare un passaggio, io sono comunque a questo numero. Mi cerca, ha riscritto il suo numero.
7: Allora, per chi si fosse sintonizzato adesso, ricordiamo che ci ha chiamato questa ascoltatrice Roberta, che non ha modo di raggiungere
9: il tribunale. Piazzale Clodio.
7: Si trova a Dragoncello e voleva un passaggio. Non sapeva dirci come fosse vestita, non sapeva dirci.
9: Però non esattamente... ha paura di malintenzionati, questo dobbiamo dirlo.
7: Ma perché
6: perché è matta, ti credo. Abbiamo detto che è matta.
7: Lei ha un'udienza e non sappiamo
2: per infermità mentale.

0: vai Sabrina Carpenter sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo.
1: Congratulazioni ragazzi, ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
2: The Morning Show,
3: un programma speciale
2: on Radio Globo.
4: Ok, iniziamo.
0: Allora, un attimo solo che qua c'è un problema grosso che stiamo,
5: no, ma
0: stiamo
5: non
0: cercando.
5: Si è capito.
6: Ma no,
5: si è
6: solo impallata la regia, un problema grosso.
0: Stiamo cercando di risolvere, perché non è abituata a me. Cioè, secondo me il problema sono io. Cioè,
5: ti odia in realtà.
0: La regia mi odia. Raga, adesso
6: ve lo dico io, ha lanciato un virus Massimo Vari da remoto.
0: Secondo me
6: ha impallato
0: sì.
6: Tutto.
0: Allora, tra poco ci fermiamo un attimo, nel senso, andiamo a vedere le notizie del traffico. Però andiamo un attimo al telefono, perché c'è gente che prima parlavamo del monopatti, no? E c'è Barbara che ci vuole raccontare delle cose.
5: Sentiamo.
0: Barbara, benvenuta nel Morning Show di Radio Globo.
7: Ciao ragazzi, ciao Federica.
6: Buongiorno.
0: Ciao.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Vi ammiro tantissimo, vi amo tantissimo. Ho detto questo, e guarda, è successa questa cosa l'altra settimana.
5: Tu sei di Monteverde?
7: No, io lavoro al centro storico. E quindi ho i clienti che abitano al centro storico. Quindi viene questa mia cliente che è praticamente un architetto e il marito geometra molto famoso a Roma. Quindi la incontro e mi dice che il marito ha avuto un incidente, mi faccio spiegare come, e sarà una fatalità, magari non c'entra niente, però lui era fermo al semaforo di, mi pare, Largo Argentina, insomma sempre qui in centro. E fermo al semaforo con la moto arriva questo ragazzo, che poi si è capito dopo che era un ragazzo di 17 anni, non di Roma. E sparato con la bicicletta, queste che si, insomma, che si affittano, lo prende in pieno da dietro. Questo signore, avendo anche una certa età, forse perde l'equilibrio, sbatte la testa e perde i sensi. A quel punto ovviamente si preoccupano di portarlo in ospedale, codice rosso e quant'altro, però questo ragazzo sparisce, non si riesce a capire chi fosse. Poi a distanza di qualche giorno i carabinieri sono risaliti al fatto che era appunto un ragazzo di all'incirca 17 anni, perché minorenne, non di Roma, ma che comunque, ecco, la sequenza dell'accaduto è stato molto simile a quello che poi è avvenuto in questi giorni, quindi mi domando.
8: Quindi uno scontro doloso, ecco, una cosa voluta.
7: Sì, una cosa voluta, anche perché poi è scappato, quindi cioè, se tu lo fai, non lo fai apposta, ti fermi, quantomeno provi a cercare di soccorrerlo, no? Cioè,
8: anche perché stavamo dicendo proprio prima che queste biciclette elettriche spesso vengono modificate e corrono,
7: esatto,
8: come degli scooter,
7: esatto,
8: quindi non c'è nemmeno da sottovalutare l'impatto.
7: No, ma poi tra l'altro il centro storico è pieno di macchine, quindi c'è tanto traffico.
8: Sì.
7: A quella velocità, con un semaforo rosso, tu l'hai proprio puntato.
8: Sì.
7: Dico.
5: Certo che,
7: okay,
5: hai detto che era una bicicletta a noleggio di queste sharing,
7: sì,
5: immagino, no?
7: Sì.
5: Quelle bianche e verdi,
7: sì,
5: quindi
7: sì,
5: quello
7: sì,
5: magari
7: sì.
5: Non era modificata. E sicuramente un brutto incidente, sicuramente uno che ha avuto
7: molto
5: paura di aver
7: molto
5: fatto male a una persona ed è voluto scappare. Non lo correlerei forse ai fatti di Monteverde,
0: certo,
5: perché quello,
7: certo,
5: è stato
7: no, infatti ho detto, ma ha ricordato questa cosa, dico, è stata forse una fatalità, però tutti questi ragazzini minorenni che insomma in sequenza fanno questi incidenti mi è sembrato un po' strano, quindi l'ho,
0: certo,
7: voluto raccontare.
8: Grazie, hai fatto bene, grazie.
9: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa, scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo Traffic News.
0: Allora, alle 9:02 torniamo sulle strade con Alessio Morigi.
8: Spostamenti ancora penalizzati dalla pioggia, anche a carattere temporalesco, che da diverse ore stanno interessando la capitale. Diverse le strade allagate con conseguenti difficoltà di circolazione. Evitare sottopassi e prestare particolare attenzione alla guida. Code in entrata a Roma per traffico e piogge in atto dunque sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Gra in quest'ultima direzione. Tra traffico in coda anche lungo la carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Ardeatina. Code a tratti anche in esterna tra il bivio per la Roma Fiumicino e la via Appia ed ancora tra Prenestina e Tiburtina. Trafficato anche il tratto della 24 dall'Aquila con code fino a Sette Camini con l'uscita per la tangenziale in quest'ultima direzione. Per tutte le altre notizie sempre roma.luceverde.it.
3: Solo le migliori in FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
0: Entriamo finalmente nell'ultima ora di questo morning show. Ancora buongiorno, ben svegliati. Sono le 9:03. Buona giornata, si riparte.

0: posteremo comunque sul nostro Instagram di com'è la situazione del traffico su Roma, perché ci sono vari allagamenti anche nelle metro, ma anche le consolari sia in entrata che in uscita. Quindi un tot allagamenti lo possiamo fare anche alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Prima si parlava della velocità e delle bici modificate, no?
1: Sì, accennato. Sì,
0: del Velox sulla bici, per
1: il
0: esempio.
1: Bici Velox, sì, l'ho detto apposta proprio perché è notizia di oggi.
2: Non è una battuta.
1: No,
2: cioè, proprio il bici Velox.
1: Cioè, il bici Velox, e insomma, se hanno inventato il bici Velox, è evidente che il fenomeno di biciclette modificate stava allargandosi a macchia d'olio, no? Siamo a Parma, pensa, dove di solito invece sembrano tutti precisi, no? Tutte biciclette modificate a Parma. Il bici Velox è una sorta di tapirulan dove poi mettono la bicicletta sospetta, perché sai, se li vedi sfrecciare a 60 all'ora invece dovrebbero andare a una velocità di crociera, hanno il dubbio, ti mettono la bicicletta sul tapirulan. Se la prestazione della bicicletta in fatto di velocità è eccessiva rispetto ai limiti della legge, scattano le multe, pensate, fino a 15.000 euro di multe.
2: Ma pensa che si sono inventati, io mi sarei immaginata più un blitz, una fotografia della velocità della bicicletta, invece ti prendono il mezzo e te lo mettono proprio su questo tapirulan
1: in miniatura, sì, che invece di misurare le prestazioni di un corridore misura le prestazioni di una bici.
2: Che noi a Roma non è che siamo così abituati a girare in
1: forse
2: bicicletta.
1: Ci saranno anche meno mezzi in
2: modificati,
1: no?
2: Anche sì. Perché non mi viene in mente una roba del genere, però con tutte queste piste ciclabili che ci ha fatto il nostro sindaco, adesso
0: potrebbe essere un incentivo.
2: Bici Velox e multe a tutto spiano anche qui nella capitale.
3: Ma non ho capito chi siete, Federica, Flaminia, Gabri, e dalla voce Renato Zero.
0: E Renato Zero, sì, anche
4: The Morning Show on Radio Globo.

0: queste bici sono talmente modificate che ieri mi ha sorpassato una in salita a 60 all'ora. Io stavo a 40 con la macchina, lì mortale sui.
1: Un po' esagerato, eh.
2: Wake up. Good morning. Let's go.
3: This is the morning show.
4: Ciao, Erioli.
5: Mi piacete molto.
6: Che bello sentirvi.
5: Vi ascoltiamo ogni mattina.
6: Vero.
5: Ogni mattina mi tenete compagnia per andare al lavoro.
6: Tutte le tante mattine vi ascolto.
5: Grazie ragazzi. Giorno sì e uno pure. Di che stiamo parlando?
4: Radio Globulo.
1: Ma chi c'ha il telefono? Perché c'era una persona al telefono prima. Come si
7: Guido.
1: Chiama?
7: Guido.
1: Guido. Guido. Guido? Guido?
8: Pronto? Pronto? Buongiorno.
1: Guido. Buongiorno Guido.
7: Non
8: tutto
7: sei molto
8: bene,
7: pronto.
8: Meno male che meno male che ci siete, perché questa mattina da Torbaianica, da Torbaianica per arrivare a Roma sono 2 ore, dalle 7:30 che sono in giro.
9: Però
8: per un incidente sulla Pontina si è bloccata tutta Pomezia.
7: A noi ci si è bloccata pure la regia, quindi
9: manco per l'incidente sulla Pontina.
7: Per quello.
8: Sì.
1: Ma stai parlando con la molletta sul naso, Guido? Che sei raffreddato?
8: No,
1: sei raffreddato.
7: Ah, pure tu.
1: Ok. Ok, che ci racconti poi? Cioè, hai chiamato per questo? No.
8: Sono bloccato, sono in giro con la macchina, sono 2 ore.
1: Eppure è bloccato.
8: Nei 5 chilometri, cioè non si muove una foglia proprio. Cioè,
7: ok, Guido, però noi non siamo qui per farti compagnia, cioè non è che dobbiamo farti compagnia al telefono. Allora. Noi ti facciamo compagnia attraverso la radio per farti passare una mattinata così in allegria, però che ce devi dire?
10: Pure tu devi avere qualcosa da dire, caro Guido. Sì. Non puoi dire solo sono nel traffico.
1: Sei sposato?
8: Sono sposato, sì, sono sposato.
1: Mannaggia. Perché avevo una da presentare.
10: Eccoci.
9: E così.
1: C'era Roberta.
8: Ecco, adesso sto incrociando la Pontina.
1: Ma sti cazzi, Guido! Sono le 9:10, guida lui. Ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
11: Guido. Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
12: E l'auto?
11: Quella soprattutto.
12: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
11: Perfetto, allora il divano può aspettare.
12: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Riproviamo con Angelo Duro?
7: Ma proviamo a mettere in contatto Guido e Angelo Duro e facciamo insultare Guido da Angelo Duro.
9: Ha senso.
1: Non sarebbe
7: proviamo?
1: Male. Aspetta, riproviamo un attimo a fare il numero di Angelo Duro, perché lui con questa campagna marketing sta sponsorizzando il suo figlio, il suo film. 340 11 40 756. Dovrebbe essere il numero di Angelo Duro.
7: Vediamo. Non è reperibile.
9: Curiosamente,
7: non è vero che è H24, prima.
1: A quanto pare no. Allora, signori, sono le 9:12. Io torno come al solito da Alessio.
7: Alessio Morici.
10: Mamma mia, oggi stai sempre da queste parti.
1: No, se vuoi non ti faccio parlare, io passo da loro.
10: No, vieni da me perché c'ho una notizia carina. So che tu odi le notizie che riguardano la benzina, il caro carburanti. Io te la dico, però questa è una bella notizia. Sulla benzina, cioè c'è un hotel in Alta Italia che ha attivato questa promozione, ovvero weekend con il pieno per tornartene a casa che te lo regala il weekend, l'albergo dove tu sei stato.
1: Dai, è carina come
10: ti
1: cosa.
10: Piace questa iniziativa?
1: Dov'è che è questo albergo?
10: Guarda, adesso
7: a Cogne.
10: Esatto, a Cogne.
1: Veramente.
7: Sì, a Cogne in Val d'Aosta.
10: Perché
7: e pensa
10: tutti Cogne.
7: Vabbè, così.
1: A Cogne.
10: Esatto.
1: È tipo la cornetteria di Carlasco che adesso gira sui social, i reel. Li avete visti?
7: Sì.
1: Il miglior cornetto a Carlasco.
7: Comunque, la pompa di benzina di questo albergo è proprio dell'albergo. Cioè, la famiglia ha questa pompa di benzina.
1: Ah, certo.
7: Però, che ce frega a noi? Voglio dire, se uno dovesse adesso, non lo so, ad ottobre, pensare di andare a Cogne.
10: Due giorni, due
7: notti, perché solo se prenoti due notti loro ti fanno il pieno per tornare a casa.
9: Siete andati a vedere il tarifario dell'alberguccio in questione?
7: Credo
9: che te fanno il pieno.
7: L'hai guardato?
9: Vedi un po'. Metti che c'hai un pieno da 110, da 90 euro per due notti. Non è che ti dicono due settimane di soggiorno, due notti.
1: Tipo 500 a notte.
10: Sono 180 all'incirca.
7: Ma quando una volta vogliono aiutare i cittadini, aiutare le persone che vogliono spostarsi e viaggiare e fare una vacanza, ti devi lamentare, Gabri. Sempre.
1: Ma i bambini te li porti dietro quando vai a Cogne, o forse è meglio?
7: Forse meglio lasciare.
2: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
13: Oh, trattate bene Guido.
14: Guido, ma vattene a fa.
1: No, pure.
14: A me sa che questo ha sbagliato il numero di quello là che vuole essere insultato.
1: Sì, sì, è vero.
14: Guido, non ho capito, ma è tutto bloccato oggi?
13: D'altronde.
14: Guido, non rompere i co.
15: Ciao, Guido, svegliato. Ma che c***o sta a guidare una bicicletta modificata?
14: Guido sto c***o.
9: Dai.
1: Madonna mia, che trucidi.
9: Non
1: che
9: puoi sbagliare niente qui.
1: Sì, allora, c'è una cosa che ieri mi è capitato di incontrarmi con una mia amica, la mia estetista, comunque una mia amica, e nel suo negozio parlavamo di macchine. Parlavamo di macchine perché lei ha avuto un problema con la sua macchina, non parte più ed è ferma fuori casa e dice: ogni volta devo vedere la mia macchina mentre esco di casa, e adesso sto con un'altra macchina di servizio e so che non la posso riparare, me ne devo comprare un'altra. E ha detto: e questa cosa la sto dicendo a te perché ho cercato di non parlare davanti a lei. Io dico: a lei, alla macchina.
9: Olè.
7: È un'altra matta che si unisce ai matti.
10: Ragazzi,
1: la faccio pure io sta cosa. Cioè,
10: no.
1: Allora vi spiego, io parlo con la mia macchina, allora io la devo cambiare, ok? Però io davanti non glielo dico, cioè io non è che mentre sto guidando dico: ah no, perché sai, mi devo cambiare la macchina. Dopo sente e mi abbandona prima.
7: Beh, quello non lo farei neanche io. Sì, sei matta, eh?
1: No.
7: Perché sei matta. Però
1: sei sicuro che non c'è altra gente che fa una cosa del genere? Cioè, tipo, io prima d'estate io ho fatto: senti, allora io rinuncio alle vacanze. Ho parlato proprio con la macchina, te lo dico subito: ho rinunciato alle vacanze. Non t'azzardare, non voglio vedere una spia. Io quest'estate, prima non voglio vedere una spia, eh?
7: C'è stata?
1: Non c'è stata nessuna spia.
7: Ma hai parlato per caso con la regia oggi? Cioè l'hai insultata la regia?
1: No, secondo me ci ha parlato ieri Massimo.
7: Ah, può darsi.
1: Molto probabilmente sì. Però effettivamente voi non parlate con la vostra macchina.
9: No, però ti posso raccontare questo episodio. Mia figlia, guidando la mia, che per lei è un po' più ingombrante, poi c'è il cambio manuale, quindi non si trovava, a un certo punto durante una manovra, esasperata dalle difficoltà, ha fatto: e mamma mia, sta cavolo de macchina. Il pomeriggio stesso si è rotta.
1: Capito.
9: E lei si è pure risentita, ha detto: no, non glielo dovevo dire. Io ho detto: beh, forse no, sarà una coincidenza, però si è risentita.
1: Io l'ho sempre detto.
16: Guarda, Fede, che ti sente pure adesso la tua macchina, perché c'ha la radio, eh?
1: Ah, vero.
7: Ma no, dai,
1: vabbè,
7: ma
1: è spenta, che poi dice le chiavi io. Però c'è... Allora, sentiamo se c'è qualcuno che effettivamente parla con le cose. Cioè, allora, lo so. Non sto parlando dell'amico immaginario, anche se c'è stato uno negli Stati Uniti la scorsa settimana che si è consegnato alla polizia perché l'ha ammazzato. Ha ammazzato l'amico immaginario. È andato alla questura, ha fatto: raga, mi devo consegnare perché ho ammazzato il mio amico immaginario. Non sto scherzando.
7: No, ci crediamo.
1: Ma lì è una roba di droghe, dei fentanyl, quelle cose qua. Però c'è quella volta che ti capita, che ne so, sbatti sempre il piede a quel comodino e gli fai: mortacci tua, mo te seguo, te pio, te faccio, faccio un
9: però,
1: caminetto.
9: Però quello è uno sfogo, ok? Quello è un impeto, è un picco, è un momento.
10: Non qui è un dialogo proprio.
9: Qui parliamo proprio di persone che parlano con cose, tipo, che ne so, dialoghi col tuo runner perché sei felice che ti sta cuocendo la carne.
7: No.
9: Una roba così.
7: Se ci devo dialogare con qualcosa, sicuramente è per insultarlo o per incitarla a fare meglio. Tipo con la mia lavatrice, che dico: ti prego, non me mollà. Non me mollà perché me sta a mollà.
1: Questo è il famoso caricare la lavatrice, tipo: dai, yeah, dai, la lavatrice, dai!

0: su Radio Globo.
1: Ma pensa che co***o che so, io ho rotto il cambio della macchina, bastava dirglielo. Non te rompe.
2: Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
0: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
2: Hai qualcosa da segnalare?

0: troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
4: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
5: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
4: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
5: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
4: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
6: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura.
7: Magia Auto.
6: Dove l'auto è magia.
8: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
9: Supermercati PIM, iper famiglia cura, di risparmio, di qualità.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: The Morning Show,
13: sponsored by Magicland.
14: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 € su magicland.it.
15: The Morning Show.
16: Welcome to the Morning Show.
17: A lavorare!
18: Buongiorno!

0: qua.
1: Lulu, buongiorno e benvenuta nel Morning Show di Radio Globo. Ciao.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao, come stai?
2: Bene, tutto bene.
1: Bene.
2: Sto andando al lavoro con un po' di traffico, però dai, si fa, si fa.
1: Va bene, ci sta. Vai. Lulu, vai, vai. Lulu.
3: Lulu, ti prego,
1: ciao,
3: pure
1: ciao.
3: Tu
1: vai. Ma che vi drogate la mattina?
3: Ma che succede stamattina?
1: Cioè, allora, Bruno, benvenuti. Vai, spaccia cocaina alla gente in giro e dice: regà, te do una botta se t'ascolti Radio Globo. Adesso ho capito come facciamo gli ascolti. Non può essere che ci abbiamo tutti drogati noi all'ascolto.
2: No, ma la radio è quella, cioè non è che può essere diversa la situazione. Allora, vi volevo raccontare questo episodio che mi è successo nel momento in cui esco dal lavoro per cercare la mia macchina. Che parcheggio, diciamo, sempre al solito posto. Però evidentemente pure quella mattina mi ero drogata e quindi non l'ho vista, quindi passeggiando per quella via non l'ho trovata, mi è preso un colpo perché insomma la mia smartina sta con me da 15 anni e anzianotta, però il lavoro solo fa bene.
4: E hai iniziato a chiamarla?
2: Ma quando l'ho trovata, ho iniziato a chiamarla col telecomando, esatto, l'ho chiamata col telecomando e non si accendevano.
1: Vabbè, questo lo facciamo, il telecomando.
2: Esatto. Però quando poi l'ho vista, veramente, l'ho abbracciata, l'ho baciata, ma mi è mancata seriamente, cioè
1: carino.
2: Non sto scherzando.
1: È un momento tenero, veramente.
2: È un momento, sei stato un momento commovente.
1: Sì.
2: Sì, e quindi...
3: Quello quando ti hanno fatto il TSO?
5: Ah, Lulu, ma che sei la figlia di Guido?
1: No, però io la capisco, ci sono delle cose a cui noi ci affezioniamo. Io, a me capita addirittura nelle vacanze, cioè io non posso fare più storie su Instagram quando vado via da una struttura anche ricettiva in vacanza.
3: Perché ti sei affezionata?
1: Mi sono affezionata a quei 10 giorni, a quei 15 giorni e la guardo mentre chiudo l'ultima volta la porta e faccio: ciao, forse ci rivediamo il prossimo anno.
4: C'è chi abbraccia gli alberi, lei abbraccia i consiergi.
1: Ciao Lulu, grazie.
5: Da Morning Show a Sportello d'Ascolto, a quanto pare un attimo, un po' di pioggia.
3: Oggi veramente coincidenze astrali, ma tutti così all'ascolto oggi.
6: Ancora una volta, per favore.
7: Vedi, questa è la mia macchina che risponde al mio sbrocco.
6: Mi dispiace, ma non posso aiutarti. Capisci?
1: Sì, sì, adesso sono pure smart. Sono smart.
3: No,
1: cioè le altre macchine sono smart.
3: Sono
1: cioè
3: smart.
1: Non è che diventano smart piccole.
4: Sono intelligenti.
1: Oh, sono intelligenti.
8: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.

0: Guido, che c'è? Ci stai riprovando?
1: Sì, ci sto riprovando. Voglio comunicare che all'uscita di Pomezia è cascato un albero che ha chiuso la strada vicino a McDonald's e sono fermo di nuovo.
0: Ah, beh, adesso però c'aveva qualcosa da dire, vedi?
2: E l'ha detto.
0: Ah, sì, l'ha detto. Seconda botta è andata bene. Grazie, Guido.
1: Sì. Grazie a voi.
0: Ciao.
3: The Morning Show.
4: Roger, passo.
5: Ma di che si tratta? Me lo spiegate?
6: Ho ucciso mo la radio, che è sta serietà, oh.

0: Giovanni Lucifora.
1: E andiamo.
2: Ci ha preso gusto.
0: Io l'ho detta, anche se non è detto che ci riusciremo a farlo. Ah, beh, lo stanno facendo adesso?
3: Io però prenderei dallo spirito di iniziativa di Guido, che non so se avete notato, lui porta a termine le cose che vuole fare.
0: È vero.
3: Vero? Quindi vero. Ci proviamo pure noi.
1: Sì, ci mette 45 minuti. Però
3: Flaminia, ognuno ha i suoi tempi, Flaminia.
1: Ho capito.
4: Problema di...
2: Noi ci abbiamo messo 2 ore e mezza a riavviare la regia, sì, quindi non parlerei.
0: Quindi sì. No, effettivamente Guido, poverino, ci ha riprovato, perché prima l'avevamo un po' bacchettato, non è che fai, chiami una radio per non dire niente, quindi si è preparato un argomento.
3: Speriamo sia vero dell'albero, ovviamente. Speriamo sia vero.
2: Pare che abbia proprio lui abbattuto l'albero per avere l'argomento.
0: Manuel, vai Manuel.
5: Eccomi ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. Sì, insomma, però vai.
5: Male. E niente, volevo raccontarvi la mia esperienza quest'estate, non ci crederete, ma prima di partire, dovevo andare in Puglia, prima di partire praticamente avevo un problema alla macchina. E niente, mi si spengeva ogni tot, quando gli pareva a lei, mi si spengeva per strada.
1: Non ci crediamo tanto, vero Gabri?
0: Non ci crediamo.
5: E praticamente l'ho portata, 3 meccanici, 2 elettrodi, ma niente, nessuno ci ha capito niente. Alla fine mi hanno detto, oh, mettete l'anima a pace, o ci provi, vai giù, è brutto, chiami il carattrezzi, oppure ti affitti una macchina. Io ragazzi, il giorno prima di partire mi sono messo sotto al garage, in ginocchio, davanti al cofano. Ho iniziato a parlarci e ho detto, guarda, adesso è uno degli ultimi viaggi che faremo insieme, perché sono 7 anni che ce l'ho.
0: Bravo.
5: E devo andare giù, la mia ragazza, sono solo 2 settimane di ferie all'anno, non mi abbandonare,
0: che
5: insomma,
0: carino.
5: Un po' di pregherine. E ragazzi, ve lo giuro, non mi si è spenta neanche una volta. Sono andato giù, ho girato tutto, al ritorno.
0: Vedi che funziona.
5: Appena ho fatto il check out, dopo 10 minuti parto, prendo la strada per andare via, mi si spenge. L'ho iniziato a insultare come se non ci fosse un domani. Da lì all'autostrada mi si sarà spenta, penso, 20 volte. A un certo punto stavo quasi per avere paura che rimanevo lì, poi finalmente sono tornato giù comunque ugualmente, però ve lo giuro, guarda, sono rimasto veramente
0: funziona ragazzi, cioè parlare con gli oggetti funziona, se gli devi chiedere una cortesia, o meglio, se te lo devi vendere è meglio che non glielo fai sapere.
1: No, zitti. No.
0: Io ieri all'estetista ho detto no, perché sai, la vorrei vendere, meno male che te lo sto dietro adesso qua, perché non glielo devo di davanti.
2: Quindi tu sei per il We Are One, siamo tutti interconnessi anche con l'inorganico, anche We Are The World.
0: Sì.
6: The Morning Show, chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
7: Io invece parlo col frigorifero, quando è vado là, apro e gli dico ciao Fri, e lui mi dice ciao Fra.
2: Ecco qua.
0: A me fa ridere questa cosa del ho fatto tipo 7 cose, mi ho cambiato voce non so perché, l'hai sentito?
1: No.
0: A me fa ridere il fatto di quando quel frigorifero è vuoto che fai 400 volte avanti e dietro come se comparisse qualcosa da nulla tra un viaggio e l'altro.
2: Cioè che dici, non è possibile, forse ho visto male, qualcosa ci deve essere,
0: sì,
2: ancora e riapri.
0: Che c'hai, quel voglio del... Che non so che...
3: Ma non c'è niente.
0: Non c'è niente, c'è tipo il burro, sai quelle cose che non puoi utilizzare.
3: Sì.
0: C'hai il burro, c'hai il limone, quello...
3: I sacchetti di limoni.
0: Esatto.
3: Ci fai.
0: E non ci fai niente. Poi dopo 5 minuti fai... E lo riapri. Fammi vedere se è riapparso qualcosa.
2: Un po' di senape avanzato da mesi.
0: Esatto. 9:34, tra poco ci colleghiamo con Giovanni Lucifora, perché è a Via Tallone, signori.
1: Oh,
0: Via Tallone, quindi stiamo parlando di Tor Sapienza. Questo è il Morning Show di Radio Globo.
8: Pronto Radio Globo?
9: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
6: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo.
10: Dopo stamattina tutti hanno capito che invece di portare la macchina dal meccanico la devono portare dallo psicologo.
6: Radio Globo Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna dell'instabilità sul Lazio per il passaggio di una perturbazione atlantica. Sarà una giornata quindi con spiccata variabilità, il passaggio di tanto in tanto di piogge o anche rovesci intensi temporaleschi. Il tutto condito da venti sostenuti, mattinata di scirocco e poi in rotazione via via a ponente dai quadranti occidentali dal pomeriggio. Mar Tirreno mosso, molto mosso. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Wow.
6: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
12: Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri e dei nostri borghi. Confesercenti lo sa ed è per questo che ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
6: Wait for me, I'll be back.
13: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Amore, quanto di anticipo?
18: Zero.
17: E di interessi?
18: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
18: Zero. La prendo.
19: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre, il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma! È Halloween al Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19! E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23!
22: Dolcetto scherzetto!
21: Luneur Park, Roma Eur, biglietti su luneurpark.it.
23: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: The Morning Show,
24: sponsored by Magicland.
6: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
25: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: Aspetta, aspetta, perché ce ne stiamo occupando da un bel po' di tempo. Stiamo parlando della situazione occupazione palazzo di via
2: Pallone.
1: Via Pallone. Quindi parliamo di Tor Sapienza. Tra l'altro ci sono stata domenica.
3: Ma va.
1: Sì, perché ero lì per altre cose. Io ho detto, no, voglio vedere il palazzo. Sono andata là, c'erano i carabinieri davanti. E sono tornata indietro perché ho detto, fammene andare, perché magari se pensano pure che sto a cercare qualcosa. Avrei detto, Radio Globo, lasciatemi passare, non c'è niente da guardare. Fate largo, fate largo.
3: Bene.
1: Giovanni Lucifora, buongiorno, benvenuto di nuovo nel tuo ex programma.
4: Buongiorno a tutte e a tutti.
2: Ciao, ciao Giovannino.
1: Bello,
4: ciao,
1: bello,
4: ciao.
1: Bello. Come stai?
4: Tutto bene, allora sì, state parlando di via Cesare Tallone, insomma abbiamo già mostrato le immagini sia dello sgombero ma anche di qualche giorno prima, quando il palazzo, appunto palazzo, che poi è un rudere, uno scheletro di palazzo, sì, era occupato da senza tetto ma anche da spacciatori e tutto quello che abbiamo visto. In questo momento, proprio da pochissimo, sono iniziati i lavori di demolizione perché ha smesso di piovere, perché ha fatto, come ne avrete sicuramente parlato, insomma una bomba d'acqua pazzesca questa notte e questa mattina, adesso qui ha smesso di piovere, sono già al lavoro gli scavatori e altri mezzi tecnici, appunto, per demolire questo scheletro che è diventato un po' il simbolo del disagio, se volete anche della criminalità qui di Tor Sapienza, ma anche di tutta Roma. Mi sono informato come avverrà questa demolizione. Allora, quello che viene in mente è magari con delle piccole cariche che esplodono. No, assolutamente, perché siamo troppo vicino al raccordo, troppo vicino alle strade, quindi avverrà proprio con gli scavatori, con i martelletti, con i martelloni, adesso tecnicamente non saprei come definirli, e quindi ci vorrà un po' di tempo. La buona notizia è che comunque le promesse che erano state fatte, insomma, di iniziare oggi la demolizione, ecco, questo sta avvenendo. Ci sono le forze dell'ordine, ci sono gli operai, adesso stanno un po' organizzando anche il cantiere, se volete, con dei prefabbricati che serviranno sia come direzione dei lavori, ma presumo anche ci sono anche dei bagni chimici, quindi stanno organizzando questo, ma i lavori stanno iniziando. Quindi
1: ci vorrà
4: palazzo...
1: qualche giorno. Giova, ma ti volevo chiedere, qualche settimana, sì. Ma ti volevo chiedere, non trovi che sia stato tutto rapido anche nell'esecuzione delle decisioni, che è una cosa un po' insolita, quella di
4: dei bagni chimici, quindi stanno organizzando questo, ma i lavori stanno iniziando. Quindi
1: ci
4: palazzo...
1: vorrà qualche giorno. Giova, ma ti volevo chiedere,
4: qualche
1: settimana, sì. Ma ti volevo chiedere, non trovi che sia stato tutto rapido anche nell'esecuzione delle decisioni, che è una cosa un po' insolita, quella di, o meglio, lo

0: chi ha preso questa decisione. Finalmente non abbiamo fatto la roba che facciamo sempre, ah sì, poi lo faremo, poi ci dimentichiamo, oppure sbattono da un ente all'altro, ah no, perché se non chiami i vigili del fuoco, no, però serve anche la sovrintendenza.
1: E cioè, quindi cosa vorresti insinuare?
0: No, nel senso, un applauso, anzi un plauso, come dicono quelli fighi, un plauso a chi è in questo momento ha preso questo tipo di decisione con questa rapidità.
2: Ma diciamo che questa decisione era già stata presa da tempo. In realtà, come dici tu, sicuramente c'è stato è stata velocizzata un po',
0: esatto,
2: tutto, anche grazie al presidente Callista, presidente del municipio, ma anche della prefettura e di tutti gli organi competenti. Sicuramente, anche perché poi qui dentro erano accadute, perché c'erano già stati altri due sgomberi prima di quello di qualche giorno fa. Ricordo che poi subito dopo, nelle ore successive, c'è stato anche un omicidio, un accoltellamento, quindi per capire, e si pensa che sia legato allo sgombro, quindi questo fa capire anche qual era l'ambiente qui dentro. C'era stato anche uno stupro per 3 giorni consecutivi di una ragazza sudamericana, quindi questo fa comprendere che a un certo punto bisogna velocizzare. Certamente noi abbiamo dato anche del nostro, come dicevi tu, insomma, assolutamente, perché far vedere quello che accadeva qua dentro, ma soprattutto la preoccupazione dei residenti di Tor Sapienza, che si sono organizzati in vari comitati hanno fatto sentire la loro voce con le passeggiate, andando anche a bussare alle porte delle autorità, tra le quali appunto il municipio, il sindaco e altro. Quindi sicuramente c'è stata una velocizzazione del tutto. Ora c'è solamente una domanda alla quale non sappiamo rispondere, speriamo di rispondere nei prossimi giorni, perché queste persone che stavano qua adesso dove stanno?
3: Infatti, ti volevamo chiedere appunto se si conosce un po' la situazione che adesso c'è intorno a questo palazzo, perché non è il palazzo il problema, ma sono le persone che lo occupavano e che ci spacciavano la droga dentro. Quindi queste persone non sono sparite, sono da qualche parte, saranno sempre lì a Tor Sapienza, e dove andranno?
0: Certo.
2: Ecco, Flaminia, questo è il punto cruciale, perché tutto bello, tutto a posto, qui stanno iniziando le operazioni, però gli abitanti di Tor Sapienza hanno detto sì, è una notizia il fatto che lo stanno demolendo, ma non è diciamo così una bellissima notizia, perché la bella notizia sarebbe quella di liberare un po' dalla micro o grande criminalità il quartiere. Queste persone all'indomani erano sparse un po' tra i parchi, qui vicino ci sono un paio di parchi dove poi è avvenuto anche l'omicidio, tra l'altro, e sono sparsi un po' il quartiere. Bisogna dire che magari anche che non fossero qui nel quartiere, dove stanno? Perché poi andranno in un altro quartiere.
4: Esatto.
2: Cioè, viene spostato il problema.
4: Giovanni, un'altra domanda rispetto appunto a diciamo lo stato d'animo dei residenti, perché noi abbiamo visto grandi festeggiamenti dopo lo sgombero di qualche giorno fa e poi però subito una doccia fredda, no? Perché evidentemente il palazzo è stato rioccupato subito poche ore dopo. Ecco, questa volta come viene visto l'inizio dell'abbattimento? Come un risultato raggiunto o comunque mantengono ancora i piedi per terra?
2: Ma guarda, sicuramente come una tappa verso il raggiungimento di quello che deve essere l'obiettivo, come dicevo appunto, liberare, passatemi il termine, il quartiere, in parte, perché poi sappiamo è anche fisiologico dell'essere umano purtroppo la criminalità, però ecco, liberare il quartiere dalle persone che appunto o fanno uso o comunque spacciano quello che a un certo punto era girata anche la voce del fentanyl, sapete, del furto all'ospedale israelitico. E visto i video che hanno fatto i molti residenti, hanno fatto bene a farli, sembrava appunto che erano in preda queste persone, questi tossicodipendenti, dal fentanyl. Questo noi non possiamo confermarlo, non ve lo confermo assolutamente, però penso che poco cambi, che sia fentanyl o sia eroina, credo che poi a noi interessi il giusto, insomma.
0: Aspetta Giova, aspetta un attimo.
5: Allora, la maggior parte stanno al Parco Cicogna a Palombini e dormono dentro i giochi per bambini.
0: Ma Parco Cicogna dov'è? Non è
3: il nome di un parco lì da Tor Sapienza, credo.
2: Qui c'è il Parco Montagna che si chiama così.
0: Palombini è un ragazzi, cioè che c'entra?
2: Beh, Palombini sì, è il bar che sta lì, ma non so se c'entri qualcosa con qua. Però se ci danno un'indicazione, noi possiamo anche andare a fare visita a queste persone, per capire veramente e confermare dove sono. Per il momento vi confermo che sono iniziate le operazioni di demolizione. Ok, tutto a posto. Prossima tappa, ovviamente, è l'ordine pubblico.
1: Beh, apprezziamo la velocità dell'intervento, sicuramente, ma a mio avviso hanno sbagliato semplicemente la sequenzialità delle

0: cose.
1: Cioè, tipo...
0: bisognava prima detonare e poi sgomberare. Prima sgomberare e poi demolire.
1: Non si...
0: problema risolto.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo, Traffic News.
1: Allora, prego, Morigi.
2: Allora sì, per quest'ultima edizione del traffico, spostamenti.
3: Il Morning Show è stato offerto da
4: Magicland.
5: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
10: Bel veicolo a motore umano. È usato?
9: Usato a chi?
11: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
10: Info su leonori.it.
12: Radio Globo Promotion.
13: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale pensato per tutta la famiglia, servizi digitali per ordinare in modo semplice e veloce, giochi per i più piccoli e feste di compleanno. E non solo, nel locale saranno attivi anche il servizio Mac Delivery per avere il tuo menù direttamente a casa e Mac Caffè per una pausa golosa in qualsiasi momento della giornata. Non perdere l'appuntamento, McDonald's in Via della Pisana 473 ti aspetta l'8 ottobre.
14: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da €199 al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
15: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
16: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, €1,99.
17: Supermercati PIM, i bei family agora, i risparmio di qualità.
18: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
19: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
20: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
19: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
20: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
21: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
22: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Mancano 5 minuti alle 10, è l'ora delle offerte di Roma l'Auto.
23: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
24: E l'auto?
23: Quella soprattutto.
24: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
23: Perfetto, allora il divano può aspettare.
25: Romana Auto.
24: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
26: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
27: e sul canale 91 del digitale terrestre.
28: Globo TV.
4: Che giornatina che ci aspetta, amici miei. Buon giovedì 8 ottobre. Saluto tutto il Morning Show, voi soprattutto, dai, che lo illuminiamo.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: A Milano vanno via la spicciolata, perché sennò pare brutto che non hai gradito. Però attenzione, perché i primi che vanno via saranno sicuramente oggetto di considerazioni successive, per cui meglio andare via tutti insieme.
3: Ma certo, ma chi se ne va via per primo?
4: Ma invece,
3: mai.
4: Un'altra tecnica potrebbe essere tipo andarsi a infilare un pigiama e poi ritornare là già pronto. Oppure va a dormire direttamente.
2: Mio marito scende al piano di sotto
4: senza salutare.
2: No, dice: scusate, io devo andare. Voi restate pure e li molla a me.
5: Io giro le sedie sul tavolo e poi spengo le luci.
3: Pure uno straccio.
4: Ma che è il pub? Magari c'è il pub questo, non lo sappiamo.
6: Ma c'è la filastrocca per questa cosa, Roberta. A un certo punto ti alzi, fai: ragazzi, vi saluto e vi ringrazio. Io non ho i piatti e voi ve ne vado dal cazzo.
4: Ah, ecco.
3: Molto chiaro.
6: Ma c'è la filastrocca per questa cosa, Roberta. A un certo punto ti alzi, fai: ragazzi, vi saluto e vi ringrazio.
4: Così la impari meglio.
6: Io non ho i piatti e voi ve ne vado dal cazzo.
3: Ecco qua.
7: Ragazzi, io taglio il problema direttamente alla radice. Non faccio cena a casa, non invito nessuno a casa, anche perché ho casa piccola. Quindi se volemo vedere, andiamo a mangiare una pizza, andiamo a mangiare una cosetta al ristorante.
4: Vabbè,
7: amici come prima.
8: Oh, ma quelli che ti dicono andiamo a vedere la finale di Sanremo, che te manco te ne frega un cazzo, che finisce a 3 del mattino, anche te sei in culo, non te lo dico.
4: Eccoci qua, la reazione all'ospitalità.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
10: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro!
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: Oltre quattro decenni di carriera alle spalle.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

suspense. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: momento, attenzione, adesso su Radio Globo si vincono premi, sono sempre solo i migliori premi su Radio Globo. Andiamo a riempire il carrello della spesa al più veloce di voi, che arriverà allo 06 89 28 99 e 6, ma dovrà cantarci in diretta, mi raccomando, studiatela, imparatela bene la canzoncina, praticamente la sigla dei supermercati Pim, Iper Family e Agora. Dai che vi aspetto a partire da ora.
1: Chiama ora lo 06 89 28 99 6,
2: cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
4: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19.
1: Tutto bloccato, live.
4: Dal concessionario Leonori di via Appia Nuova 1277.
1: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59 euro.
16: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo.
18: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pywex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pywex, l'entusiasmo di servirvi.

0: di Elisa, questo è il suo nuovo singolo su Radio Globo.
1: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
2: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
0: Che bello questo momento quando vi sento tutti canterini. Voglio subito andare a sentire al telefono Luciano, se poi insomma la saprà tutta questa canzoncina. Pronto Luciano, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Ciao,
0: come
3: ciao,
0: stai?
3: Ciao. Benissimo, grazie.
0: E sicuramente vai con questo tempo, sta piovendo ora?
3: Adesso no.
0: Meno male, dai. Anche perché si è allagato tutto.
3: Questa mattina, adesso no.
0: Esatto, c'è traffico?
3: Dimmi. Adesso è finito, stamattina
0: è finito tutto, insomma. E dai, viva la libertà! Andiamo a guadagnarci questo carrello della spesa gratis. E tu però mi devi cantare per intero la sigla dei supermercati PIM e Iper Family Agora. Sei pronto?
3: Prontissimo.
0: Vai, ora!
3: Supermercati PIM e Iper Family Agora. Di risparmio di qualità.
0: Sarà giusto?
3: Comandata.
0: Scopriamolo insieme? Oddio, vabbè, bravo, insomma, bravino, dai. Però, complimenti, bravo per il coraggio, soprattutto, di averla cantata in diretta a migliaia di persone. Radio Globo ti regala 100 euro di spesa, ok, Luciano?
3: Grazie.
0: Prego,

momento della spensieratezza, questa Good Old Days, mix perfetto di pop solare e sfumature indie, proprio che trasmettono nell'immediatezza un senso di libertà assoluta. Abbiamo sentito naturalmente Chris De Sarandi su Radio Globo, tra poco vi aggiorniamo anche sulla via.

0: costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Forza e coraggio, amici, voi che ci state ascoltando in macchina in questo difficilissimo giovedì 8 ottobre. Andiamo subito a sentire anche le segnalazioni con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Da oggi a lunedì divieti di sosta e chiusure al traffico nell'area del Circo Massimo per una manifestazione dedicata all'alimentazione promossa dalla FAO. Da questo pomeriggio intorno alle 15 scatteranno parziali chiusure in via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole, Vico Jugario e via del Circo Massimo. E durante la mattina corteo in centro dalle 10.30 alle 13.30 da piazza del Colosseo a piazza Santi Apostoli con passaggio su via dei Fori Imperiali e via Cesare Battisti. Saranno possibili chiusure al traffico e deviazioni per 10 linee di bus. Torna l'appuntamento con i cammini urbani del Sabato Blu. Il 10 ottobre si svolge la quarta edizione in occasione della giornata nazionale del camminare. 15 percorsi tematici, uno per ogni municipio, per riscoprire Roma anche a piedi lungo percorsi che coniugano natura, storia e cultura. Tutte le informazioni sono su sabatoblu.roma.it.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
4: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
2: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria Magnaccioni, quanto te pare?
3: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
2: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
6: E siamo arrivati alle 10.56, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
7: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
8: E l'auto?
7: Quella soprattutto.
8: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
7: Perfetto, allora il divano può aspettare.
9: Romana Auto.
8: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming.
10: Dab.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
6: E cerchiamo di sorridere, amici, dai, perlomeno siamo già arrivati a giovedì. Non è venerdì, è vero, però praticamente è suo fratello maggiore. Insieme a

0: Volgente. Canzone che mette poi in mostra tutto il potenziale della voce di Taddy Swims, così soul, graffiante, potente, Mr. Know It All su Radio Globo. Ormai a quest'ora sarete tutti belli svegli, no? Ci ha pensato anche il caffè, dai, su. Qui c'è sempre comunque qualcuno che è alla ricerca di qualcosa che possa dargli un po' tutta la carica di cui ha bisogno per affrontare le giornate lavorative. Ci siamo noi, no? Stiamo qui apposta. Quindi se il caffè poi non fa effetto, ci pensa Radio Globo, perché qui trovate tutto quello che vi serve: energia, intrattenimento, divertimento, con tutte le hits di Radio Globo.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live
2: dal concessionario Leonori di via Appia Nuova 1277.
3: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
0: E io sono Roberto Marchetti.
3: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
0: Finalmente live, così ci conosciamo. Però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form,
3: perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
2: Tutto Bloccato live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 al concessionario Leonori in via Appia Nuova 1277.
2: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Hai voglia di qualcosa di buono?
6: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
3: è Sentra.
2: Se la bolletta è semplice da leggere,
3: è Sentra.
2: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
3: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
2: L'energia in famiglia,
3: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Sembra un gruppo multietnico, i loro fan hanno un rapporto abbastanza intenso e anche un po' sfaccettato. Questa girl band globale, Kazai, arriva Animals.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: lo sappiamo che non vi staccate mai un momento da quel vostro smartphone, e allora buttateci un occhio di tanto in tanto anche ai nostri canali ufficiali social. Vi entrate ad esempio su Instagram, cercate Radio Globo FM, poi guardatevi anche i nostri ultimi video, reel e anche contenuti che sono pubblicati su tutti i nostri profili ufficiali social, quindi anche Facebook, TikTok, anche le storie, dicevo, perché poi ci sono sorprese che non mancano mai.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona perché mia.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati PIM, Iper Family e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
11: Nei supermercati PIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
15: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi. Mauris.
0: 11:37, forza ragazzi belli, torniamo tutti insieme che si

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pim, Iper Family e Agora.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 91.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
8: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
11: è Sentra.
10: Se la bolletta è semplice da leggere,
11: è Sentra.
10: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
11: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
10: L'energia in famiglia,
11: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
12: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Mancano 4 minuti a mezzogiorno, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
15: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
16: E l'auto?
15: Quella soprattutto.
16: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
15: Perfetto, allora il divano può aspettare.
16: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Solo le migliori in FM.
18: Streaming,
17: DAB
18: e sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
14: E siamo già pronti a ripartire. Chi con le dita su una tastiera, chi sul mixer. Eccomi, ma anche muovere la testa con le nostre hit, che sono solo le migliori su Radio Globo. The Bowser.

Olimpico 2020, sai, per Olivia Rodrigo, partita ormai ufficialmente con la Revelate Tour da Hartford negli Stati Uniti a settembre, un concerto che poi ha fatto immediatamente il giro del mondo e dei social, e ormai l'aspettiamo il prossimo anno anche qui in Italia. Ritorniamo nel 2003 con il The Rasmus su Globo.

26 che gli ha regalato veramente momenti bellissimi, ricco di traguardi. Questo era Maledetto Me su Radio Globo. E poi avete sentito una

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Non sto parlando dell'amico immaginario, anche se c'è stato uno negli Stati Uniti la scorsa settimana che si è consegnato alla polizia perché l'ha ammazzato. Ha ammazzato l'amico immaginario. È andato alla questura, ha fatto: raga, mi devo consegnare perché ho ammazzato il mio amico immaginario. Non sto scherzando.
2: No, ci crediamo.
1: Ma lì è una roba di droghe, dei fentanyl, quelle cose qua. Però c'è quella volta che ti capita, che ne so, sbatti sempre il piede a quel comodino e gli fai mortacci tua, mo te seguo, te pio, te faccio, faccio un però, caminetto.
3: Però quello è uno sfogo, ok? Quello è un impeto, è un picco, è un momento.
4: Non è un dialogo proprio.
3: Qui parliamo proprio di persone che parlano con cose, tipo, che ne so, dialoghi col tuo Roner perché sei felice che ti sta cuocendo la carne.
2: No,
3: roba così.
2: Se ci devo dialogare con qualcosa, sicuramente è per insultarlo o per incitarlo a fare meglio, tipo con la mia lavatrice. Che dico: ti prego, non me mollà, non me mollà, perché me sta a mollà.
1: Questo è il famoso caricare la lavatrice, tipo: dai, dai, lavatrice, dai.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Radio
5: Globo Promotion. L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e McCafé per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
8: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
7: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è veni per niente.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
13: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
14: Torna Urban Land 3.

0: 7, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it. Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
1: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
2: Vi sentite come un telefono magari al

Post Malone. Questo è stato uno dei più grandi successi planetari del 2024, è andato a consolidare poi la svolta country intrapresa proprio in quell'anno lì, con la tipica orecchiabilità del pop rap di Post Malone insieme a Morgan Wallen.

0: giornata di domani, lo scopriamo insieme adesso con i nostri colleghi amici di Trebi Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. L'atmosfera resta ancora particolarmente instabile nel Lazio nelle prossime ore, dopo gli intensi temporali che hanno interessato in mattinata molte zone della regione. Fino a domattina resta alta la probabilità di nuovi scrosci di pioggia. Da domani pomeriggio poi graduale miglioramento con un'attenuazione delle precipitazioni, ma bisognerà aspettare domenica perché il miglioramento sia davvero più deciso e definitivo. Da segnalare anche venti piuttosto sostenuti e temperature in diminuzione. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con noi
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1005 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
16: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
0: Siete sempre connessi con Radio Globo insieme a me, io sono Roberta Coletti, ciao a tutti amici, insieme fino alle 14 ripartiamo, c'è Usual Moving to the Sun.

0: Sperate che non siate soli, se non lo siete ancora, però tranquilli che arriva, ma almeno siamo insieme, siete su Radio Globo, quindi vi alleggeriamo un po' tutto quanto il carico suonando solo le migliori. Radio Globo. Wait for me,
1: I'll be back. Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAE 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
3: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato aperti intera giornata.
7: Sotto a chi tocca col sotto costo! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, €4,99. Supermercati Pim, i bei fermi lavora,
8: di risparmio, di qualità. Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
2: è Sentra.
1: Se la bolletta è semplice da leggere,
2: è Sentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
2: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia,
2: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
3: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. Fiori.it.
6: Mancano 5 minuti alle 13, all'ora delle offerte di Romana Auto.
7: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
8: E l'auto?
7: Quella soprattutto.
8: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
7: Perfetto, allora il divano può aspettare.
8: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
6: Allora amici, la buona notizia è che è arrivata finalmente l'ora del pranzo. Poi ce n'è un'altra ancora più bella. Che siete ancora in mia compagnia con Roberta Coletti per un'altra ora. No? Siete contenti?

Goodbyes. Il pubblico italiano si è subito affezionato a questo cantautore, ha subito capito le sue doti, il suo talento e soprattutto la sincerità che mette nelle sue canzoni, nei testi. Dotan su Globo. Amici, allora si sente che abbiamo quella voglia di

0: assista, anche se ciò magari non ci preoccupa, perché noi sappiamo già che staremo bene lo stesso con tutte le hit e tutto l'intrattenimento di Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Non sopporti le barbe.
4: Senti,
3: quelle...
4: questa la devo dire, la dico, non me ne frega niente, magari mi sta ascoltando, che ne so, non lo so. Io ho frequentato per qualche mese
3: fra Cristoforo. Cioè, la chierica e la barba, pensa.
4: Buono. Uno con una barba lunga, sì, incurata, quando è diventato proprio inguardabile, io non ce l'ho più fatta, l'ho mollato.
3: Per la barba?
4: Per la barba, non si poteva più guardare, veramente. Era Castaway, era una roba veramente improponibile. Dai, su, e dai. Ma a parte che la barba io non la trovo igenica.
3: Come no? Cioè, proprio, si chiama proprio la barba igienica.
4: Esatto.
3: Con gli strappi.
4: Sì, esatto, doppio velo.
3: La puoi togliere volendo, così, con un semplice strappo.
5: Oh, a coso, io a scucchia non ce l'ho la barba, ma la faccio crescere per coprire orecchia sventola, capito?
4: Un altro. Madonna, problema,
3: che si fa? I ciucci poi.
4: Capito, altro che mazzini.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Dalle onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Le onori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
10: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Wake up! Good morning! The morning show!
11: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show
13: on Radio Globo.
1: Sponsored by
14: Magicland.
15: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
16: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
17: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
18: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
17: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
18: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
19: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
20: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
21: Sì, facci sognare!
20: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
2: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
11: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Lei ormai da oltre 40 anni fa ballare il mondo. E lo fa anche se sei in fila al supermercato. Arriva Madonna su Radio.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

corre il tempo, mamma mia ragazzi, abbiamo ancora una manciata di minuti da passare insieme con Roberta Coletti, mentre magari voi state facendo la vostra pausa pranzo, buon appetito, mentre state lavorando, mentre vi stiamo tenendo compagnia anche dalla macchina.

0: Tommaso Di Vito.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
7: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Originariamente questa traccia è nata come solista, poi in questa nuova versione si è deciso di trasformarla in un proprio dialogo a due. Annalisa e Madame su Radio Globo.

diverse generazioni proprio sotto lo stesso groove. Giugno del 2009, Lala Song, ovviamente il nostro DJ e producer francese preferito Bob Sinclair, sulle radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ora suoniamo Karol G, Manu Chao.

0: per il mondo, Karol G e Manu Chao su Radio Globo. Ah, che bella mattinata che abbiamo passato insieme, intensa, poi bella energica, eh. Mi sono divertita un sacco, Jacopino.
1: Ciao Roby, ciao.
0: Anche tu?
1: Anche io, sì.
0: Ti sei divertito?
1: Certo, siamo stati con Giovanni Lucifora a Tor Sapienza, insomma, perché stamattina
0: sì,
1: è iniziata la demolizione del palazzo, no, di Via Tallone, il palazzo dello spaccio, conosciuto così, quindi siamo
0: esatto,
1: stati lì, abbiamo fatto dei contenuti social che potete trovare sui nostri canali.
0: Bene, sono contenta, quindi è stata molto soddisfacente anche per te, ma continua, perché ora arriva Jacopo Saliani, vi tiene compagnia le prossime due ore, quindi ancora tante le emozioni, tantissime cose da raccontare.
1: Le
0: poi
1: hit
0: dopo, le hit lo dico sempre, una volta che non ho voluto dire hai detto tu, bravo. Ciao a tutti, a domani.
2: Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.

0: Ci recheremo sul posto per dare luce a quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
1: su Radio Globo
0: è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia, magia Auto. Dove l'auto è magia.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: 5 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
11: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
12: E l'auto?
11: Quella soprattutto.
12: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
11: Perfetto, allora il divano può aspettare.
12: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Solo le migliori in FM.
1: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale.

0: Kelly con Jan Dior sulla radio che suona solo le migliori di Radio Globo. Arriva anche una collaborazione uscita quest'estate nell'ultimo e primo album di Giulia insieme a Brescia, si chiama Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Sulla radio che suona solo le migliori, il Radio Globo fa il suo ritorno invece anche un artista molto impegnata, in questo caso una canzone molto sentita, si chiama Great Expectations, lei è Senna Spyro.

0: Era Saif, la sua buona domenica su Radio Globo. 13 minuti dopo le 14 è iniziato il nostro pomeriggio insieme sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Una giornata un po' uggiosa, una giornata che forse fa venire anche un po' sonno, eh? Magari immagino quelli che sono in ufficio in questo momento che staranno pensando: perché non sono rimasto a casa oggi? Lo so, un po' vi capisco, perché questo tempo butta giù un po' tutti, ma grazie alla radio che suona solo le migliori sicuramente ci penseremo noi a ricaricarvi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
3: Hai voglia di qualcosa di buono?
4: Da Mancini in forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
9: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
10: Radio ufficiale Radio Globo.
11: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
12: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
13: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
14: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
13: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
14: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
16: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.

0: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
1: tutto bloccato, live.
0: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
1: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
11: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume di L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
14: Un gruppo tutto al femminile che arriva dagli Stati Uniti e che si ispira un po' al hip hop.

0: canzone che arriva dal 2001, questa di Robbie Williams, la sua Supreme su Radio Globo. Si continua 49 minuti dopo le 14, questo è il nostro pomeriggio insieme, un pomeriggio fatto ascoltando ovviamente solo le migliori, ma lo sapete, qua su Radio Globo vi regaliamo sempre e continuamente solo i migliori premi, quindi mi raccomando, fatevi trovare pronti perché tra poco potrebbero anche arrivare i 100 euro in buoni spesa.
1: Wait for me, I'll be back.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.com.

0: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti intera giornata.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
3: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
2: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.

0: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax, super prezzo 1,59€. Ace candeggina classica 5 litri, 2,29€. Mauris.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: 6 minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
3: E l'auto?
2: Quella soprattutto.
4: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
2: Perfetto, allora il divano può aspettare.
4: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
1: Siamo pronti a ripartire nella nostra seconda ora insieme, nel nostro pomeriggio insieme qui.

0: su Radio Globo.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Beh, io vi avevo avvisati, l'avevo detto, è il momento di chiamare lo 06 89 28 996 se volete portarvi a casa 100 euro in buoni spesa. Ma come fare a vincere questi 100 euro in buoni spesa? Innanzitutto bisogna essere i primi a prendere la linea e poi dovete cantarmi il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily e Agora. Dai che ormai lo saprete sicuramente a memoria, si chiama adesso!
1: Chiama ora lo 06 89 28 996. Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily e Agora e vinci 100 euro di spesa. Radio Globo.
2: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
3: Globo. Buongiorno.
4: Buongiorno Spartero.
3: Buongiorno.
5: De donde eres?
4: De donde eres?
3: È un nome spagnolo.
4: Purtroppo. Ma che bello. Dai.
3: Il mio bisnonno forse sembra che era di Valencia.
5: Valencia, la paella.
4: Mi sa che lui non parla per niente spagnolo. Lui è tipo Disney con la Francia. No. Io ho il cognome francese e so di solo Trezeguet, croissant. Cioè,
5: lui non parla nemmeno come la Gregoraci. No, cioè, lui proprio zero.
4: E allora, che se voleva dire?
3: È una cosa stranissima, guardate. Allora, per la prima volta io vi sto seguendo dalla TV, perché questa mattina non lavoro, faccio il turno di pomeriggio, per cui oramai sono affetto da globite acuta. E di conseguenza ho detto vabbè, allora adesso li guardo sul canale 91. Allora, guardando le vostre immagini, i vostri visi, mi fa un effetto veramente strano il discorso della voce, cioè quasi abbinare la voce all'immagine del viso è qualcosa di strano, credetemi. Così.
5: Vabbè, incredibile, Spartero.
6: Ma è un classicone, difficilmente la voce combacia con la rappresentazione è facciale vero, che ci facciamo delle persone.
7: Ah, Spadro, fatte meno carne.
5: Ma perché Spadro? The Morning
1: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back. Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Wake up! Good morning, the morning show.
10: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Chiede il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
12: On Radio Globo.
1: Sponsored by
13: Magicland.
14: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
15: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenota il tuo tavolo.
16: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
12: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
17: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
18: Un disastro!
17: Ah, e le escursioni?
18: Abbiamo naufragato!
17: E tua moglie?
18: È scappata! Con uno del posto!
17: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
18: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
17: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Ticchio, questo è De Bausa, ma adesso attenzione perché a cantare siete proprio voi.
1: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
2: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.

0: correttamente il jingle dei Ripim, Iperfamily e Agora, ti porti a casa 100 euro in buoni spesa. Il microfono è tutto tuo.
1: Allora, supermercati Ripim, Iperfamily, Agora, il risparmio di qualità. E adesso diluvia.

0: Gratis, complimenti Tiziana.
1: Grazie.
0: E allora Tiziana, adesso con tutta la voce che hai, urlami qual è quella radio che ti riempie il carrello.
1: È Radio Globo.
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
3: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in

E lei purtroppo non ha potuto troppo ballarla, visto insomma che cadendo dal palco si era fatta male. Però il tour è ricominciato alla grande e lei è di nuovo pronta a regalarci tantissime emozioni, peraltro anche questa settimana live a Roma. Purple Disco Machine.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
9: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
0: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
11: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
14: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma! È Halloween a Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19 e sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23!
15: Dolcetto scherzetto!
14: Luneur Park, Roma Eur, biglietti su luneurpark.it.
16: 39 minuti dopo

0: Paraiso, era Lost Frequencies su Radio Globo. E anche per oggi da me è tutto, noi ci risentiamo domani a partire dalle 14, vi lascio con Tutto Bloccato, ciao a tutti!
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, Tutto Bloccato è live
2: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
3: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
4: E io sono Roberto Marchetti.
3: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e Tutto Bloccato.
4: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
3: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
2: Tutto Bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
2: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
1: Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Hai voglia di qualcosa di buono?
11: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
12: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
13: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità!
14: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
15: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
16: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parla di Mister Meno. concessionariafiori.it.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Tutto bloccato
2: è offerto da
18: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
20: Aie treni! Oggi sto in giro ca tipo del 90 di mio nonno. Senti che clacson! Senti quanto suona! No!

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Dai, andiamo che sono le 4, comincia Tutto Bloccato, dai!
3: Oh, tutto bloccato è come Trenitalia, sempre in ritardo, state, oh! Andiamo!
4: Andiamo un po', Robertissimi, andiamo!
5: Roberta, se ti serve una stappata al sifone, non fa la timida, chiama!
6: Tutto bloccato, Chicco cambia strada!
7: Io invece avrei bisogno urgentemente di un elettricista, perché avrei bisogno di una bella scossa.
8: Ah, Robè, tu vai dalla cassiera, gli prendi la taglia XXL e poi quando li devi usare gli fai un doppio fiocco, un triplo fiocco, così almeno gli va a ristringere. Però almeno lei dopo ti guarda tutta stupita.
9: Quando alla radio c'è Roberta, la mia panda diventa una limousine.
10: Comunque io un tentativo alle casche e alla casella lo farei.

0: tutto bloccato. Intanto una cosa alla volta, signore e signori, perché sono le 16:03 minuti di giovedì 8 ottobre 2026. Vi sta parlando anche oggi, in questo quasi penultimo giorno di diretta di questa settimana, Roberto Marchetti. Davanti a me, di nuovo, in maniera militare, quasi in divisa, da tutto bloccato, bella combattiva, Roberta Marchetti.
1: Eccola in trincea. Buon pomeriggio, buon giovedì, un giovedì uggioso, dai, quasi autunnale, sì. Finalmente, contenta e pronta, pronta, carica, fino alle 7.
0: Andiamo allora, forza!
2: Marchetti belli, la poetessa oggi niente rime, oh, niente prese in giro, gli è venuto un pensiero un po' romantico, sensibile.
0: Sì.
2: E stavo in un contesto, prima di cambiare lavoro, in cui la cosa bella era che vi potevo sentire dall'inizio alla fine tutte e tre le ore e mi godevo quel pomeriggio, quei pomeriggi spensierati, partecipavo, vi ascoltavo, insomma mi davate quella nota di allegria e spensieratezza che mi mancava. Ora tutto meglio, però mi mancano quei momenti, perché comunque quel contesto mi ha fatto scoprire tutto bloccato dalla sua prima puntata e mi sono sentita e mi sento ancora parte di un gruppo favoloso di cui non esiste un simile. Io vi penso sempre. Marchetti, lo so che per te può essere un incubo, che devi fare? Ognuno porta la sua croce.
0: Lo so, è vero, potrebbe essere una croce, ma tranquilla, prendiamo la lettera le tue parole. A proposito di ognuno porta la sua croce, Ileana Caselli, buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio! Un saluto speciale a Nemi.
0: A Nemi.
1: Bella,
0: sì,
1: bella Nemi. Bella.
3: Sono le fragole.
1: Le fragole e Caligola. Saluto Caligola.
0: Per la nave ritrovata.
1: Capito, sotto.
0: Fondale.
1: Tra l'altro c'è un museo delle navi bellissimo,
0: certo,
1: a Nemi. Sì, proprio là, su una delle sponde del lago.
3: E noi di navi qua ne abbiamo, quindi ci sta. Saluto, sì, Caligola.
0: Magica, magica.

0: ovviamente.
1: È tornato, signore e signori. Ovviamente non abbiamo ancora Tommaso Di Vito.
2: No, se la passa malissimo Tommaso. Stamattina ci ha mandato delle foto, dice che sta in fiamme con la gola.
1: Però ci ha mandato un saluto, . Abbiamo il vocale, volevamo farvi sentire lo sfogo di Tommaso Di Vito.
3: Sono raffreddato! Sono raffreddato! Io con freddo! Raffreddo sempre! Raffreddore!
1: Abbiamo capito, Tommy, dai, metti un po' di pazienza, vedrai che i prossimi giorni andrà bene.
2: Dai, magari ti allunghi questa giornata di malattia pure domani, al weekend, lunedì torni carico.
4: Marchetti,
1: sì.
4: Namo un po'. Sta cazzo di barista l'ha rovinato sempre barista. Più tardi. Namo, che è tutto bloccato.
1: È un po' che non vedo la barista, però.
2: No,
1: assolutamente. Però è un po' che non vedo la barista.
5: Dai, questo programma, parassiti.
1: Ah, pure.
2: Sempre Carucci.
1: Sì, vero.
6: Buonasera, Roberti.
1: Buonasera, Carucci.
6: Io sono a Terza Peroni. Ma è vero che chi beve più di tutti non paga niente? Zero? Dai, ditemi che sì, ragazzo. È rimasto 8 giorni. Viva Peroni.
1: Lui sta prendendo il conto, cioè sta facendo il conto alla rovescia per vederci il 17. Lo ricordiamo, siamo da Leonori. Puntata di tutto bloccato in esterna. Quindi dalle 16 alle 19. Da Leonori a Ciampino.
2: Ciampino su Via Appia, sì. Di sabato. Oh, tra l'altro.
1: Sì.
2: Andatevi a scrivere su radioglobo.it, compilate il form, così quando arrivate vi danno anche il boccale di birra di tutto bloccato. E affrettatevi, perché stavamo vedendo prima con Jacopo Saliani, si sta scrivendo un sacco di gente.
1: Ah sì, eh?
2: Sì, saremo parecchi.
1: Ottimo,
2: sabato.
1: Ottimo, bravi ragazzi! Che soddisfazione! Ma che bello! È una festa! È una festa!
2: Ma che è?
3: Dai, inizia tutta bloccata!
7: Il pomeriggio dopo pranzo mi piace riposare, ma per le 16 mi devo svegliare perché comincia tutto bloccato. Andiamo.

0: Sono le 16:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare.
0: Sì.
1: Il telefono, il divano, le abitudini.
0: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Dopo l'attuazione stamattina servono proprio le boe della Marchetti.
4: Iniziamo a parlare in cambio!
5: Io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
4: Ah, Modriani!
6: E adesso per bruciarmi i neuroni.

0: Chi era? Seneca? Qualcuno, uno di questi. Allora, signore e signori, benvenuti a Radio Globo, soprattutto a Tutto Bloccato. Le 16:11, come ricordato poco fa, nell'ora esatta. Chissà se anche oggi troveremo una Caselli che sfornerà l'ora è fatta. Altro appuntamento importantissimo, nuovi sponsor per lei.
1: Sì,

0: Esatto, quello. Oh, dice dopo l'acqua di oggi, ragazzi, perché quindi vuol dire che non si ferma, non si ferma.
1: Incredibile in un bevraggio che c'è stato ieri sera, ma soprattutto stanotte. Io ho visto le immagini stamattina, strade allagate, un casino, le cascate dentro alcune fermate della metropolitana,
0: sì.
1: Danni, alberi caduti. Tra l'altro mi è andata bene, mo io voglio tirare fuori sempre gli aneddoti, che sto sempre dove succedono le cose,
0: sì.
1: Però stamattina ho visto un video che sta girando sui social di questa persona che addirittura è dovuta salire sul tetto della macchina in via Palmiro Togliatti, che era praticamente un lago.
0: Ah,
1: io ero
0: vista.
1: Esattamente lì a 50 metri un'ora prima.
0: Che facevi i marchetti sulla
1: Togliatti?
0: No,
1: ma sì, stavamo prendendo una cosa da bere con degli amici, ero proprio là vicino, tant'è che quando sono arrivata, che ho iniziato a fare l'acquazzone con, sì, tutte le foglie che volavano, avevo un po' paura e sono rimasta a lungo dentro questo locale perché fuori stava facendo il delirio. Appena smesso un attimo sono tornata a tempo, un'oretta, è successo quella bomba d'acqua là sulla Togliatti. Incredibile.
2: Questo è quello che succede a Roma con 5 noi di viaggio. Siamo rimasti praticamente impantanati, la macchina si è fermata.
3: Roma quando piove è effettivamente un'apocalisse. Stai sicuro che quando a Roma c'è sta una pioggia almeno 50 alberi cascano così de botto? Stai sicuro che un povero cristiano si ritrova la macchina sfasciata? I metro diventano l'acqua vai per il momento, dato che scale tutti scivoli a gratis, te puoi fa, vai, che è una meraviglia. Praticamente Roma diventa un multiverso in cui anche un chilometro stai sicuro che lo farai almeno in 20 minuti almeno. Un giorno fa stavi ai Bahamas con 40 gradi all'ombra, debotto Roma, bipolare ovviamente, diventa automaticamente Roma che ha la pioggia un paese scandinavo, però che non è organizzato ma proprio per niente.
4: 06 89 28 996, tutto bloccato.
5: On Radio Globo.
6: Marchetti, ma la casella come sta oggi? A piombo o fuori piombo?
0: No, sempre fuori ovviamente, sempre, assolutamente.
1: Fuori non, da qualsiasi cosa.
0: Non cambia mai. Oh, ovviamente ragazzi, quindi quello che avete ascoltato, alcune voci di reazione su di nuovo il cataclisma di ieri.
1: Sì. Che poi è vero, non è che ha piovuto chissà quanto a livello di tempo, perché ha fatto uno scrollone verso le 10:30, 11, ma roba di 20 minuti, e poi stanotte un pochino di più. È che piove male, piove strano.
0: Piove male. Oh, ovviamente prima stavo qua nel patio, siccome io, a differenza di voi comuni mortali, ogni tanto guardo il cielo perché mi diverto, ma soprattutto riaddrizzo il collo, perché sennò pure io sono portato a stare sempre verso lo smartphone. Stanno lavorando i ragazzi, stanno lavorando, non sono quelle di condensa, sono quelle un po' più grosse, quelle che diventano un pettine, diventano delle nuvole, e poi dopo ci lamentiamo. La differenza c'è. Poi se non riuscite a vedere il cielo, ragazzi, fate qualche esercizio in più. Un conto sono quelle che scompaiono dopo poco e altre che si fermano più a lungo. Io non so quello che fanno, però comunque guardando osservo, e l'osservazione è che rimangono abbastanza nel cielo. Speriamo che si dileguino anche con un pochino di vento improvviso. Facciamo una cosa, soffiamo verso l'alto, forza, lo mandiamo via oggi con tutto bloccato, mandiamo via tutto, riportiamo il sereno.
7: Oh, a potessa e sti cazzi, con sto vocale ho occupato tre quarti della trasmissione.
1: Infatti un po' lunga.
0: Le proteste.
8: Bruno! Sta iniziando tutto bloccato!
1: Lo avvisa lui.
0: Certo, amico suo, immagino. In genere quelli che parlano così sono proprio gli amici, quelli stretti di Bruno Benvenuti.
1: Infanzia.
9: Quando c'è Roberto e Roberta Marchetti,
0: sì,
9: so cazzi e cazzetti.
1: Oh,
0: ecco qua.
1: Nuovi proverbi.
0: Certo, con questo, diciamo, questo sonetto lui si propone così ai mastri letterari.
10: A Benotto, dopo la birra mia, però il boccale me lo porto a casa.
1: Che fa?
0: Col camion mi porti a casa.
1: Ah, perché si vede che non c'è il passaggio lei per il 17.
0: Attenzione, va a finire che questo raduno di tutto bloccato del 17 mi diventa addirittura una sorta di scenario romantico.
1: Guarda te, uno perde tempo sulle app. Ma che perde tempo? Venite a uno di questi eventi di tutto bloccato e trovate anche l'anima gemella.
0: Guarda te. Oh, non siamo eterni,
10: A Roberti Marchetti!
0: Sì.
10: Dai, che so bagnato come un caprone in mezzo al campo! Porca puttana, ce ne frega un cazzo! Dai, con tutto bloccato!
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
10: Rifornitevi di bere, è tutto bloccato!
11: Ragazzi, io avrei una richiesta. Durante la live del 17 ottobre è possibile fare un balletto di salsa con Roberta Marchetti?
1: Beh, sì, perché no? Ma certo, noi siamo là, è uno show dal vivo, quindi faremo queste 3 ore di diretta, ma saranno ancora più interattive di quelle che sono di solito. Quindi se c'è da ballare io ballo, ci mancherebbe.
0: Caselli, cosa fa? Quello che ballo è? Il ballo del gatto? Quando ha appena cagato?
1: Mamma mia, sempre con quel cappotto.
0: Sì,
1: sì. 4 giorni che ce l'ha addosso.
0: Ormai è un tatuaggio quel cappotto. Mamma mia. Prima stava appoggiata alla vetrata qua fuori, sembrava le avessero veramente sparato appena uscita dalla trincea, sì, la Caselli.
1: Era un po' scena quartieri spagnoli.
0: Ma quelli di Napoli?
1: Sì.
0: Perché c'era la trincea lì?
1: No, per una sparatoria di queste che ogni tanto così, no?
0: Sì, Marchetti mi confonde però. Non mischia gli scenari, non capisco.
12: Signori Marchetti, buonasera.
0: Buonasera.
12: Latina, direzione Latina, tutto libero. Stranamente tutto libero.
0: E allora forza signori, raccogliamo l'invito. Questa è una strategia, anche se dovete andare verso nord. Prendete la pontina, così la prendete alla larga, tipo Interstellar. Gli date un'accelerazione gravitazionale e andate verso nord.
1: Ma si allargate un pochetto, anche perché i momenti passati in macchina, soprattutto se non c'è traffico e quindi si può camminare, sono quelli che stimolano più i ragionamenti.
0: Sì.
1: Quindi vi fate una pensata, no?
0: Certo, dici che hai fatto oggi, ho pensato tanto.
1: Certo.
13: Dai, che ho appena compilato il form per sabato 17.
0: Bravo.
13: Però ho dovuto fare un compromesso con mia moglie.
0: Cioè?
13: Mo per stare là al 17 e devo pulire casa per una settimana.
1: Bravo.
13: Vabbè, ma per voi questo è altro. Dai, è tutto bloccato, dai!
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
14: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni.
15: Bel veicolo a motore umano. È usato?
14: Usato a chi?
16: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
15: Info su leonori.it.
17: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
19: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
20: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
21: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
22: è Sentra.
21: Se la bolletta è semplice da leggere,
22: è Sentra.
21: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
22: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
21: L'energia in famiglia,
22: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
23: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
24: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
23: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
24: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
5: Mauris. Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magia Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
27: Perché pareva che non c'era Roberto a dove succedere il macello?
28: Amito, ma...
29: Roberto Marchetti!
0: È affogato poi.
29: Roberto Marchetti! Tutto bloccato!
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
30: Marchetti,
0: eccolo.
30: Marchetti,
0: buonasera.
30: Piccione, ha sentito Cleo che gli dice: ah, oh, è tutte agili, te muovi, te muovi. Ma certo, Marchetti, perché lei è una persona seria, sente la trasmissione, la sì. Devi trasmettere a noi. E noi siamo lì a sentire lei. Ma poi ha sentito che ha detto: eh no, io ho visto quello che stava sulla macchina, ero passato 10 minuti prima. Marchetti, non è vero. Ecco, ma con gli amici. Non c'è nessuno. Ah no, io stavo a letto a dormire, Marchetti. Mamma mia, non so più che inventasse. Ma chi ci crede? Vabbè, Marchetti, credevoci, dai, ma non è vero, stavo a letto, dormiva. Vabbè, Marchetti, mi raccomando, sempre si muove come fa lei. Perché lei è tutto bloccato. Arrivederci, Marchetti. Arrivederci.
0: Da parte di Nasta.
30: E mi saluti. Io ci stavo lì, ma stavo a letto. Ma
1: no,
30: che uscita?
1: Ci stavo.
30: Vabbè. Arrivederci, Marchetti, arrivederci.
0: Ma ecco, a proposito, infatti mentre lo raccontavi prima ho una curiosità, sì. Tu come hai fatto a sopravvivere agli allagamenti? C'avevi una sorta di nave?
1: No, quando sono andata via non c'era quel macello ancora. È successo credo un'oretta dopo. Io sono stata là fino a mezzanotte, poi alla prima tregua ho fatto il fugone verso casa e poco dopo ho ricominciato a piovere.
0: Bene, bene, queste sono le storie di vita, ragazzi, dei Marchetti che stanno sempre in giro, sì. Mica sono i conduttori.

0: incontri persone, sì, vedi storie e poi sei pronta per raccontarle qua, se no che stiamo a fare?
1: Oh.
2: Vabbè, intanto che sono bloccato nel traffico, oggi è il compleanno di mia madre,
1: no,
2: volevo fare gli auguri a mia madre, fate gli auguri a mia mamma, grazie mille,
1: no,
2: si chiama Maria Rosaria, 58
0: Maria
2: anni,
0: Rosaria.
2: Non è vero, oddio, ho sbagliato, scusa mamma se stai sentendo questo, niente, un abbraccio, grande Radio Globo, buona giornata a tutti e buona pioggia a tutti.
1: Allora io non capisco se sia sadismo oppure semplicemente non conosce, magari è nuovo, non conosce le regole, non conosce le regole forse.
0: No, vabbè, comunque l'ha chiesto lui,
1: l'ha chiesto.
0: Non è che se l'ha chiesto lui, l'ha chiesto lui.
1: Per carità, noi siamo degli arbitri, ragazzi.
0: Certo.
1: Che dobbiamo fare? Come non fermiamo nessun discorso che viene proposto qua in onda. Allora, si chiama la signora mamma di questo ragazzo, si chiama Maria Rosaria.
0: Sì, sì, non fa 58 anni, se è sbagliato, ne farà, immagino, di più. Ce ne avrà 50 lui.
1: Sì.
0: Questa voce.
1: Ragazzi. Ecco, però vedete quello che potete fare, vedete, se avete un pochino di compassione, perché è una mamma. Però si chiama Maria Rosaria.
3: Oh, ma sempre la pubblicità c'è stata, ma è deciso Bruno, se vuole comprare a Lussemburgo.
4: Messaggio di servizio per Bruno del Farduca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più, marchetti taglieri, perché sto programma spigne.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Come facciamo il mio ragazzo a convivere a 23 anni? In primo luogo i nostri genitori ci aiutano, quindi è necessario dire che abbiamo un supporto esterno, sia io sia lui. Quindi abbiamo un supporto esterno che ci consente di avere una disponibilità economica di circa 1000 euro al mese a testa, affitto escluso. L'affitto costa 640 euro a testa e quelli vengono anche loro coperti dai genitori, quindi i nostri genitori ci danno un tot di soldi che copre l'affitto e che ci consente poi di avere 1000 euro al mese a testa circa.
1: Quindi una sorta di paghetta, diciamo, di questa signorina, ma anche del suo compagno a 23 anni, una paghetta così da 1650 euro.
0: Chiamiamola paghetta, è praticamente uno stipendio medio italiano, quello là.
1: Poi 1600 compare spesso, compare tantissimo sotto l'ultimo post di Tutto Bloccato, l'ultimo reel che trovate anche sui nostri profili ufficiali.
0: Pure là si stavano avvelenando su questi stipendi, pubblico, privato, meglio da qua, meglio di là. E comunque, che ti devo dire? Ma finché ci stanno genitori ricchi che possono permettersi, lo facessero.
1: Poi questo video è stato trascinato in realtà da un altro che commenta parecchio e ovviamente dice la sua, come potete dirla anche voi,
7: Mi sono rotto il cazzo. Il problema vero non è che vi fate mantenere buon per voi. Il problema è lo schifo di far passare il privilegio per normalità. Avete la pancia piena e la pretesa di insegnare la vita sui social a chi sputa sangue per portare il pane a casa. La gente lavora 10 ore al giorno e non arriva a fine mese e questa mi viene a raccontare con indifferenza che prende 1600 euro al mese di paghetta dai genitori. Ma vi rendete conto? Una paghetta più alta della media degli stipendi italiani spacciata come normalità. Spegnete quel cazzo di telefono, alienati che non siete altro.
1: Lo sbrocco. Cioè, come ti permetti? Perlomeno dillo come giustamente ha puntato Roberta e dice: oh, vabbè, se qualcuno se lo può permettere, no? Dice: beh, ve lo dico, ragazzi, ma a noi va bene,
0: certo,
1: perché abbiamo 23 anni, a parte come aveva 23 anni ad andare a convivere. Ma questo tu si apre tutto un altro capitolo.
0: Poi certo, è ovvio che sovvenzionare un figlio di 23 anni con 1600 euro al mese significa crescere dei rammolliti, secondo me, perché.
1: Però,
0: che gli trasmetti?
1: Figli loro, però qualcuno giustamente può rosicare. Se vede una, fa. Allora sì, perché. Come se fosse una cosa dovuta, cioè la metti in una maniera non appunto fortunata, ma una cosa normale. Normale. Quanto è normale, signore e signori, a 23 anni ricevere 1600 euro al mese così per almeno stare a convivere con il proprio fidanzato?
0: Che poi secondo me questa cosa è molto più comune, perché stavo pensando adesso, no? I fuorisede. Quelli che vanno a studiare in un'altra città.
1: Sì.
0: Non so se arrivano a 1600 euro i genitori, però più o meno siamo lì, perché se uno viene a studiare a Roma o va a studiare a Milano da un piccolo paese, tra affitto e spese che ci sono, là vive, se non va a lavorare, vedrai che la cifra è quella.
1: Attenzione, questa è un'altra, giustamente un altro conto che potremmo fare insieme ai nostri ascoltatori, quanto abbiamo fatto spendere magari, oppure quelli che sono costretti, per investimento magari universitario dei propri figli, può darsi che ci arriviamo a quella cifra, chi lo sa, questa

attenzione a dire sì, che sai che fila che te si forma, sai che zozzoni che ti vengono vicino e ti fanno, ah, robe, mo fa fa un ballo, lascia perdere.

0: senza la disperazione di questi genitori che pagano 1600 euro al mese per levarsi dal cazzo figlio. Ah!
1: Ma giusto, potrebbe essere che magari i genitori non troppo facoltosi però dicono mamma mia, tanto c'è una stupida, c'è un cretino, ho sfornato in questa vita, sai che c'è, ti è becca del 1600 euro
2: pur di levarseli da casa.
1: Potrebbe essere.
3: Ma state tranquilli che tanto questi, una volta che sono morti i genitori, gesto dell'ombrello e si attaccano al cazzo se morono di fame, tranquilli, non vi preoccupate, fateli fa.
1: Più o meno quello che diceva Roberta quando dice che crei comunque dei rammolliti.
2: Ma sì, perché comunque è giusto sostentare i figli se vanno fuori a studiare, ma anche se hanno bisogno di una mano, perché magari i primi tempi al lavoro non si guadagna tantissimo.
1: Certo.
2: Però è bene anche insegnarli ad essere autosufficienti. A 23 anni, se tu paghi 600 euro d'affitto al posto di tuo figlio o di tuo figlio e 1000 euro per farli campare, questi a lavorare non ci vanno mai.
1: Certo. Allora 06 89 28 996, andiamo al telefono, andiamo da Elisabetta, benvenuta
4: allora,
1: a Radio Globo.
4: Ragazzi, buonasera. Buonasera. Non sono rammolliti i figli che vengono aiutati e non ci vogliamo togliere di casa.
1: Sì.
4: Semplicemente con i stipendi che prendono. Io al mio do 350 euro io per metà affitto e la madre della compagna è da 350.
1: Ma quanti, quanti
4: studiano,
1: anni?
4: Lavorano,
1: quanti anni?
4: Hanno 27 anni uno e 25 l'altra. Non sono rammolliti perché fanno i conti a fine mese con stipendi da 500 e 400 euro.
2: Ma Elisabetta, non pensi che magari a 25 anni se guadagni 500 euro al mese forse non è ancora il caso di andare a convivere, ma magari
4: e
2: aspetti...
4: quando se la fanno una vita?
2: Vabbè, purtroppo
4: 50?
2: Questa... No, però tra 25 e 50 c'è un'enorme via di mezzo, cioè nel senso uno può anche aspettare qualche
4: Guarda,
2: anno.
4: Quando si vedono i ragazzi che hanno voglia di crescere, voglia di camminare, ma ben venga aiutarli.
1: Ma certo.
2: Sì, sicuramente, ma aiutarli è un conto, ma in qualche modo pagargli l'affitto perché devono andare per forza a convivere, secondo me è un altro. Tutto
4: no,
2: lì.
4: Loro cresceranno bene.
1: Sì, sì, ma in bocca al lupo veramente, però ti assicuro che si può fare anche tanto altro. Io adesso non è per essere ridondante, ma avevo 30 anni quando ancora stavo prendevo dall'altra radio, prendevo 300 euro al mese, c'avevo 400 euro di affitto per una stanza a San Giovanni. Stavo parlando del 2010. Voglio dire, credo che anche oggi sto camminando con le mie gambe, guadagno molto di più, molto, molto di più. Sì, ma adesso non penso di questa cosa, però molto di più, sono autonomo, sto in una casa da solo e non mi è mancato niente. Poi chiaro, è andata bene così, però si possono fare tante altre cose.
2: Ma
1: senza dire che io ho la vita quando la spendi, quando la trovi. Andiamo da Paolo, vai Paolo.
5: Sì, buonasera ragazzi.
2: Ciao Paolo.
5: Ciao. Senti Marchetti, ma a te ti sarebbe piaciuto un aiuto in quel periodo?
1: Marchetti quale?
2: Chi?
5: Marchetti e Pavone.
1: Roberto, sì, ciao.
5: Roberto.
1: Prego, quindi qual è la domanda, scusa?
5: Nel senso, a te ti sarebbe piaciuto un aiuto quel periodo? O eri contento così com'eri?
1: Guarda, tante volte mi hanno chiesto, ma a Roma poi come va? Perché tanto comunque una vita artistica è, t'assicuro, è di stenti, soprattutto all'inizio. Io tante volte dico sì, sì, andate tranquilli perché sono autosufficiente. Anche se non era vero, cioè, poi dopo mi sono stato costretto a raccogliere su tutto, qualsiasi roba mi proponevano, tiravo
5: esatto,
1: su.
5: Esatto, quindi ti sarebbe piaciuto
1: no, perché
5: un
1: se,
5: aiuto economico se per mi fosse, campare meglio. No,
1: se mi fosse piaciuto sarei andato a bussare, a chiedere. Invece per dignità e per orgoglio, visto che ho abbandonato un altro percorso.
5: Questo è un altro discorso.
1: No,
5: ma
1: questa è la risposta a te.
5: Il proprio figlio,
1: poi se vuoi che ti dico,
5: poi,
1: ma fatelo pure quello che vi pare. Tu mi fai una domanda, ti rispondo quello che ho fatto, come ho agito io.
5: Sì. Vabbè, ok, però insomma, cioè, se uno dà una mano.
2: Ma ragazzi, aiutare i figli è sacrosanto. Anche a me, i miei genitori mi hanno aiutato quando hanno potuto e io ancora li ringrazio.
5: Non ho aiutato nessuno, quindi cioè veramente fuori dal coro.
2: Ma no, ma non stiamo dicendo che i figli.
5: Io vengo da un'altra realtà,
2: Paolo, non stiamo dicendo che i figli non vanno aiutati. Io stavo dicendo prima un'altra cosa, cioè io sono andata a vivere da sola a 30 anni perché solo a 30 anni potevo permettermi di vivere da sola, ok? E l'ho fatta a quell'età. Oggi ragazzi a 24-25 anni vogliono andare già a convivere con la fidanzata che magari guadagnano 500 euro al mese, non te lo puoi permettere, tutto lì. E a quel punto, se tu vuoi farti un futuro, devi contare su di te, non su tua madre.
1: E dopo tre mesi se lasciano pure.
6: Ammazza che puntualità!
1: Come i genitori, tra l'altro.
7: Quanto mi piace sto programma, perché? Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Ragazzi, parliamo di cose serie. Torniamo sulle impronte qui di Tutto Bloccato qui a Radio Globo. Si fanno le 16:38 minuti. Attenzione, perché poco fa era arrivato un messaggio del genere.
8: Vabbè, intanto che sono bloccato nel traffico, oggi è il compleanno di mia madre, volevo fare gli auguri a mia madre. Fate gli auguri a mia mamma, grazie mille. Si chiama Maria Rosaria, 58 anni. Non è vero, oddio, ho sbagliato. Scusa mamma se stai sentendo questo. Niente, un abbraccio. Grande Radio Globo, buona giornata a tutti e buona pioggia a tutti.
1: Ho un leggero timore e un leggerissimo sospetto che si siano accumulati un pochino di auguri per la signora Maria Rosaria.
2: Li ha voluti lui, eh?
1: Per carità.
2: L'ha chiesti.
1: Se tiriamo fuori.
9: A Maria Rosaria, grazie a tuo figlio che mo si piace a cotto del surti, eh? Sti cazzi che è il compleanno di tua madre. Qua. Ma fatte una vita,
10: Maria Rosaria, auguri e vattene a fa.
11: E sti cazzi che tua madre fa all'anno, ma chi t'ha chiesto?
12: A batta a piangere c***o te e tua madre.
13: Ecco. Bravo, fa l'auguri a mamma, adesso mi faccio durisare.
14: La mamma è sempre la mamma.
1: Eh sì.
14: Ma i figli certe volte escono proprio male.
15: Ah, Maria Rosaria! Ma chi te se
1: culo? Ecco qua.
15: No, povera Maria Rosaria. No, ditemi che ne ha chiesto, ditemi che il zio ne ha chiesto auguri per Maria Rosaria.
1: Proprio così.
15: Maria Rosaria, a reggere.
16: Uè uè, Rosaria Maria, puttana!
1: No!
16: Auguri per sti tuoi 85 anni, no! Uè!
17: Per compleanno della mammina cicicici, ma vattene a fanculo di tua madre.
7: Radio Globo è la radio ufficiale della Virtus GVM Roma 1960, la squadra di basket della capitale. Radio Globo.
1: Signore e signori, il grande basket torna nella città eterna. Sabato 10 ottobre alle 20 al Palatiziano torna la Virtus GVM Roma 1960. Una sfida senza esclusione di colpi contro Loreto Pesaro. Grinta ed emozioni sino all'ultimo minuto. Vieni a vivere il grande basket con la squadra della capitale. I biglietti sono disponibili su virtusroma1960.it. La radio ufficiale potete avere un minimo di sospetto su quale sia, ossia Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
7: Virtus GVM Roma 1960. Radio ufficiale, Radio Globo. Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
18: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. L'atmosfera resta ancora particolarmente instabile nel Lazio nelle prossime ore, dopo gli intensi temporali che hanno interessato in mattinata molte zone della regione. Fino a domattina resta alta la probabilità di nuovi scrosci di pioggia. Da domani pomeriggio poi graduale miglioramento con un'attenuazione delle precipitazioni, ma bisognerà aspettare domenica perché il miglioramento sia davvero più deciso e definitivo. Da segnalare anche venti piuttosto sostenuti e temperature in diminuzione. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato, live, dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500. Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
19: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
20: Bel veicolo a motore umano. È usato?
19: Usato a chi?
21: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
20: Info su leonori.it.
7: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
7: Wait for me, I'll be back.
22: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
23: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
22: La più buona, perché mia.
24: Quando lavoro, scelgo la qualità.
0: Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
24: Amore, quanto di anticipo?
25: Zero.
24: E di interessi?
25: Zero.
24: E quanto ci pensi ancora?
25: Zero. La prendo.
26: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
27: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
28: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
29: Tutto bloccato. Sponsored by.
30: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
31: Scopri KGM da Magia Auto.
30: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
31: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
30: E affronti il traffico con un sorriso.
31: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
30: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
32: Vedete tutti questi fenomeni che hanno detto tutte queste parolacce a sta signora Corella senza fargli manca auguri, cioè pensavano di essere che carucci e simpatici, ma glielo faceste la madre loro così, voglio vedere come reagirebbero.
33: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
34: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
35: Mamma mia come parla bene Roberta.
36: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
37: Stai ascoltando Tutto Bloccato
38: on Radio Globo.
34: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
35: Mamma mia come parla bene Roberta.
36: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
37: Stai ascoltando Tutto Bloccato.

0: allenamento?
1: A voglia, così andiamo bene di corpo. Mm. Tiziana, buon pomeriggio, benvenuta a Radio Globo.
2: Ciao,
1: Tiziana! Ciao, Tiziana!
2: Però io sono la Tiziana che non ti piaceva il nome, ti ricordi?
1: Oddio, no, aspetta, che vuol dire che non mi piace?
2: Non fa niente, tanto ti ho detto che pure il tuo è brutto, quindi stiamo a pace.
1: Ah, ok, io perdono perché a fine puntata io resetto per fare spazio, siccome ho poca RAM, devo fare spazio e se no mi impallo. No, allora, aspetta, Tiziana è nome da zitellona, questo va detto. Cioè adesso non so se t'avevo detto così quella volta.
2: No, ma hai detto che non ti piaceva il mio nome, che ti dava il senso di una che si diverte troppo, una cosa del genere. Vabbè, ma non è questo, dai.
1: Vabbè.
0: Stata a pace, ha detto.
1: Sì, stiamo a pace.
2: Abbiamo
1: sì.
2: fatto
1: Guarda,
2: pace.
1: La chiudiamo con un polletto. Ah, ok, no. Vai. Dici tutto.
2: Niente, volevo dire che io ho mia figlia di 22 anni, sì. che ha un figlio di un anno e mezzo, la mattina sarsa, va a lavorare, si vorrà dei suoi soldi. Il ragazzo, 22 anni, va a lavorare, fa le consegne del pane la notte, si fa un culo della Madonna e non aspetta i genitori che gli danno i soldi.
1: Oh.
2: Perché abbiamo cresciuti così noi,
1: ecco.
2: Gente normale.
1: Sì, ecco. Perché non è che non ami tua figlia, dico, no?
2: No, io la adoro, è fantastica, oh. però gli piace cavarsela da sola, ecco. come un ragazzo.
1: Esatto.
2: È giusto così.
0: Quindi vivono da soli.
2: È ovvio che gli si dà.
1: Certo. Vedi, questo diciamo fa, anzi più che scopa, fa antitesi con l'altro che abbiamo sentito prima.
3: Cristi, sorry va.
1: Ma chi è Cristi?
3: 6 minuti me dà il navigatore, che ma c'era un casino. Dai, arrivo, ciao.
1: Vabbè, ma perché, allora, un conto se dovete comunicare attraverso noi, un conto se magari vi sbagliate a inviare i messaggi perché ci avete impostato subito con la WhatsApp.
0: Vabbè,
1: potrebbe essere anche quello, che ne sai.
4: Ciao Roberti, sono tornato, come stai?
5: Tutto a posto, grazie!
6: Eccola là, l'impallata da Bologna!
7: Poche parole, chiare e mordenti!
8: Arrivo con lo skiff.
9: Con lo skiffit. Sì.
1: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
0: Presidente!
1: Viene alla Caselli!
0: Ma che fa?
10: Ma su via che ti do 4 cappuccini!
8: Io non ci ho capito più niente.
1: Ma

0: Jonathan.
1: Senti, chi ci fa una parafrasi di quello che stai facendo?
2: Oh,
1: cosa devo fare? Una cosa.
3: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Ilaria Caselli.
0: Come la va? Allora, ci stanno delle cose. Oggi è il Vaschiversario, visto che è diventato dottore, è importante, parlerò sempre un po' così.
4: Un po' così.
0: Comunque, allora, ci sta girando un sacco sta notizia che io quando l'ho letta mi è venuta in mente un po' Miriana, diciamo. La signora Amy del Milwaukee. Praticamente lei si è spacciata come insegnante di supplente.
1: Sì.
0: Ed è andata sì,
1: insegnante di supplente, che vuol dire? Cioè che c'è una materia che si chiama supplente.
0: Però sarebbe carino.
1: Sì, esatto, il supplì magari, forse.
0: Vabbè.
1: Però essendo americano, inglese, non so, di dov'è questa signora?
0: È del Milwaukee, Wisconsin. E quindi, vabbè, lei insomma si è presentata in sta scuola e ha fatto finta di essere una supplente.
1: Sì.
0: Tranquillamente, evidentemente era una roba facilissima. Gli è andata un po' di fortuna perché mancavano 8 insegnanti e a quanto pare nessuno gli ha chiesto nulla. Comunque si è presentata in aula e ha iniziato a insultare i bambini, insomma, gli alunni che ci stavano in classe.
1: Cioè, si è spacciata per prof e ha cominciato a insultare.
0: Ha cominciato a insultare così perché ha dichiarato: non mi piacciono i bambini. E quindi.
4: Quindi era tipo il giorno che sognava da una vita.
0: Sì, sì.
4: Si è imbucata a scuola e ha cominciato a insultare.
0: Si annoiava, tanto comunque non c'aveva niente da fare quel giorno. Ha detto: ma vai, vediamo un po' se posso.
4: Chissà
0: sfogarmi.
4: Che infanzia ha avuto questa signora qua. Perché evidentemente si doveva magari anche vendicare, no?
1: Ma oddio, questo non lo possiamo sapere. Però è sacrosanto non sopportare i bambini. Sacrosanto per la signora. Chiaro, poi intrufolarsi dentro una scuola, diciamo che non è il massimo. Ecco, non starei proprio tranquillo se dovesse arrivare qualcuno che odia dei ragazzini.
4: Con quelle che si sentono, soprattutto in America, veramente tutte quelle stragi.
1: Allora, se vengono da noi, per carità, se vengono da noi, tanto c'hanno tutti i coltelli, quindi fa una finaccia. Sariana prof fa: oh, pezzi di me, capirai. Dopo 2 secondi lanciano i coltelli e fanno prima tutto il bordo attorno e poi in mezzo al petto.
4: Le cariche, certo. Darsi.
1: Sarebbe invece, sai cosa da fare? È che ormai le mie prof e i professori saranno già ormai tutti terra per i ceci. Non tutti. Non tutti, però.

0: morto recentemente quello di italiano e latino.
1: Ah.
0: Il professor Antonio Bello.
1: Delle superiori.
0: Bello. Sì, delle superiori. Sì, sì, all'elementare non ho fatto latino, ma lo so che ogni tanto faccio delle citazioni, però.
1: Sì,
0: non esageriamo, insomma, non è che sono andato al collegio sotto i fori, capito? Della scuola Gladiatorum. No, comunque, ecco, sarebbe invece da andare. Tornare indietro nel tempo e entrare dentro, un po' come ha fatto questo, intrufolarsi e poi dare addosso a quei prof che non ti sono mai andati giù.
1: Bello.
0: Oppure che t'hanno odiato.
1: Ma infatti magari questa qui lo ha fatto proprio per questo, perché aveva un trauma, magari lei vessata dai professori o dagli insegnanti è andata lì e quindi ha fatto al contrario.
0: Però sei una merda, cioè nel senso quelli sono innocenti, invece tu devi andare proprio da quelli, devi andare da Luciana Roccheggiani, la Roccheggiani di storia e latino in secondo.
2: Tipo ti presenti in aula davanti a lei, davanti ai suoi studenti e la insulti.
0: Esatto, oppure in sala professori, proprio quando fanno pausa, non lo so. Vai là, forza signori, andiamo.

0: io uno del liceo che non sopportavo era il Ciavarella, Piero Ciavarella. Che non so,
1: era la banda maiana, questa
0: se ancora c'è, però mi faceva rimanere malissimo. Perché io andavo bene, mi diceva che andavo bene, poi però l'interrogazione più di 6-7 non mi metteva mai, anche se andavo benissimo, perché diceva: ma tanto tu la sera esci. Secondo lui studiavo poco rispetto a quanto rendevo, quindi
1: adesso
0: e mi dava

0: Ma buonasera.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Capirai. Capirai, Marchetti.
3: Certo.
2: Allora, pronti con le segnalazioni per il traffico, ma intanto lo sfogo contro. Aspetta, vediamo una base adeguata.
3: Che incazzati con questi professori.
2: Mamma mia. Yeah. Immaginiamo di entrare in un'aula professori, dove ci siano dentro sia quelli buoni che quelli cattivi, perché tanto c'è sempre uno nella storia di noi studenti che proprio o noi non andavamo giù a lui o a lei o viceversa. Sentiamo.
4: Allora ragazzi, io il mio peggio professore che ho avuto nella mia vita è stato il professore di musica alle medie. Ah. Un pezzo di merda. Sono proprio contento che è morto sta merda.
5: Mamma mia, odio per la professoressa Zamparini. Di matematica, che se adesso sapesse che faccio il contabile, guarda quante mamma mia soddisfazioni.
6: La professoressa che ho odiato più al mondo. Storia, latino, italiano, tutto lei, Yolanda Fabbri, mamma mia.
7: Professoressa Caracci, ma sospeso, professoressa di diritto, ma sospeso perché sulla lavagna gli ho scritto l'amico fidato è quello che tace su un tuo reato, sta merda, non me lo scorderò mai, stavo all'alberghiero, stavo a Rieti, una settimana di sospensione mi fece via, sta infame. Traffic News.
8: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Sì. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
1: Radio Globo. Traffic News.
3: Andiamo a vedere il traffico, partiamo dalla tangenziale est dove ci sono code per incidente tra Viale Castrense e Via Prenestina in direzione dello Stadio Olimpico. Incidente anche su Piazzale Labicano nei pressi di Piazza di Porta Maggiore, inevitabili ripercussioni per il traffico in tutta l'area circostante. Chiusa per lavori dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina la Galleria Giovanni XXIII in direzione del Foro Italico. Proseguono i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso Viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 22 e le 6. Lavori di notte anche sul viadotto della Magliana fino al 23 ottobre tra le 21 e le 6, chiusura nelle due direzioni tra Viale dell'Atletica e Via della Magliana. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
9: Mamma mia, quanto diavolo quel maledetto di filosofia, malefico Peppe Marataro. Quello, altro che filosofia, quello poteva insegnare a pesare la frutta, a usare la statera al massimo poteva fare, no filosofia.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
2: 06 89 28 996. Davide!
10: Sì!
3: Ecco, eccomi. Davide, vai!
2: Vai Davide, tocca a te.
10: Allora, il professor Codellessa Giuseppe di chimica si metteva dei voti allucinanti, 6,5 fratto 3, 14 diviso 2. Una cosa, allora noi ci incazzavamo di brutto, andavamo là, ma questo era un personaggio. Sì. Veniva sempre i pantaloni bagnati dei pipì in punta, Madonna santa che era. Ma... ti giuro.
2: Mangiava le mutande, quindi può essere.
10: No, era un pazzo, un chimico pazzo. Sì. E lavorava pure all'Enea di Frascati, oltre che faceva il professore.
2: Sì.
10: E allora noi gli davamo i schiaffetti in testa. Ah. Professor, ma che foto ci metti? Ma che foto è questo? Che è? Quant'è? Niente, alla fine pure i schiaffetti gli davamo.
2: Ma sei sicuro?
10: Perché già stava
2: sei
10: a gioco.
2: Sei sicuro che non fosse stato il compito quello, magari, no? Tutti sti calcoli da fare. Invece che del voto, no? Magari tutto sto calcolo da fare.
10: No, ci metteva sicuro. Ma perché, guarda, veniva con i capelli all'Einstein, tutto strano. Era proprio una cosa, un personaggio.
3: Era calato nella parte, chimico.
2: Un po',
3: certo.
2: Beh, esatto, un po' Einstein, un po' chimico, un po' fisico, un po' matematico. Oh, invece il voto più basso che avete preso, ve lo ricordate?
3: Penso un 2.
2: Sì, eh?
3: Sì, un 2 credo in matematica.
2: Caselli?
11: Sì, io secondo me in 2 in scienze dei materiali.
3: Sempre quella roba
2: di denti.
3: Di denti, sì, okay. Sì. Lei ci anda fa con questi materiali.
2: Io era un 2,4, perché era comunque una sorta di test in biologia in secondo liceo.
3: Ah,
2: 2,4,
3: quindi,
2: pure poco.
3: Come professore, 2,5 fratto 2 più diviso 0,4.
2: Uno alla N, numero periodico di quel valore assoluto. Signore e signori.
1: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e McCaffè per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
13: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
14: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
14: Scopri come su radioglobo.it.
15: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
16: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
17: è Sentra.
16: Se la bolletta è semplice da leggere,
17: è Sentra.
16: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
17: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
16: L'energia in famiglia,
17: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
18: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
19: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
18: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
19: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
20: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni 2,59 euro.
21: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
22: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume di L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: Tutto bloccato.
23: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magi Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
1: Solo le migliori in FM.
14: Streaming.
1: Dab.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: Eccoci. Annaggia, ragione Riccardo Di Lazzaro. Chiedo venia. 17:06 di giovedì 8 ottobre 2026.

0: bloccato on Radio Globo.
1: Antonio, amore, ando portiamo a fare l'aperitivo.
2: Allora, chiedo a Ileana Caselli, abbiamo Antonio Stilla, il generale, o sta di là partorendo nuove grafiche?
3: No, è qua vicino a me, a produrre calore, cioè io e lui almeno cerchiamo di riscaldare un po' l'ambiente.
2: Antonio,
4: amore mio, Antonio!
2: Meno male, perché ricordiamo il povero Tommaso Di Vito, abbiamo sentito una sua testimonianza,
3: sì.
2: non c'è, è malatissimo, malaticcio.
5: Sono raffreddato, io con freddo, raffreddo sempre, raffreddore!
2: Lo so, ma è il periodo.
3: Capita.
2: Succede, signore e signori. Buon pomeriggio, ragazzi, 17:07, no? Dico.
3: Torna.
2: 17:07.
3: Certo.
2: Ah, ti ricordi che ieri dicevo, devo andare a giocare, te l'ho detto in privato.
3: I numeri.
2: Devo andare a giocare dei numeri.
3: Sei andato poi?
2: Sono andato. Mm. Allora, ce n'era uno.
3: Ma scusa, però intanto erano dei numeri, delle cose che avevi sognato?
2: Non l'avevo sognato sto giro.
3: Ah.
2: Però era ricorrente dalla mattina al pomeriggio. Sto numero.
3: Non puoi dire quale.
2: Non posso dire quale.
3: Ricorrente, così,
2: tum. Sono andato a fare un lavoro la mattina e c'era quel numero. E poi incontro una, mi dice che il numero preferito suo era quello. E poi
3: cosa? Ma tu la prima cosa che chiedi a una che incontri è qual è il numero preferito?
2: Ma no!
3: Scusa,
2: ti prendo domande in inglese. What's your favorite color?
3: Sì, incontro una e il suo numero preferito è quella. Ho detto, ma
2: se vede che la conoscevo, no?
3: Era
2: una collega, una speaker.
3: Ok.
2: No, l'ho incontrata di mattina lì nello stesso studio.
3: Il matto dei talenti.
2: No, esatto, no, quartiere africano, anzi, devi andare in Libia. No, però, quindi, capito, veniva fuori a un certo punto, ieri sera mi faccio coraggio, vado perché non so giocarli. Uno sicuro, però uno con un numero, che ce fai?
3: No, dovevi metterne almeno altri due, tre se non giocano.
2: Ma anche puoi giocarti un ambo, magari, quindi ne serviva un altro. Però non so se ne puoi giocare solo uno. Non conosco regole proprio, non so come si giochi. Ho giocato forse qualche volta al Super Enalotto in passato, no? Che so, sei numeri. Quindi vado dentro sta ricevitoria e dico quello. Poi, tra l'altro, è un ascoltatore. Oh, ciao, Marchetti. Quindi ho detto, senti, guarda, io devo giocare dei numeri. Oh, vabbè, cioè, per farla breve, alla fine c'era l'unico numero su cui ero sicuro proprio, quello lì che era ritornato tutto il giorno.
3: Sì.
2: Solo oggi, guardo nella ricevuta che ho, ha sbagliato numero.
3: Non ci credo.
2: Non è quello, è quello successivo. Brutta bestia,
3: no,
2: se sei all'ascolto. Oggi passo e mi offri l'altra giocata, quella col numero che voglio, perché escono stasera.
3: Quindi se esce quello che avevi giocato e lui si è sbagliato, male.
2: Allora io che faccio? Allora gioco tutti e due, ci rimetto sia quello giusto e quello sbagliato che ha messo lui.
3: Sì, e poi vedi se c'è anche tra i numeri, nella smorfia così, che ne so, l'errore.
2: Sì.
3: E ti giochi anche quello, un terzo numero, capito? C'è più probabilità.
2: Oddio, no, non ho capito bene.
3: Dai, dopo ti scrivo.
2: Cosa è un riassunto?
3: Dai.
2: Poi l'ho detto a quella, ho detto, sai che mi hanno sbagliato? No!
3: Ma chi è?
2: È quella
3: del numero.
2: Sì, quella del numero.
6: Ma chi è? Robertino 17:05, 17:06, 17:07, 17:10, 17:17, sarà una coincidenza? Il destino? Una fatalità? Grande Roberto, il numero uno delle coincidenze!

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Adesso capirai, questo mi ha confuso pure di più.
2: 7, 10, 11.
3: Era il numero preferito dell'amica tua, che era 90, roba.
1: Mamma mia, ragazzi. Molto meno, non ve lo
2: comunque,
1: dirò mai.
2: Stavamo parlando qua dei professori, no? Di quanto ci impegnavamo, non ci impegnavamo a scuola,
1: sì.
2: Insomma, casino, tutti avvelenati. Poi c'è chi invece, per la sua grande carriera, effettivamente si è preso una bella laurea honoris causa come Vasco Rossi. Ora non penso che Vasco fosse un genio a scuola, però intanto c'ha questa laurea in tasca in comunicazione, e ci sta perché comunque è un grande cantante, le canzoni,
1: sì.
2: Così, e politica. Oh, perché le canzoni di Vasco non è che mi sembrano particolarmente politiche.
1: Guarda quell'altro, guarda Caselli che sta si gongola.
2: Tutto fumo là dentro già a quest'ora.
1: Niente arrosto, perché ovviamente non ci arriva a comprarlo.
2: Comunque niente, questo mi domandavo, che uno studia una vita e poi magari fa fatica, e poi anche solo a livello simbolico c'è chi come Vasco, che non credo che abbia mai aperto troppi libri a scuola.
1: Beh, perché è molto impegnato in tournée, roba del genere. Un altro di quelli impegnati a dire questo è l'ultimo, questo è l'ultimo.
2: Vero. 10 date quest'anno,
1: A Cazzaris causa! Cazzaris causa! E Cazzaris è della terza declinazione, ovviamente.
2: Comunque, il signor Vasco è un fior fior di laureato.
1: Pensate.
2: All'Università di Salerno gli hanno dato questa laurea.
1: Ah, vabbè. No.
2: Bene. Ha pure canticchiato un po' lì.
1: Sì. Molto bene. Queste sono le notizie che ci servono.
0: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Sono le 17:16 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare.
0: Sì.
1: Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
5: Quanto mi piace la pannocchia!
6: Dai, e bomberoni!
7: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
8: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
9: Stai ascoltando?
10: Tutto bloccato.
11: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
12: On Radio Globo.
0: A proposito di numeri,
13: oddio,
0: guarda il pannello,
13: sì.
0: 17 e 17 secondi.
13: Che infognato.
0: E poi c'è 06 89 28 996. Andiamo da Sabatino, buon pomeriggio.
14: Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio pure a voi. Tutto a posto? Sì, sì.
0: Tutto bene, sì.
14: Vabbè, perdonami.
0: Dimmi.
14: Io mi sono permesso di chiamare perché non voglio fare lo stalker, ma se volevo semplicemente ricordare un piccolo particolare. Quando
0: sì.
14: si gioca all'otto bisogna giocare i numeri per tre volte di fila. Se
0: ma...
14: no fai come amico mio, che una volta mi chiamò e mi disse: dammi tre numeri. Io ho detto tre numeri.
0: Sì.
14: Se domani mi gioco, ho detto: mo mi gioco pure io. Io ho giocato, sono usciti, lui no. A volta dopo ho detto: mo mi rigioco domani, mi sono rigiocati pure io. A me mi sono riusciti, a lui no, perché si è scordata la seconda volta.
0: Aia.
14: E tocca giocarli tre volte.
0: Vabbè, ma aspetta,
14: sì,
0: tre volte se non ho vinto, ma io me lo sento, vinco stasera, capisci?
15: Col numero sbagliato.
14: No, ecco. Capito, rigiocalo, però rigiocalo un'altra volta. Poi se ti ha dato il numero sbagliato, devi giocare il numero sbagliato e quell'altro, tutte e due.
0: Perfetto. Sentite la saggezza. E ora via! Corri ai fornelli, Sabatino! Corri!

0: nazionali, viene direttamente qua nello studio 1 di via Boccanelli 27, ossia che coincide con Radio Globo, da Manila, Chris!
1: Signori Ruperti! Ciao!
0: Come stai?
1: Ah, io bene, però io stavo a sentire adesso voi. Non va bene.
2: Che?
1: No, parla Basco Rossi.
0: Ah. Vabbè, te che fai da Basco Rossi?
1: Ah, no, è perché tu dici laurea e tu dici no, mi hai aperto un libro. Oh, Basco Rossi, Il pan.
0: Che vuol dire tu?
1: Io pan proprio grande zucchero. Pan, io è andato pissa Basco Rossi.
0: Ah, fan!
1: Sì!
0: Cioè, Chris, adesso scopriamo che è addirittura fan di Vasco Rossi.
1: Ah, signora Ruberta,
2: dimmi.
1: Vuoi venire con me al concerto?
2: Ah, c'hai i biglietti, 10 dati.
1: Ah, comprare.
2: Compri e mi porti. Sì. Se mi inviti volentieri.
0: Ma allora, volevo capire quanto sei fan.
1: Io ho andato pessa proprio.
0: Sì, sì. Ma da quanto? Conosce. Da sempre.
1: Ah, sì, da quando è arrivata in Italia io sempre ascolto Basco.
2: Sì.
0: Basco l'ho messo da una parte.
1: Sì.
2: Scusa, Chris, qual è la canzone che ti ha fatto innamorare di Vasco, la prima che hai ascoltato?
1: Bado Massimo.
0: Sì. Cioè, nel senso che sei molto attento. Bado Massimo.
1: Sì.
0: Come fa Vado al Massimo?
1: Bado Massimo. Bado Massimo. Bado gonfio bene.
2: Bravo però.
1: Sì. Vuole proprio vedere come va a venire.
2: Questa è un grande cult,
1: Sì, ma poi batte tante. Ascoltare più di 30 anni di carriera.
2: Certo.
1: Sì.
0: Quindi, poi tipo.
1: Bibere! Passato tanto tempo, bibere! Sì, topè, oh, topè, topè, topè! Dai, che prendo, topè!
0: È vicente!
3: A Marchetti del strappercore!
4: Ma che è sta storia di Chris? Io non so niente.
3: La gente meravigliosa.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
6: Pornografia assoluta.
5: On Radio Globo.
0: Daniele Lombardo.
1: Buonasera a tutti.
2: Eccolo. Daniele Lombardo e le sue mille personalità.
0: Veramente, oh, veramente roba.
1: Roba veramente pornografica, come si dice, no?
0: Io non so più ormai come approcciare proprio.
7: Eccolo Chris, finalmente!
0: Aspetta,
8: Robertina, però se poi lui prende i biglietti dopo il concerto, gira speciale.
2: Mi sa che ne tocca.
1: Sì, divertire. Ma peche poi.
2: Colpa del predo.
1: Sì.
0: Esatto. Poi finiamo il giro con le canzoni di Vasco, con gli ascoltatori, suggerimenti, anzi cantate così alla guisa, al modo di
2: come
0: Chris.
2: Se fosse Cristo.
0: Esatto,
2: sì.
0: Esatto.
1: Sì, assolutamente. La facciamo ricantare a Chris, magari.
2: Certo.
0: Non ti spaccare tutto lì, i tuoi averi, le tue ricchezze.
1: Stato proprio tutto quanto, le manette.
0: Da pariolino, quale sei in fondo.
1: Ahimè.
0: Adesso non ti buttare giù.
5: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
9: Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri e dei nostri borghi. Confesercenti lo sa e per questo ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
10: Wait for me, I'll be back.
11: L'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, i Family Agora,
13: di risparmio, di qualità. Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
14: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
16: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
17: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
18: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare!
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
20: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
21: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by.
24: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magi Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
27: Scoppiati, voi siete una massa di scoppiati, ve lo dico io.
28: Danio, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo a treni!
29: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, lo squalo gli rivoltava.
30: Andiamo a costa tutta bloccata, fino a partire!
31: Ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato.
32: Stai ascoltando
33: Tutto Bloccato.
34: Mi hanno fermato i guardi per mandare sto messaggio del cazzo.
35: On Radio Globo.
36: Ah, vogliono vita spiliculata, vogliono vita fatta così. Ah.
0: Allora, calma, perché vedo vedo della rabbia negli occhi di Chris.
1: Sì.
0: Allora, aspetta, perché lo spieghiamo un attimo, che si fosse collegato in questo momento. Insomma, vista la laurea honoris causa data a Vasco.
2: Vasco Rossi, Chris ci stava raccontando che è suo grande fan da quando è qui in Italia e ci ha anche cantato delle canzoni.
1: Sì, ma questo che adesso fatto canzoni sembrava cinese. Cazzo, va a panculo, come cazzo cantare. Sembrava Paccarocca con Piorello.
0: Da Piorello. Piorello, salutiamo Piorello. Vabbè, insomma, la firma cinesi e filippini più o meno la stessa cosa.
1: No! No! Cazzo dici? Bappa il culo pure tu, ma mortaccio tua!
0: Forza a casa!
1: Perché non parlo uguale? Detto tutte le, non piaci.
0: Allora, c'è questa ragione. Qua, vita spericolata invece, Chris, come la farebbe?
1: Buona vita spericolata, buona vita come quelle pelm. Buona vita che se ne prega, che se ne prega, come stai qui?
0: È fantastico, è fantastico.
1: Sì.
0: Ma c'è,
1: sì.
0: Cioè, ovviamente
2: Vasco
0: qui...
2: sarebbe felicissimo.
0: Ma sì.
2: Ma che scherzi.
0: Secondo me sì, la Caselli dice di sì come se fosse suo fratello.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì.
0: Mi venga in voce Caselli.
3: Bravissimo Chris. Bella, bella.
2: Sì, tutti,
3: no, dovreste
2: quelli...
3: fare un duetto, una cosa che...
1: Ah,
3: bella.
0: Ma chi, Chris e Vasco, ti immagini? All'Olimpico.
1: Ogni volta che è bene coerente, ogni volta è importante. Ah,
0: ogni volta
1: che qualcuno si preoccupa per me. Ah, mi porta.

0: Prato sì. Gold.
1: Vuole andare, signora Roberta.
2: Tu immagina veramente sul palco, che ovviamente Chris tipo Repetto che sta di fianco a Vasco.
0: Sì, sì, a fare mosse.
2: Sì, fa le mosse, sì, e poi ogni tanto col microfono dice una cosetta.
1: Una sarebbe cosa meraviglioso.
3: Una cosa, sì,
1: ci cacciano, cioè, finisce ci menano.
2: Oh, allora, invece, Daniele Lombardo. Allora, io avevo scommesso che oggi non saresti riuscito a arrivare.
1: Ne ero certo anch'io.
2: Primo per la storia
1: che mi sono presentato con l'impermeabile.
2: Che sembrava più un maniaco qua fuori.
1: Un pochino sì.
0: Sì, perché la
1: sulla priva qui davanti al parchetto.
2: Perché insomma piove un po' per tutti, c'è stata quella tempesta ieri sera.
1: Piove per tutti, ma non da tutti, cioè, a me piove proprio dentro casa.
2: Allora, se andate sulle storie, l'abbiamo anche condivise noi, Daniele, insomma, c'è questo disagio ormai da tempo.
1: Parecchio tempo, è un disagio e un disastro.
2: Cioè?
1: Cioè sembravano le cascate delle marmore stamattina.
0: Tu hai praticamente un buco sul soffitto,
1: allora,
0: del bagno.
1: Allora, io ho una voragine sul soffitto del bagno che ogni volta che scendono due gocce di pioggia si allaga.
0: Pazzesco.
1: Ma non solo si allaga, ma impedisce l'uso del bagno.
2: Madonna.
1: Per cui io non posso fare la pipì, non posso fare il bisogno quello più grande e non mi posso manco lavare.
0: No,
1: stamattina mi sono accovacciato e mi sono insaponato perché c'avevo l'acqua all'altezza del ginocchio praticamente.
2: I tuffi,
1: per
2: noi
1: cui
2: tuffi, no, siamo, i tuffi.
0: Veramente andate a vedere su Instagram perché è una vera voragine, sembra che uno lo dice esagerando, è un buco enorme.
1: Ma sì, ma sembra il Titanic quando colpisce l'iceberg proprio.
0: E poi vedi, si vede da questo buco i tubi di quelli sopra,
1: certo,
0: cioè, tutto è
1: ma non
0: pazzesco.
1: Solo, ma si vede proprio una cascata d'acqua.
2: Ma non è risolvibile sta faccenda?
1: Sembrerebbe di sì, ma il problema qual è che sono 3 mesi che stiamo dietro a questa cosa e ogni volta ci dicono forse abbiamo risolto, aspettiamo la prossima pioggia. Io nel frattempo ho comprato i braccioli, la canoa e
0: certo, certo. E c'è solo quel bagno a casa?
1: C'ho solo quel bagno, per cui
0: enorme.
1: Niente, andrò al bar la mattina per il bisogno quello grande,
2: a lasciare una bella la treccia.
0: Giovedì vuoi passare pure qua a radio?
1: Ma certo, la farò anche da voi poi.
2: Allora, certo. Sopra nell'ufficio di Sua Eccellenza Bruno Benvenuti c'è una doccia. Possiamo chiedere se
0: sì, posso. Magari se ha bisogno.
1: Sì, posto per fare il bidet, dici.
0: Certo.
2: Con la paperella, capito?
0: Si mette là.
2: Daniele che fa il bagnetto. Bello. Oppure per cambiarti ti mettiamo sopra quei come si chiamano quelli per cambiare i pannolini?
0: Il fasciatoio.
1: È fasciatoio. Certo,
2: sopra il fasciatoio. Pensa che bella
0: mamma
2: sta roba.
0: Mamma mia.
4: Ma Chris ci sta il 17 da Leonori?
2: Mi sa proprio
1: di no. La bura.
2: Sì,
1: signora non fa venire.
2: Immaginavo, signora gli stronza.
0: Peccato perché il 17
1: sì, io ho anche chiesto il permesso, però sai, io signora litigare. Adesso fate pace, non vuole rischiare.
0: No. Buono un attimo.
1: Lavoro.
5: Allora ragazzi, c'è qualcosa che non va. Questo Chris è il Chris dell'anno scorso, non sono gli stessi, c'è qualcosa che non va.
2: Attenzione ragazzi, c'è il complotto.
0: Aia. Aia.
2: Non è lo stesso Chris dell'anno scorso.
1: Ma che sta Dio? Frate lì.
2: Attenzione a dire. Ma perché trovate i complotti ovunque? Veramente?
0: Ma veramente? Ma devono sempre cercare qualcosa che non va.
2: Cioè, va sicuro che è lo stesso. Oddio, se non fosse.
1: Ma poi che fate? La collezione dei filippini, ho capito. Cioè, ne abbiamo un altro, capito? Tutti i filippini a Radio Globo.
2: Esatto.
1: Ma che cazzo?

0: No, no, confermo, è sempre lo stesso Chris, solo che oggi si era preso un po' di Coca-Cola, di Coca-Cola, di pensava stare bene.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Signore e signori, quello che state ascoltando è tutto bloccato qui su Radio Globo.
3: No, guarda che ho seguito l'orso, che il Chris infatti non è Chris, ma è un ragazzo che non è Chris. Però prima del ragazzo c'è stava un altro Chris, un vero filippino, non un finto filippino.
2: Stanno costruendo il film loro. L'ho fatto proprio bene allora.
4: Sì, devo dire.
2: Allora, invece abbiamo, ecco, troviamo la soluzione per il povero Daniele, perché c'ha sto buco sopra lì, sopra il water nel soffitto, e magari c'è qualcuno che ha più o meno la stessa storia, perché lì c'è tutto un impiccio con il condominio che non possono intervenire.
5: Esattamente, deve intervenire la ditta che ha fatto la facciata col 110. Lasciamo perdere, credo che faccia meglio a cambiare casa.
2: Sì. Capirai. Dici, eh?
5: Eh sì.
2: Vabbè. Sentiamo se c'è qualcosa di simile.
4: Che poi pensa, stavo pensando se ci fosse qualcuno che ha paura del vuoto, no? Che è anche per aria, tipo tu vedi tramite questo buco lo spazio sopra.
2: Sì.
4: E tu saresti costretto a vederlo tutti i giorni,
5: sì,
4: avendo,
5: certo,
4: una paura, te ne dovevi andare via subito di casa.
5: Sì, sì. La mia paura principale è che mi piova in testa tutto l'anno, però insomma,
4: certo,
5: sì, fondamentalmente,
4: no, però
5: sì.
4: C'è chi ha paura anche,
5: certo,
4: detta così pare brutto, però dei buchi, dei fori dietro i quali non si vede
5: dei
4: nulla.
5: Neri,
4: dei buchi.
2: Marchetti,
4: perché
2: da un anno che fai questo programma, lo sai che ci sono dei vocaboli da evitare. Se non vogliamo, se non vogliamo una cascata, in questo caso non di pioggia, ma di messaggi inutili.
5: No. Anche perché i buchi neri hanno a tutti e ti spiacciono.
4: Esatto. No, me l'hai fatto venire in mente perché appunto stavo leggendo,
2: sì,
4: che uno dei modi per superare le paure è proprio questo, cioè avercele sempre davanti, paradossalmente. Tipo adesso hanno inventato questo ragno virtuale, si chiama Peter, per combattere l'arachnofobia. Si può scaricare online, ti serve solo un visore di realtà virtuale, tu ti metti questo visore.
2: Ma quello della pelliccia? No, lo so, c'è lo stesso,
4: no?
2: È lo stesso
4: visore,
2: eh?
4: E tu vedi questo corridoio lungo con alla fine un ragno gigante, e quindi tu più ti avvicini e più lo vedi vicino, e ovviamente si fa per valutare quanto sei aracnofobico e poi quanto riesci poi a superarlo, ovviamente tramite anche l'aiuto di una psicoterapia, perché noi ci ridiamo e scherziamo, ma guarda che l'aracnofobia è una delle fobie più diffuse, ce l'hanno in tantissimi. Appunto dicevo sta cosa del buco, perché se tu ti trovi sempre davanti alla cosa che ti spaventa di più, dicono che ti aiuti a superarla, però è faticoso, eh.
2: Ma non so, adesso addirittura non pensavo mai che
5: non pensavo che bisognasse affrontarla sfidandola in quel modo, cioè voglio dire, con gli occhiali che riproducono il ragno, alla fine del tunnel sei catturato dalla ragnatela.
2: Esatto, certo, cadi praticamente e ti ritrovi su quel buco che hai sopra il bagno, cioè quindi è un macello, ritorna tutto a capo. Ma io ad esempio ho una paura incredibile, però aspetta, no, questo è un trauma più che paura, cioè ho paura degli insetti in generale.
4: Come me.
2: Però il trauma invece sono le cimici dei letti.
4: Mamma
2: Cimex
4: mia.
2: Electolarium.
4: Ma come sono fatte queste cimici dei letti?
2: Sono alte tipo 1,80.
5: Il cuscino. Pigiama.
2: C'hanno il segno del cuscino addosso. Il pigiama. No, sono piccolissime, però c'è un pigiamino piccolo.
5: Il cuscinetto che do.
4: A righe.
2: No, a righe no. Si crea tutta un'altra cosa. No, però le cimici dei letti sono terribili, perché non te ne liberi facilmente.
4: Ma sono visibili però,
2: occhio nudo. Sì, si vedono, però che fanno? Vengono fuori di notte, con le scarpe tutte rotte. No, vengono fuori di notte, cioè tu di giorno non le vedi, e stanno nascoste in genere, perché si chiama dei letti, perché si nascondono nelle cuciture dei materassi.
4: Ma è terribile.
2: Ma scherzi, è un incubo totale.
4: Ma tu quindi di notte mentre dormivi ti sei trovato queste cimici
2: addosso?
4: Allora,
2: in camera mia
5: non è che facevano la festa, che ballavano, cioè non le vedi.
4: No, però come dire, cioè, a me non mi verrebbe
5: la guerra delle cimici che saltellavano tipo concerto.
2: Sì, esatto.
4: Ma non mi verrebbe mai in mente. Cioè c'è un momento momento in cui le vedi.
2: Sì, sì, facevano. Sbattono su.
4: Perché giustamente escono di notte.
2: Infatti.
4: Stanno in festa.
2: No, durante il giorno tu non le vedi, però no, se n'era accorto appunto quando raccontavo che capitavo alla Pio Latino, eravamo in tre dentro una casa. Quello in fondo al corridoio, quindi il mio coinquilino, stava lì, si pizzicava, cioè si grattava così. A un certo punto si è accorto, aveva tutti i segnetti rossi sulle gambe. E quindi è andato a verificare. Alla fine, tirando su le lenzuola, così praticamente andando a vedere tra le cuciture, c'erano tutti questi animaletti rossi. Sono piccoli, piccoli,
5: sono
2: rossi.
5: Sono piccolissimi, fastidiosissimi.
2: Ma lo sai, ti aggiungo anche, non so se qualcuno all'ascolto ci è passato, guarda che è una rottura delle palle infinita, perché abbiamo dovuto svuotare casa completamente, siamo andati via. In genere si portano dentro casa banalmente in un viaggio che fai in treno, ti si mettono dentro le cuciture della borsa, della valigia, così tu svuoti, vai a casa, appoggi magari vicino al letto, questi si trasferiscono,
4: ti infestano tutto.
2: Esatto, e quindi è stata tutta la disinfestazione che ci ha dato sempre un bel mestiere. E poi a quel punto però siamo stare fuori lontano da casa per un po'.
4: Porca miseria.
2: Ecco,
4: bel trauma veramente questo, altro che paura.
2: Esatto.
4: Non te la togli più della testa.
2: Assolutamente. Andiamo in giro a scandagliare tra le varie paure. Eleonora?
6: Sì.
2: Sì, Eleonora, ci aspetti un attimo?
6: Sì, sì, sì.
2: Vai.
1: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano. È usato?
8: Usato a chi?
10: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
11: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler Spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.
18: Mauris. Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Tutto bloccato. Sponsored by.
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
21: Dai a Marchetti che te stavo aspettando. Dai a Marchetti.
22: E namo, mo comincia la festa.
21: Tutto bloccato, sta diventa peggio della droga. Marchetti.
23: Roberta Marchetti. Tutto bloccato.
1: Now on Radio Globo.
23: Tutto bloccato.
2: hanno paura là fuori. Mi guardano, dicono: Madonna, quello è matto, là dentro è matto.
0: Hanno ragione.
2: No.
23: Tutto bloccato.
1: Now on Radio Globo.
23: Tutto bloccato.
2: Hanno paura là fuori. Mi guardano, dicono: Madonna, quello è matto, là dentro è matto.

0: tutti questi movimenti non li vedo.
1: Quelli si chiamano acidi.
2: No.
1: Acidi.
2: Cioè, come?
0: Pensate sì,
2: no? No, no, no. Forse c'era con te quando poco fa hai tirato fuori, sei caduta nel tranello.
0: Ma guarda che l'aracnofobia è una delle fobie più diffuse, ce l'hanno in tantissimi. Appunto dicevo sta cosa del buco, perché se tu ti trovi sempre davanti alla cosa che ti spaventa di più, dicono che ti aiuti a superarla, però è faticoso, eh.
2: Ma non so, adesso addirittura non pensavo mai che...
3: No, non pensavo che bisognasse affrontarla sfidandola in quel modo, cioè voglio dire, con gli occhiali che riproducono il ragno, alla fine del tunnel sei catturato dalla ragnatela.
2: Esatto. La trappola dove è caduta Roberta Marchetti, che come prima cosa tira fuori i buchi, io dico, no?
0: Lo so.
2: Vabbè, sono inciampi. Cioè non mi sento dentro al corpo sbagliato, mi sento il corpo di Ciampi.
4: A Robertina, c'ho tanta paura dei buchi neri, ma mi puoi aiutare?
5: Qualcuno ha detto buco?
6: Io li buchi li tappo, chiamatemi H24, il tappatore di Radio Club.
7: Oh, pensa che belle cagate che ti fai, io.
2: Oh. Il
7: panorama da paura. Oh.
6: No, raga, no, non va bene così.
2: Che?
6: Qual è terrore, paura? Quello è il famoso cielo in una stanza.
2: Ah,
6: voi non capite, non siete out, non siete in, voi siete out.
8: Attenzione, allarme buchi, ripeto, allarme buchi.
2: Capirai, la Marchetti qua è un attimo che parte, parte
0: sì.
2: L'allarme parte, signore e signori. Allarme buco. 06 89 28 996. Dicevamo Eleonora, benvenuta.
9: Eccomi.
2: Vai.
9: Buonasera. Allora, io so una fobia un po' particolare, meno diffusa dell'aracnofobia, che si chiama la tripofobia. Ne ho anche parlato con la mia psicologa. Praticamente io ho un disgusto, un po' mi rende un brivido dietro la schiena di schifo quando vedo tutti i buchi vicini.
0: Vedi.
9: Un pattern di buchi vicini, tipo un alveare, un'orgia dei buchi vicini. Una cosa proprio.
3: Non mangi la groviera,
9: tipo
3: immagino.
9: No, però quelli sono già troppo grossi. Hai presente quando fai pancake che ti fa quelle bollicine che poi scoppiano tutte vicine? Madonna, che schifo!
0: Ma una cosa scusa, proprio. Eleonora, la psicologa che ti ha detto da che dipende questa? Perché
9: che
0: è strana.
9: Sì, niente. Ma non è come la paura dei ragni, che dipende, cioè magari non ti ha mai punto il ragno, non ti ha mai pizzicato niente, però te c'hai sta paura. E io ho sto disgusto dei buchi vicini.
0: Disgusto.
9: Ma una cosa terribile.
2: Capirai.
9: Sì, mi prende proprio un brivido di schifezza.
0: Quindi anche quello per grattugiare il parmigiano, ad esempio.
2: La grattugia.
9: Di meno, ma sì, adesso sì.
0: Ma veniva.
9: Sì. Chiamasi grattugia.
2: Scusa, aspetta, ma che vuol dire non ti veniva? Hai detto il verbo! Questa è matta, più della Caselli, dice della Caselli, ma è matta la Marchetta.
3: Quello con cui gratti.
2: Capito? Quello con cui grattugi il formaggio. Grattugia.
9: La grattugia. Era semplice.
2: Vabbè, lei c'ha paura dei buchi tutti vicini.
0: Quelli vicini, piccoli fuori, ha specificato.
2: E dentro? Aspetta, andiamo da Valerio!
10: Pronto ragazzi?
0: Eccoci.
2: Vai Vale.
10: Ciao. Era per testimoniare che anch'io ho avuto le cimici dei letti e sono davvero una grossissima rottura.
2: Diglielo un po' che questi
10: grande,
2: non c'è.
10: Grande.
2: Non ci credono.
10: Sì, perché anche noi ce ne siamo accorti, perché la mia ragazza si svegliava che aveva tutti i pizzichi addosso e non capivamo da cosa fossero dipesi.
2: Sì.
10: E finché un giorno non ne abbiamo vista una, abbiamo fatto una ricerca su internet, è venuta fuori che era appunto una cimice d'eletti che escono di notte perché sono attratti da, se non ricordo male, l'anidride carbonica che rilasciamo durante la notte.
0: Ah.
10: E
2: no, ma poi perché sono sensibili alla luce, dicono, per quello.
10: Sì, anche, quindi alla luce non si espongono e cose così.
2: Che sono rosce, sostanzialmente.
3: Poi
2: c'erano
3: tutte le nonne sarte che perché facevano se nascondono nelle cuciture.
2: Ah,
3: no?
2: Probabile.
10: Sì, anche. Infatti poi ho inviato qualche foto sulla Globo WhatsApp perché avevamo il letto comprato 6 mesi prima che era in tessuto ed era invaso. Quindi per fortuna abbiamo fatto reclame, richiesta alla ditta dove l'avevamo comprato per cambiarlo, non hanno battuto ciglio. Quello l'abbiamo tutto impellicolato per bene, abbiamo fatto la disinfestazione noi in casa.
0: Quindi le debellate così, hai direttamente buttato
10: per
0: via.
3: Buttato la camera da letto.
10: Sì, un letto nuovo praticamente. Perché
2: poi accettate l'armadio.

0: Esatto, avrete sul nascere, diciamo, quindi.
1: Sì. Meno male. E aggiungo pure un'altra cosa, ragazzi, aggiungo che insospettabilmente anche molti hotel di lusso, molti hotel anche 5 stelle possono avere, cioè non è indice di sporcizia, capito? Questa cosa non è che dici c'ho le cimici, no, che c'ho, tipo c'ho le blatte.
2: Blatte, esatto.
1: James Blatte. No, è proprio che non c'entra niente la polizia.
2: È un'infestazione che esatto. può capitare così anche casualmente.
1: Quindi quando andate negli hotel, andate nei posti che sono condivisi, date un'occhiata alle cuciture.
2: Amore, stasera che torno subito, però non c'ho punto.
1: Ma no, no, ma non ci avrai niente sicuramente, però può succedere una bella rottura di palle. Kesia? O che sia?
3: Sì, ciao.
1: Chi ne sai?
2: Kesia. Kesia.
1: Kesia?
3: Kesia.
1: Kesia. Kesia.
3: Sì.
1: Kesia, con la S aspra. Sei sì. Kesia. Dici Kesia?
4: Dici Kesia.
3: E niente, se parliamo di fobie, io... fobia di vespe e calabroni, ma principalmente talassofobia, che ho scoperto negli ultimi anni essere abbastanza diffusa.
1: Talassofobia, ma quindi il mare?
3: Sì. Profondità marine, non proprio il mare, proprio il mare profondo dove non riesco a vedere. E anche oggetti nel mare, mi è capitato di avere attacchi di panico vedendo degli scogli di punto in bianco.
5: Non so, è normale. Cioè, vedi un cazzo sott'acqua, vedi uno scoglio, mi cago sotto pure io.
3: Ma ci sono persone tranquillamente che non si spaventano, okay. E io invece appena vedo la... vedo un praticamente non vedo il fondo o vedo che sta andando mano a mano più in profondità, sento proprio un dolore ai polmoni.
1: E c'è credo, non respiri,
5: stai a picco,
1: sta andando giù, t'hanno messo il peso di una nassa e sta andando giù a fondo.
3: Dice, c'ho paura, c'ho un po' d'angoscia.
1: Io c'ho un amico che era pinnofobia, capito? Vedeva ste pinne te squali, aveva paura, è incredibile, ragazzi, roba che non ci si crede.
6: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Quale vuoi di base? Questa va bene?
2: Sì, è la mia.
1: Prego.
2: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Cautela nella guida a causa di temporali e proprio per un forte temporale sulla A12 Roma Civitavecchia, rallentamenti e code tra Torri in Pietra e Cerveteri. A sud di Roma, sulla via del mare, incolonnamenti per un incidente avvenuto all'altezza di Vitinia in direzione Ostia, e traffico intenso sulla raccorda anulare. Ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina, su via Pontina rallentamenti e coda a tratti tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina. Restiamo su via Pontina fino al 31 ottobre, fascia oraria compresa tra le 20:30 e le 6, chiusura della strada per lavori tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni, deviazioni sul posto. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romalucheverde.it.

0: Marchetti in giallo.
1: Ma raga, comunque va, Roberta Marchetti c'ha quei due bomboni che ferma di cielo,
2: Ma com'è che c***o ti permetti? Io oggi pure Zuzzone, avevo ammesso cose
3: stanno punto.
4: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
5: Ma fatteli c***o,
6: tutto bloccato su Radio Globo.
3: Ma chi se ne frega, ma sfrulliniamo!
7: Scusa, Daniele era convinto che stessimo in pubblicità, si è tolto le cuffie, si è tolto tutto, chiacchierava.
3: Stava andando via proprio.
7: Sì, no, noi ancora in diretta. Ma cioè, guarda, dentro sto studio una gabbia dei matti.
3: Allora, che stava succedendo? Che mi volevi dire? Diciamo in onda, no, ti hanno chiuso.
8: Ti segni, sì, ma...
3: Non ci dovete rompere le palle quando siamo in onda!
8: Quando cazzo mi pare!
3: Bravo!
7: Se gli dico perché ti rompevano, questo adesso prende il frullino. Perché sì, no, perché te lo dico io, lo sai perché sono venuti a far capolino? Perché non gli hanno dato il badge degli ospiti per beggiare e passare il tornello.
8: Allora, tipo vigile.
7: È questione di tornelli. Quello è. Aspetta, vedi? Vanno avanti e indietro.
8: Ma che bel tornello.
6: Tutto bloccato, torna tra poco
9: su Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
6: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
9: 100 euro per tre volte al giorno.
6: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da €199 al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
1: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem, ogni giorno il meglio.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura.
6: Magi Auto. Auto.
5: Dove l'auto è magia.
7: Solo le migliori in FM.
8: Streaming.
7: DAB.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
10: Le 18 da 2 minuti di giovedì 8 ottobre 2026. Buon pomeriggio, signore e signori. Vi sta parlando Roberto Marchetti. Come

0: Avvocato. Only on Radio Globo.
1: Eccoci qua, signori, buon pomeriggio. Come dicevamo, oggi siamo in molti dentro lo studio. Quindi, niente, volevo fare il solito scherzetto. Perché allora. Capirai. Sentirà. Archieti. 06 89 28 996. Ragazzi, oggi queste linee sono bollenti. Oh, chissà, lo stesso numero potrebbe servirvi anche oggi all'interno di Tutto Bloccato per vincere 100 euro di spesa. Potrebbe, dico.
2: Manca ancora un'ora.
1: Allora, vi do. Dai, diciamo. Allora, oggi è all'interno di quest'ora. Non si potrebbe, ma noi siamo buoni.
2: Sì.
1: Tutto Bloccato e misericordioso. Andiamo da Costantin.
3: Buonasera
1: Costa, ti invita, mi raccomando.
3: Io non mi fido di questa cosa per niente.
1: Di che cosa?
3: Non mi fido di voi, non mi fido proprio.
1: Ma che succede?
4: Fatto?
1: Che abbiamo fatto?
4: Che Chris, succede?
3: Che questo Chris è il vecchio Chris. No, assolutamente.
4: Ma come debba dire?
3: No, non è vero. Non è
4: possibile,
3: vero.
4: Cazzo dici? Sta rompicaccoglioni di trasmissione.
3: Le ultime due ore mi sono messo a risentire tutte le registrazioni del vecchio Chris.
4: Ma
3: tu non sei
4: matto, dimantammato proprio, io non capire.
1: Cioè, tu Costantin, sostieni che praticamente il Chris che si immola è un Chris. Il
4: che
1: Chris
4: si ama.
1: Che avevamo l'anno scorso non è il Chris che senti adesso qui in studio?
3: Esattamente, questo è solo un finto filippino.
2: No,
4: ma sei aggressivo. Non piace aggressione. Io Chris.
1: No, quello pinto.
4: No, pinto, vero. No.
2: Ma
4: no.
2: Scusa, Costa, sì. Visto che dici che ti sei risentito tutte le registrazioni, hai fatto questi confronti, quali sarebbero secondo te le differenze? Cioè, cosa non ti torna?
3: Il suo accento adesso è troppo diverso, non sento più il vero filippino dentro, adesso è soltanto una coppia.
4: Veramente gli sta cacciando adesso, punk, ma...
1: Non lo so, Chris, dai dei dettagli, visto che lui si è andato a sentire...
4: Allora, dove sei andata io, papà, Torea? Ricordi?
3: No, sei finto. Sei
4: allora
3: finto.
4: Tu non cazzo sentito mai. Va, no. Pancul, va.
2: No, dai.
1: Forse perché, Costantin, forse perché lo sentivi per telefono, magari. No? Dici, non riconosci la voce.
3: No. Sempre alla radio, ogni santo giorno.
1: Adesso, comunque, a me per carità fa piacere sentire qualcuno al telefono, gli ascoltatori così assidui, che addirittura adesso come quelli delle intercettazioni dentro un pulmino bianco sta là a riascoltarsi le puntate dello scorso anno, no?
2: Io mi immagino lui coi post-it al muro che si prende appunti tra una registrazione e l'altra di Chris.
1: Sì, foniche. Con le foto.
4: Ma dimmi, se io devo analiticarmo pure. Ma che cazzo me lo doveva dire?
1: Roba davanti. Però, ecco, fa molto piacere. Ma addirittura voi immaginate che bel pomeriggio comodo che ha Costantin, che nella vita si mette là a dire adesso aspetta, questo adesso lo esatto, questo lo scovo io.
4: Certo,
1: incredibile, ragazzi.
5: Oh, porco Giuda, stava a fare una cosa che si potrebbe fare anche la macchina.
1: Cioè?
5: Partita la sirena, ha detto ma dove cazzo stanno questi? E invece eravate voi.

0: e 9 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
4: Romana Auto.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Che vuoi, Caselli? Oh. Che mi sbracci? Che c'era, dovevo far partire una sigletta.
5: Ho capito, c'è anche la mia di ora. Cioè, non è che c'è soltanto la tua, c'è anche la mia ora. Se possiamo fare.
0: Io la tua ora spero arrivi presto. Guarda, quando insisti così.
6: No, la capisco perché ovviamente avrà preso accordi con i suoi sponsor, quindi devono passare, no?
5: Ma sì, abbiamo delle scadenze.
0: Senti, ormai parla come Vasco dopo che la. Allora, va bene, andiamo con le tue scadenze, andiamo con l'ora è fatta.
5: Sono le 16
0: e
5: 16 ma 16 cosa? Oh, manca un pezzo, eh? Cos'è che non devo dire? Vabbè, se me lo dite non lo dico mica, eh? Oh.
7: L'ora è fatta e offerta da
8: Ciao, sono Enrico Ladri. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Vai su noirubiamoauto.it e trova la tua auto scippata. Tra più di 6.000 auto smembrate potrebbe esserci anche la tua, ma in una nuova veste. Quei cerchioni ammaccati? Ora sono degli orecchini vintage. Quel cofano martellato? Ora potrebbe essere una cucina a gas. O, perché no, una protesi d'anca satinata verde. Scopri quanto vale la tua auto. Riconoscila tra mille. Noi rubiamo auto.it. Da 30 anni la tua auto la scippiamo noi.
0: Ma che sponsor è?
5: Oh, Enrico
0: Ladri.
5: Ha pagato parecchio, ma ha pagato un bel po'.
0: Immagino.
6: Sto pensando, me la volevo fare in leasing a questo punto.
0: Senti lei, non si sa che t'arriva, però.
9: Tutto bloccato. On Radio Globo.
0: Sì, ragazzi, però non sottovalutiamo il problema, non sottovalutiamo la questione, cioè ha chiamato poco fa Costantin,
6: sì, indignato,
0: che è convinto che ci sia tutto un complotto su Chris. Dice che questo Chris che sente qua in onda non sia lo stesso dello scorso anno.
10: Non capiamo che cosa abbia notato.
11: Non capire, però, vaffanculo Costantin.
0: Sarà che forse lo sente più aggressivo.
6: Ma capace.
11: Sì, anche me ne sei voi.
6: Chissà, secondo me era la differenza telefono studio, dai.
0: Telefono casa.
6: È identico.
0: Sentiamo.
12: Non la si fa a Costantin.
0: No.
12: No. Costantin è il classico rumeno che vince al contest dei 100 euro di spesa di carburante. C'è un cazzo da fare, Costantin.
13: Talmente tanto sveglio questo che Roberto gli ha detto: forse perché ho sentito al telefono, no, sempre dalla radio. A treno! Ha visto il volo,
14: Sono più falsi di Giuda questi di Radio Globo. Manchi i napoletani sono così falsi.
15: Questo Costantin sarà un amico del Benone, sarà una sesta Peroni. Visti i mostri.
16: Ah, oh, questo non è Chris, questo è un Chris Tere, questo è un Chris clonato male.
17: C'ho tante domande, ho diverse domande.
18: Mamma mia, ecco di là, ti stavo aspettando.
19: No, fate bere stasera a Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
20: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
21: Beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto, ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
22: Prima che

0: Ileana Caselli, che succede? Oh, adesso ti sei rinvigorita perché sono arrivati subito i soldi.
1: Voglia, il bonifico istantaneo.
0: Dai ricoladri. Bellissimo, sì, sì. Bellissimo. Questo è stato veramente un aggancio, un colpaccio che hai fatto.
1: Sì, sì,
0: bello,
1: sì.
0: Molto bello.
1: Prezioso. Sì. Allora, io adesso posso formulare le mie domandine. Perché sì, mi sono fatta un po' di domande. Sì. Allora, visto che c'è pure Daniele, magari può dare delle risposte.
2: Vai.
1: Allora, perché si dice capo? Cioè il capo per qualcosa che si indossa,
0: sì,
1: cioè nel corpo e non in testa.
2: Ah,
1: cioè, il capo non è il cappello, no? Il capo dici per una maglietta, per dei pantaloni.
3: Il capo d'abbigliamento, sì,
1: il capo d'abbigliamento. Perché capo?
0: Capo.
2: Anche dicendotelo.
3: Sono stanco.
0: Il capodoglio. Quindi dici perché se capo è la testa, no?
1: Esatto, perché non è il capo per il capo?
0: Per quello perché c'è il cappello. Anzi no, c'è il capello perché sta sul capo. E il cappello perché sta sul capo.
3: È una questione pornografica. Una cosa veramente...
2: Ma però c'ha ragione,
0: sì.
2: Il capo ha senso perché il capo, no, è il capoccia. Quindi è quello proprio fisicamente, sì, che sta più alto di tutti, se lo vedi su un corpo, no?
0: Sì.
2: Il capo è in alto, quindi il capo di lavoro è quello più in alto.
0: Sì, perché è caput, quello che sta in cima. Però, per quello che si chiamava in latino, la testa si chiamava capo perché stava appunto
2: però,
0: in cima.
2: Cioè, il capo d'abbigliamento, uno non è che dice il capo d'abbigliamento, cioè, guarda che bel capo questo.
0: Magari qualcuno all'ascolto può dare la motivazione, sicuramente.
3: La cosa grave è che io che lavoro in quel campo non lo so.
1: Cioè, non avrebbe più senso, tipo i pantaloni invece che chiamarli capi, dici sono delle gambe, le gambero. Oppure il busto lo imbusti.
0: Attenzione! Al negozio te la danno la busta!
1: Certo!
0: Te lo imbusto!
1: Bene, potrei.
0: E se sei arrivato con i mezzi?
1: Te lo. In mezzi?
0: No, è il trambusto.
1: Mamma mia!
0: Io voglio fare una serata con la Caselli, ti giuro. No, adesso non spero che non arrivi nessun gorilla qui a menarmi, perché capirai, questa è stra gettonata. Comunque, abbiamo altro, Caselli?
1: Sì, allora, lo scontrino. Allora.
0: Adesso cosa vorrai dallo scontrino?
1: Allora, lo scontrino.
0: Sì.
2: Già ho capito.
1: Lo scontrino, perché si chiama scontrino? Cioè, sarà mica perché, no, c'è uno scontro tra nessuno dei due. Quando uno paga non c'ha voglia di tirare fuori i soldi, no?
0: Quindi già un po' gli rode.
1: È già un po' infastidito, è un po' così. L'altro giustamente non vuole fare la fattura.
0: Perché
1: esatto,
0: sono le tasse alte.
1: Ci sono le tasse, una fatica. Quindi tutti e due in quel momento sono un po' arrabbiati.
0: Sì.
1: Cioè, quindi c'è questo scontro di denari, no?
0: Sì.
1: E quindi cioè, è uno scontrino, però piccolino, perché comunque
2: è carta.
1: È in qualche modo regolamentarizzato.
0: È, è anche tenero.
1: Sì, magari si incrocia.
3: Una piccola discussione. Non è uno scontro, una riccia.
1: Così, insomma, un attimo, una piccola diatriba, no?
0: Diatriba.
1: Io mi immagino più che altro le ditina. Che si.
0: Le
1: ditine, no?
0: Ecco.
1: I diti. Così che si.
0: Mi declini, Caselli, mi declini correttamente, la prego. No?
1: Così che si toccano e fanno questo scontrino con.
0: Ah, quindi la mano del cliente e quella del venditore.
1: Hai capito? Tic, questa scintilla di odio, però, che si mantiene, insomma, interiorizzato.
4: Perché si chiama guardaroba invece del guardavestiti?
0: Quello infatti è l'armadio, è l'armadio della Caselli, guarda roba.
1: Infatti non ci ho mai trovato una dissonanza.
0: Cioè, tu sei la classica che dentro l'armadio c'ha le piante. Con le lucette messe, con la temperatura.
1: Ho preso, c'avevo un ex fidanzato che, cioè l'armadio non esisteva, era proprio
2: una serra.
1: Sì.
2: Certo.
3: Le luci,
0: sì.
1: Una bella però, sì. E da lì.
0: Certo. Su due ante queste piante, su quell'altro due polli, giusto così per sopravvivere, sì. Ogni tanto un ovetto, anzi due galline, quindi.
2: La camera botanica.
0: Molto, molto bene.
5: Fermate la Caselli, non se ne esce più così.
0: Ma a noi piace comunque andare a investigare in quegli anfratti di quel cervello. il cervello che nel tempo tanto si è pure ridotto, cioè al contrario, ha un movimento.
6: Io ora ho una domanda per Eliana Caselli. Sì. Perché la colla non si attacca al tubetto?
1: Vabbè, perché
2: attenzione.
1: Ma vero, ha ragione. Ma perché scivola? Cioè, se tu fai così, ma neanche sui denti si attacca la colla, comunque, ma... se ci pensi.
0: Ma perché quando mai hai provato a metterti la colla sui denti?
2: Perché sei capace, è caduto un dente invece di andare al dentista, ha preso la colla.
0: Ma ha fatto, è pure odontotecnico la Caselli.
1: Certo. Prima questo, no? Quando cadono i denti lavati, dici, oddio, ho fatto qualcosa di sbagliato, aspetta che ci provo la colla, che magari si arrabbiava la mamma.
3: Tipo l'attacca che andetti felice.
0: Esatto, esattamente. No, incredibile. Ragazzi, se avete anche voi altre domande così, diciamo tossico, riflessioni, siamo qui per riceverle.
6: Oh, io mi sono prenotato per 17, ma la domanda mi sorge spontanea. Ma la Caselli ci sta?
0: La Caselli ci vorrebbe essere, però deve star lì.
2: Cioè, la Caselli c'è, nel senso che sarà ovviamente in diretta con noi, ma da qui, perché l'assistenza sarà qui sì. Solo noi saremo lì, però comunque la sentite.
0: Però niente Caselli dal vivo, ancora, ancora, e ancora, e ancora.
7: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live,
8: i migliori artisti sulla scena,
7: per delle notti da vivere da protagonista.
8: Dal 12 ottobre.
7: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
8: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
7: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
9: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
12: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
13: Supermercati Pim, i bei fermi lavora, di risparmio, di qualità.
14: Wake up!
15: Good morning!
16: The morning show!
17: Buongiorno!
18: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
19: Ed è il mio appuntamento mattutino.
20: The morning show
21: on Radio Globo.
22: Sponsored by
23: Magicland.
24: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
25: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
26: Radio ufficiale Radio Globo.
27: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
26: Tutto bloccato. Sponsored by.
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magia Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia, magia Auto. Dove l'auto è magia.
2: Capo d'abbigliamento, non è che dice il capo d'abbigliamento, guarda che bel capo questo.
0: Magari qualcuno all'ascolto può dare la motivazione sicuramente.
3: La cosa grave è che io che lavoro in quel campo non lo so.
1: Però, cioè, non avrebbe più senso, tipo i pantaloni invece che chiamarli capi, dici sono delle gambe, le gambero. Oppure bustolo, in busto. Il bustolo in busti.
0: Attenzione! Al negozio te la danno la busta!
1: Certo!
0: Te lo imbusto!
1: Me lo potrei.
0: E se sei arrivato con i mezzi?
1: Te lo. In mezzi.
0: No, no. È il trambusto.
26: Tutto bloccato on Radio Globo.
17: Io spero che a Caselli lo faccia apposta, cioè sinceramente perché sia un personaggio che lei fa apposta così, perché se sinceramente se fa ste domande io mi preoccupo seriamente.
20: Sente il contesto che fa capo, però capo rispetto a sedere che c'ha solo due significati, sì, tra culo e metà da sede, ecco. Capo ce ne ha 7-8, il capo di un filo, di una corda. Ma che cazzo lo so.
21: Ilia, ma lo scontrino l'hai usato per lo lounge? Per forza.
22: Comunque la Caselli ha capito tutto da vita. Se fa due canne, una Ceres e va Radio Globo a di cazzate e la pagano pure.
0: Capito?
22: Profumatamente.
0: Esatto.
22: Domanda pa' Caselli, perché la macchina si mette in moto e la moto non si mette in macchina?
17: La domanda per la Caselli,
0: sì.
17: Ma perché i pescatori si chiamano pescatori se pescano i pesci e non i tori?
20: Non hai capito, intendevano a Caselli ci sta, cioè se uno ci prova ci sta a Caselli, se non venimo.
22: Perché tutto insieme si scrive separato e invece separato si scrive tutto insieme, eh?
23: Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti su questa nave.

0: viaggio e noi musicisti, perché in fondo qua ogni giorno insieme agli ascoltatori di Tutto Bloccato si compone l'orchestra del transatlantico. Ce l'immaginiamo come una grande nave che percorre e solca i marosi chiamati consolari, grande raccordo anulare, a volte rapporto anulare. C'è dell'amore in giro, lo so, in questo momento magari, non lo so, non ho controllato il tempo, magari sta piovendo, magari c'è traffico, magari è un macello, c'è poco amore.
1: Tante bestemmie in
0: eccoci
1: giro,
0: qua, oh, pentitevi figliuoli, pentitevi, smettete di imprecare, ma lodate, lodate il Signore. Il reverendo Marchetti è su questa nave e vi porterà al sicuro sull'altra sponda.
2: Quale?
0: Oggi Roberto Marchetti, Roberto Marchetti alle 18:28 sono qua in diretta anche con Daniele Lombardo.
3: Buonasera.
4: Io sabato la prendo veramente la nave.
0: Ah, ma dai, aspetta che affilo il boomerang dello sticazzi.
1: Dove andrà in questo ottobre con la nave?
0: Però è vero.
1: Qualche crociera?
0: Che è? Ah, sì, sicuramente. Non penso che abbia il camion e vada, che ne so, da Brindisi a Patrasso, no, passando per Iugumenizza.
1: No, perché adesso cominciano ad esserci anche un po' di mareggiate, non è che gli voglio tirare, però i traghetti da ottobre hanno problemi.
3: Beh,
1: con
3: veramente
1: le partenze.
3: Da grattarsi a carne, però.
0: Maracaibo, mare Forza 9, anzi anche Forza Nuova volendo proprio.
3: Perché no?
0: Eccoci qua, allora, attenzione.
5: Seriamente, sì. Sapete perché il grande raccordo anulare, sì, il GRA, si chiama così?
0: Certo, perché è appunto un acronimo, grande raccordo anulare, e anche il cognome dell'ingegnere che ha progettato questa struttura circolare.
1: Anulare si chiamava?
0: Ma che anulare? No, si chiamava grande! La grande! Questa scuola!
3: Dai, raccordo!

0: diretta video, vi voglio vedere quando dite se strozzate. Ve prego, ditemi il giorno qual è.
1: Signore e signori, benvenuti al circo. Questo non è un circo normale, signore e signori.

0: ragazzi, sta per arrivare il momento, sta per arrivare roba di qualche settimana, cioè proprio ci siamo, sì.
1: Questa TV è alle porte
0: di Roma, nel senso, sì, che saremo proprio lassù da quelle parti. No, allora, però vi daremo tutte le dovute comunicazioni, come invece vi ridiamo la comunicazione che quello dice: io vi voglio vedere nel frattempo, aspettando la TV,
1: esatto.
0: Vi ricordiamo che siamo sabato, non questo ma quello della, tecnicamente si dice così, il 17,
1: sì, siamo alla nuova sede di Leonori su via Appia Ciampino, dalle 4 alle 7, eccezionalmente di sabato. Andate sul sito radioglobo.it per iscrivervi al form, così vincete pure un boccale di birra loggato, tutto bloccato.
0: Esatto, c'è proprio il bel logone, sì, tutto bloccato sopra.
1: Così quando ci vedrete in TV, sì, vi fate una bella birra sul divano col nostro boccale.
2: Mi piacerebbe averne uno per la mia collezione.
0: Proprio quelle che abbiamo preso in Galles.
2: Ah, sì, in Galles, anche a Patrasso.
0: a Patrasso. Ancora si ragionava di questo percorso. La Caselli è rimasta bloccata su Iugumenizza, questa città greca, no, che insomma prevede una sosta per i camionisti quando stanno là, si fermano a Iugumenizza. A proposito di camionisti,

0: ma che è sta storia di Chris? Io non so niente.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
2: Pornografia assoluta.
1: On Radio Globo.
3: Oh, per fortuna, aspetta, non sei ancora andato? Dobbiamo fare un omaggio, perché abbiamo omaggiato Vasco Rossi e sì. C'è da omaggiare anche un altro grande del calcio, no?
4: Beh sì, assolutamente, c'è stata la partita di addio con l'Argentina di Leo Messi.
5: Ah,
4: e...
5: è vero.
4: Eh sì, Facundo era molto provato.
3: Ah sì?
4: Eh sì, sì.
3: Certo,
4: sì.
3: Ma...
6: Creo, sono ancora gomoso, no? Però è difficile, perché adesso fa male all'alma, no?
5: All'alma.
6: Si sapeva che era l'ultima recita di Leo, però e non è facile accettarlo.
3: Ancora c'è il fiatore.
6: Io lo voglio solo ringraziare per la sua umiltà, è il più grande calciatore del mondo insieme a Diego.
3: Ah, Diego,
6: ma una persona meravigliosa, molto umile. Grazie Leo.
5: È commosso.
3: Saluta la moglie.
6: Te quiero, signora.
3: Ciao Dani.
6: Ciao.
3: Ci vediamo tra poco, tanto no, tanto è buon oliva, fratelli.
4: Che buon oliva, fratelli.
3: Questi sono retroscena da pub, ragazzi, ancora
4: vado dalle bestie.

0: carburante?
1: No, non sono medicine.
0: No, no, per fortuna, insomma. Beh, però comunque buttale via. Ma sono 100 euro di spesa!
1: 100 euro di spesa con PIM, Iperfamily e Agora. Attenzione signori, cosa bisogna fare? Non lo fate adesso ancora perché le linee sono ancora bloccate. 06 89 28 99 6. Questo è il numero, lo ripeto più lentamente? Dai, oggi perché siamo veramente misericordiosi e buoni. Perché cosa buona e giusta è veramente cosa buona e giusta? Ripetere il numero lentamente. 06 89 28 99 6. Una volta presa per primi la linea, bisognerà comunque cantare il jingle
0: di PIM Iperfamily Agora, famosissimo, lo conoscete, lo però insomma, poi non ve lo dimenticate, lo dovete cantare bene.
1: Esatto, lo sanno tutti, le linee sono ancora bloccate, il numero lo sapete, che dici, vogliamo sbloccare? Quando?
0: Adesso!
2: Chiama ora lo 06 89 28 99 6.
3: Cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora
2: e vinci 100 euro di spesa.
3: Radio Globo.
4: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
5: Comunque birra, birra, birra. Quando usciamo di là ci stanno i carabinieri, a polizia che ci fanno la prova del palloncino. E via patente!
3: Tutto bloccato. On Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Dopo l'instabilità di metà settimana sul comparto centrale, le giornate di venerdì e di sabato vedranno una progressiva attenuazione dell'instabilità seguita da un generale miglioramento con il probabile ritorno dell'anticiclone. Avremo gli ultimi fenomeni in mattinata, ma poi come detto il tempo andrà gradualmente a migliorare, le temperature subiranno però un calo di 4-6 gradi, soprattutto nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion.
1: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e McCaffè per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
3: Wait for me, I'll be back.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
13: La più buona perché mia.
15: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
16: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park. Ogni weekend fino al 1° novembre. E sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
18: Tutto bloccato.
19: Sponsored by.
20: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
23: Non potete far così, stavo a fare registrazione per boccale, mentre mi mettete il jingle per chiamare per la spesa, non ho fatto nessuno dei due, a momenti mi fermavano pure le guardie.
24: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
25: E vinci 100 euro di spesa.
26: Radio Globo.
1: Esattamente ragazzi, è tutto vero, 100 euro di spesa stanno arrivando nel vostro carrello, stanno per arrivare.
27: They are supposed to be your...
1: Shop. Allora, attenzione, 18:42, tutto in stradiretta allo 06 892 896, ha chiamato per prima Grazia.
28: Ciao.
0: Ciao Grazia.
28: Ciao, ciao belli. Non ci posso credere.
1: Ah, che bello, quanta emozione nella tua voce, che bello, non ci crede. Hai già provato altre volte a chiamare?
28: Sì, tante volte, però prendere linee è un po' difficile.
1: È un po' difficile, però c'è sempre uno che ce la fa, come diceva lui. Allora, attenzione, grazie, perché però non finisce qui purtroppo. Cioè, ci devi anche adesso, ti devi sottoporre a questo grande test di fedeltà.
0: Di fedeltà e anche canoro, perché devi cantare il jingle di Pimmi per Family Agora, che sicuramente conoscerai, però lo devi fare bene.
1: Esatto. Allora, attenzione, vai, 3, 2, 1, via.
28: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
1: Andiamo a verificare.

0: Vabbè, c'è la riserva tanto, no?
1: Sì, certo.
0: Quello che ho chiamato dopo.
1: Ma chiaro, le linee piene qua, però grazie.
2: Non mi dite, dai, non mi dite così.
1: No, vabbè, ma tanto ti ricapi, cioè comunque lo rifacciamo i prossimi giorni, adesso non è che regaliamo 300 euro di spesa ogni giorno, quindi voglio dire, avrei altre occasioni. Ah no, mi dicono di no perché una volta che hai vinto non puoi rigiocare, perché hai vinto tu! Allora grazie dei. Attenzione perché adesso ovviamente come immagini, come puoi immaginare tranquillamente, arriveranno
2: gli insulti a gogo.
1: No, ma non si chiamano insulti, no. Sono dei giubili ovviamente di festa per te.
0: Sì, sono comunque dimostrazioni d'affetto, delle carezze virtuali che siccome non siamo
2: certo.
0: Uno davanti all'altro ti manderanno tramite vocale, insomma.
1: Ecco, esattamente, quindi attenzione agli altri, dico affilate il ditino per spostarlo su e mandare un bel audio alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
0: Sì, per complimentarvi con Grazia che ha appena vinto 100 euro di spesa.
1: Allora Grazia, facciamoli rosicare ancora di più a questi altri che non sono riusciti a portarsi 100 euro di spesa nel proprio carrello. Qual è, diccelo a gran voce, l'unica radio che appunto ti riempie il carrello?
2: Radio Globo!
3: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
4: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.
3: Questa è la radio che ti riempie il carrello.
5: Radio Globo.
6: Meno male, va, ha vinto Grazia. Grazie al cazzo, invece.

0: immagini, no,
1: i sovacchi. Dai, su.
0: Il telefono davanti a fare il balletto per TikTok. Ma ci arriveremo, Marchetti. No, non ti preoccupare, no, ci arriveremo. Stai cambiando.
1: Io?
0: Sì, sì. Stai cambiando, ti stai addolcendo.
1: Mi sto addolcendo.
0: Sì, dai. Digellino ti ha veramente cambiato il cuore, l'anima. Devo dire che questo è un percorso che tu hai iniziato già da un po', eh. Comunque, cioè? Sia. Beh, non sei il vecchio Marchetti, così tranchant, così.
1: Tranchant. Ah, non sono più tranchant.
0: Sì, un po' più ammorbidito, per fortuna, devo dire, perché.
1: Mi chiamavano Vernello.
0: Capito? E però adesso questo Digellino. Sai, pensieri, teneri.
2: Dov'è Roberto?
1: E dove è Roberto, capito? Gli è stato chiesto a Tigellino dove fossi io.
2: Dov'è Roberto?
1: Ha risposto.
0: Certo.
1: È la vera voce di Tigellino.
0: Vedi, sei un altro. Ma no. Un altro. Siamo contenti.
1: Allora ragazzi, approfitto con questa base sotto anche perché abbiamo un sacco di gente che viaggia tra i nostri ascoltatori.
0: Certo.
1: E anche molti che lavorano in aeroporto. Quindi il mitico zio Command da Terni.
3: Perché se io vengo in aeroporto, mi fanno levare la cinta, mi fanno levare l'orologio, mi fanno levare i bracciali, mi fanno levare gli occhiali, mi controllano la pressione, mi tastano, lo testa antidroga, ti toccano il culo, ti controllano la prostata, che per carità fa bene. Mezzo litro d'acqua che si paghi tante volte ti lottassimo lo Boeing. Poi arriva una con lo burca, con lo scafandro, tu mi devi dire come cazzo fai a confrontare il documento, nessuno che le controlla. Che ci sta là sotto? Cioè, sembra normale una cosa del genere, queste vengono te a mandare, queste passano, capito? A te fanno i raggi X, te controllano tutto, hanno il codice fiscale, tutto, queste non le controllano nessuno. Però fa fiffa con me così, mannale ven affanco.
0: Ecco.
1: Grande Zio Command dall'aeroporto di non so dove.
0: Però devo dire invece che ultimamente, soprattutto a Fiumicino, i controlli sono molto più semplici, Negli altri aeroporti no. Ma a Fiumicino ormai è semplicissimo. Con 10 minuti stai al gate. Se non devi mettere il bagaglio nella stiva, beh, solo col bagaglio a mano, ormai i liquidi li puoi lasciare dentro.
1: Sì,
0: la
1: cambiato quello.
0: E poi comunque.
1: Non mi hanno suonato le viti. Non mi hanno suonato.
0: No, guarda, devo dire che Fiumicino, tanta roba.
1: Però chiedo. Chiedo non per un amico ma per molti, sta cosa del burka effettivamente, no? Cioè sotto ci può essere chiunque. Perché non ti fanno levare il burka per un motivo religioso? Perché dici, scusa, se ci vado in giro.
0: Sai che scopri.
1: Visto mai dovesse vedere la luce.
0: No, però ora sto pensando un'altra cosa. In alcuni aeroporti c'è il riconoscimento facciale.
1: Sì.
0: Quando devi attraversare tornare. Lì come fanno?
1: Punto.
0: E forse lì sono costretti a toglierselo.
1: Non t'azzardare. Non lo so, questa è una domanda vera, ragazzi. Perché effettivamente là sotto, se poi, visto mai, dovesse arrivare un assedio di forze dell'ordine, tirano su e sotto c'è Kabir. Capisci che un attimo uno potrebbe insospettirsi. Comunque, ragazzi, non ci distraiamo.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
1: Oh, intanto mentre ci date risposta, chiedo a quelli che lavorano negli aeroporti, questa è una curiosità importante, perché burka, appunto, essendo un indumento religioso, magari uno dice non possiamo toccare, però non mi sta bene, perché giustamente la visita alla prostata me la faccio dal medico,
0: certo,
1: che dico io, no, da Sandrino Oltrecialagli che lavora lì all'aeroporto. Comunque, poco fa Grazia Plena ha vinto.
0: C'è euro di spesa, sì. Era preparata a questo ondata d'affetto, lei.
1: Ah, sì, certo, lo sapeva. Conosce il calore umano, sì, degli ascoltatori.
0: Però
1: di tutto.
0: Siamo sempre curiosi perché comunque regalano sempre delle grandi perle.
1: A voglia. Che finiscono spesso ai porci, però comunque, sì. Sentiamo.
5: Ma tu sai che sei una merdina, sì.
6: Grazie. Ringrazio.

0: cazzo che hai toccato il cazzo.
1: Ecco. Ma grazie, che bucio de culo. Ma batta a piangere culo.
2: No, non la insultate, grazie. C'è una vocetta tanto carina, dai, per questa volta.
1: Ma grazie, tanto te se sfonna nei buste prima di arrivare a macchina, ando cazzo, vai. Traffic News.
3: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
4: Traffic News. Andiamo a dare gli aggiornamenti sulla viabilità. Prosegue l'ondata di maltempo che da questa notte si sta abbattendo sulla capitale con piogge temporali e ci sono tante strade allagate e quindi inevitabili ripercussioni per il traffico, in particolare sulle arterie che collegano le zone periferiche. Sulla Cassia bis Veientana ci sono code per piogge temporali dal raccordo anulare alle rughe. Sul raccordo anulare in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria, tra Nomentana e Casilina e più avanti tra Via della Pisana e Via Aurelia. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Incidente sulla Via del Mare all'altezza di Vitinia, ci sono incolonnamenti dal raccordo anulare in direzione Ostia. Ci spostiamo su Via del Foro Italico tratto della tangenziale, dove ci sono code tra Corso di Francia e Via Salaria in direzione di San Giovanni. Code a tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e Via Salaria. Vedi, Corso di Francia anche qua, non Corso Francia.
5: Non ricominciare!
4: E tanto invece dici Corso Francia, Corso di Francia. Comunque, se volete altri aggiornamenti sul traffico, potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: Donne col burka vengono portate in una stanza separata e controllate da donne. Basta che non siano uomini a controllarla, fanno tutti i controlli normalmente come a qualunque passeggero, e in una stanza separata con solo donne.
1: Mamma mia!
2: Vero, anche a me un paio di volte che mi hanno fermato per che dovevano perquisire.
3: Non mi lasciare così in sospeso, che già c'eravamo tutti gli ascoltatori, infatti il film capirai,
2: hanno fatto venire delle donne, si fa così. Certo, non mi hanno portato nella stanzetta, me l'hanno fatto lì.
3: Tanti a tutti.
2: Sì, vabbè, dove devono solo toccare con i guanti sulle tasche, sulle gambe.
4: Ma buonasera,
2: eccoci qua. Immagini!
3: Salve
2: Dalle Dector! Ma buonasera!
3: Esatto, no, quello che sta lì a toccare, no?
4: Ma buonasera!
3: Quando ti scompisci.
5: Ma raga, buonasera, io c'ho un problema. Siccome mio figlio si è pesa la patente, mi ha fregato la macchina, ok? E io non mi posso sentire più Radio Globo, tutto bloccato e tricche e ballacche. Che me potete fare una colletta se riesco a comprarmi una macchina nuova? Sì. Pure una cosetta piccoletta, per favore. Cioè, per me è importante. Grazie, vi voglio bene.
3: Attenzione!
2: Allora, capita proprio al momento giusto, perché noi abbiamo detto che il 17 ottobre ci vedremo da Leonori, nuova sede su Via Appia a Ciampino, dalle 4 alle 7 noi faremo la diretta, ci sarà della birra, andatevi a scrivere su radioglobo.it per il boccale,
3: sì.
2: Ma ci saranno comunque degli sconti per gli ascoltatori di Radio Globo che saranno validi solo quel giorno e il giorno dopo.
3: Ecco, domenica. Ma sono sconti grossi, ma solo per voi, per il 17 e il 18 volendo, se non fate in tempo magari venire a trovarci, oppure ci ritornate il giorno dopo, intanto vi date una spizzatina, comunque tipo 1500 euro sull'usato, da 2 a 5000 euro su chilometro zero, sì. Aziendale nuovo.
2: Se prendono il finanziamento fino a 5000,
3: esatto.
2: Sì, ci sono veramente degli sconti assurdi, io l'ho letto stamattina, ho detto ammazza, conviene quasi comprarsi la macchina. Quindi a parte gli scherzi, se state cercando una macchina, venite lì e state nel posto giusto.
3: Basta, perché c'è di Lazzaro l'ascolto.
2: Dopo
3: c'è, ci rimprovera. David Guetta di Aricia. Che gli ho detto?
6: Una volta era giovedì gnocchi, mo adesso è giovedì incidente sulla via del mare. Tutti i giovedì, porco d***.
3: Calma ragazzi, calma. Ho detto prima, lodate il signore.
7: E mo che è finito tutto bloccato. Che cazzo faccio?
3: Ecco, proprio così, decore. A domani!
2: Ciao!
8: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da...
9: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura.
10: Magi Auto.
9: Dove l'auto è magia.
8: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
11: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince. Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
14: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
15: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
16: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
17: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
16: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
17: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
18: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
19: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: 19.02 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
20: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
21: E l'auto?
20: Quella soprattutto.
21: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
20: Perfetto, allora il divano può aspettare.
22: Romana Auto!
21: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
23: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
24: Globo TV.
2: Ed eccoci dopo tutto bloccato. Buon giovedì sera, 8 ottobre. Siete con Angelica Baraldi e siamo pronti.

Chris De Sarandi è iniziata la sua carriera come busker, quindi era un artista di strada, suonava sempre pianoforti nelle stazioni ferroviarie e ora è riuscito a raggiungere tutte le classifiche radiofoniche. Siete su Radio Globo.

0: 19:18 e mentre stavo venendo qui in studio con la macchina ho visto che stava arrivando un bel temporale. Per fortuna ragazzi non l'ho preso, sono riuscita ad arrivare indenne qui in studio, ma nel caso fatemi sapere alla Globo WhatsApp com'è la situazione là fuori, dato che non ho più notizie da quando ho messo il piede qui dentro. Quindi ragazzi mi raccomando, resistete.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
1: e cantaci il jingle.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
4: All you can eat di cucina romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
3: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non ci è venito per niente.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Torna Urban Land.

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato aperti intera giornata.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color 18 metri, superprezzo 9,90 euro.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda Automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: Ma che tutt'oggi ci piace tantissimo e sicuramente, raga, non ci stancherà mai. Però devo anche confessarvi che non è tutta farina del sacco degli Alcazar, perché il giro di basso e la base sono un campionamento quasi integrale di Spacer, un pezzo uscito nel 1979. Ma la vera chicca però arriva qui, ragazzi, perché la base originale è stata prodotta da due leggende assolute della musica mondiale, Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
0: Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri, dei nostri borghi. Confesercenti lo sa e per questo ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona perché mia.
14: Radio Globo ti riempie il carrello.
15: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
14: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
15: Scopri come su radioglobo.it.
16: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
17: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
18: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Arriva un singolo che è un vero e proprio inedito, perché è la prima volta che le vediamo collaborare insieme. Un pezzo tutto al femminile. Ci sono Annalisa e Madame come Amica.

vicino ha unito questo giro di basso molto funk, quasi da disco anni 70-80, con un mood decisamente più moderno, anche grazie alla bellissima voce ipnotica di Alison Goldfrapp. Torna a Tame Impala su Globo.

0: parigino in Mojo, e questa Lady è un vero e proprio pilastro della French Touch, un pezzo che ha venduto oltre 2 milioni di copie su Radio Globo. Traffic News.
1: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio
0: Globo, Traffic News. È arrivato il momento di scoprire un po' com'è la situazione del traffico in giro per Roma, quindi ci colleghiamo con la centrale Luce Verde per gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità. Questo è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Permangono rallentamenti e code a tratti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e via Appia. Stessa situazione in carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina. Anche su via del Foritalico, tratto dalla tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni e rallentamenti in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. Lavori di notte alla galleria Giovanni XXIII, chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina in direzione di via del Foritalico. Proseguono poi i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 22 e le 6. Lavori di notte anche sul viadotto della Magliana fino al 23 ottobre tra le 21 e le 6, chiusura nelle due direzioni tra Viale dell'Atletica e Via della Magliana.
3: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live
4: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
5: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
6: E io sono Roberto Marchetti.
5: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
6: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
5: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
4: Tutto Bloccato, live.
3: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
4: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
3: Radio Globo.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Ha riaperto al pubblico la Biblioteca Borghesiana, la prima a ripartire tra le 22 ristrutturate e riorganizzate grazie a fondi PNRR. La sede di Largo Monreale è stata rinnovata e resa più efficiente grazie a pannelli fotovoltaici. Le colonne sonore più amate diventano musica dal vivo con la rassegna La Grande Musica dal Vivo sotto casa tua. Domani a Largo Irpinia, nel quinto municipio, alle 21, con l'Orchestra da Camera di Perugia, due ospiti speciali, Daniele Silvestri e Karima. Proseguono nel fine settimana le aperture straordinarie degli uffici anagrafici di Roma Capitale dedicate alla carta d'identità elettronica. Sabato 10 è la volta dei municipi 3, 6, 7, 8, 9 e 15, aperti di domenica anche i 4 pit del centro storico. Le prenotazioni sono attive da domani sul sito dell'Agenda CIE.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
11: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
13: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
14: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
15: è Sentra.
14: Se la bolletta è semplice da leggere,
15: è Sentra.
14: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
15: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
14: L'energia in famiglia
15: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
16: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
3: Sono le 20.02 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
5: E l'auto?
4: Quella soprattutto.
5: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
4: Perfetto, allora il divano può aspettare.
5: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
3: Ma buon giovedì 8 ottobre, dai ragazzi, è già giovedì. Questo significa che manca pochissimo il weekend. Io al pensiero mi sento già più rilassata. Siete con Angelica fino alle 23, ripartiamo con Miley. Solo le

sicuramente uno dei brani d'amore più intensi usciti quest'anno era Saif e Bresh con Parlar d'amore. Loro vengono entrambi da Genova, una città con una tradizione cantautorale gigantesca. Con quel brano hanno proprio voluto renderle omaggio. Ora arriva un artista giovanissimo, un grande talento da New York.

0: 100.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
3: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
6: Supermercati Pim, i family agora, i risparmio di qualità.
7: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Nei supermercati Dem.
8: Ogni giorno il meglio.
10: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
11: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro!
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.

scritto in tantissimi alla Globo WhatsApp e mi ha scritto anche Tommaso Di Vito al mio WhatsApp e mi ha detto che fuori, ragazzi, sta venendo giù il finimondo. C'è il diluvio universale, quindi mi raccomando, ai ripari. Intanto arriva Kygo su Radio Globo.

0: palla agli amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo.
3: Dopo l'instabilità di metà settimana sul comparto centrale, le giornate di venerdì e di sabato vedranno una progressiva attenuazione dell'instabilità seguita da un generale miglioramento con il probabile ritorno dell'anticiclone. Avremo gli ultimi fenomeni in mattinata, ma poi, come detto, il tempo andrà gradualmente a migliorare. Le temperature subiranno però un calo di 4-6 gradi, soprattutto nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
12: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Parlando di Never Too Much, la leggendaria hit di debutto di Luther Vandross, uscita nel 1981, un pezzo che ci trasmette un'incredibile positività. Era High Maintenance su Radio Globo. Torna anche Karol G insieme a Manu. Ciao!

0: mondiale. Infatti era proprio la sua golden era, possiamo definirla così, e questo brano è diventato un po' anche un inno generazionale per i teenager dei primi anni 2000. Ma non è che possiamo tornare indietro nel tempo, eh? No, chiedo così.
1: Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
2: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
1: Hai qualcosa da segnalare? Dillo a Radio Globo.
2: Radio Globo. Vai sul sito radioglobo.it e compila il form per inviare la tua segnalazione.
1: Ci recheremo sul posto per dare luce a quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Dillo a Radio Globo. Un filo diretto tra i cittadini.

0: problemi di tutti i giorni.
1: Radio Globo.
0: Radio Globo.
2: Promotion. Attenzione ragazzi, l'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana. Un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e McCaffè per una pausa golosa. Mi raccomando, non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovo McDonald's di Via della Pisana.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
5: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
6: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
7: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
6: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
8: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
8: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
0: Scopri come su radioglobo.it.
9: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
2: Sono le 20.57 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
13: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
14: E l'auto?
13: Quella soprattutto.
14: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
13: Perfetto, allora il divano può aspettare.
14: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM.
0: Streaming.
8: Tab.
0: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
2: Ma buon giovedì sera a tutti. Allora, com'è il tempo? Prima avete scritto che c'era il diluvio universale. Sta ancora piovendo? Fatemelo sapere alla Globo WhatsApp. Siete con Angelica Baraldi.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Happiness is so sad, per la prima volta insieme a due pesi massimi della musica svedese, il leggendario trio elettronico di Swedish House Mafia, quindi Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso, insieme all'iconica Lick Lee, si sono autodefiniti gli Avengers svedesi. Ma ragazzi, a proposito di Avengers, avete comprato i biglietti per la nuova uscita di Doomsday a dicembre, vero? Dai ragazzi, nerd all'ascolto, non deludetemi, mi raccomando. Torniamo al 2017 con

0: discografia di Drake. Non so se l'avete notato, ma all'inizio della canzone non parte subito con la voce di Drake, ma con una voce maschile. Beh, è quella di Moody Man, una vera e propria leggenda della musica house e techno di Detroit. E il team di Drake ha campionato questo audio direttamente da un suo famosissimo DJ set a Manchester.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Hai voglia di qualcosa di buono?
3: Da Mancini in forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
4: Sta arrivando un brano scritto dalla bellissima penna di Ed Sheeran. Loro sono un gruppo tutto al femminile. Sul volume per le Cats Icon Animal.

cui hanno campionato la leggendaria canzone di Scatman John. Volevano dare un impatto un po' nostalgico anni 90. Devo dire che questa sera avevamo proprio bisogno di musica latina con questo diluvio universale che c'è fuori, e per fortuna la musica ha la capacità

come la canzone di maggior successo di sempre nella storia della classifica Billboard Hot 100, quindi veramente un grandissimo traguardo per The Weeknd. Ora però torniamo in Italia con Samurai J su Radio Globo.

Ovviamente Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Globo. Radio Globo volevo dire, vabbè, comunque ragazzi, se non l'avete ancora fatto, dovete scaricare i

0: produci Radio Globo. The Morning Show Reload
1: on Radio Globo. Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nel Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua. Reload.
2: Quando nell'annuncio scrivete cerchiamo una persona dinamica, flessibile e con voglia di crescere, concretamente cosa intendete?
3: Dinamica perché deve fare il lavoro di tre persone, flessibile perché gli orari li decidiamo noi e possibilmente non deve rompere i coglioni. Voglia di crescere invece significa niente, però su LinkedIn diciamo che fa molto azienda moderna, funziona.
2: Chiarissimo, super spot per noi, torniamo tra poco con brutte proposte, restate con Sincera TV.
4: Stanco di pagare tanto per internet? Passa a Fibrissima Semplice. Fibra ultra veloce a soli 19,90 al mese. O meglio, 19,90 è il numero grosso che vedete sullo schermo. Poi ci sono 6 euro di modem, 4 di attivazione, 3,90 di servizi digitali che non sappiamo bene che cosa siano nemmeno noi, e altri 2 euro per chi avete scelto di pagare in bolletta. Alla fine sono 35,80. E soprattutto nessun vincolo. Se vuoi cambiare, paghi tutte le rate residue del modem che ti abbiamo obbligato a prendere, che su internet costa 39 euro, ma a te alla fine ne costerà 288. Fibrissima Semplice, l'unica fibra che potrebbe avere Fabri Fibra come testimonial. Ma lui non ha accettato. Fibrissima Semplice, scegli di non pagare tanto per internet. Paga tantissimo. Ma come?
5: Detto, è sincero.
6: Buonasera. Ecco i programmi della serata su Sincera TV. Bene, alle 20:30 le previsioni del tempo. Rubrica ormai obsoleta e noiosa, solo per avere uno spazio in più a cui abbinare uno sponsor. In prima serata il nostro nuovo reality Nastro Trasportatore, format esclusivo di Sincera TV in collegamento diretto con la telecamera puntata sul nastro bagagli numero 9 di Fiumicino. In questa puntata emozioni al cardiopalma con una vecchietta che discute con una ragazza in quanto convinta che lei abbia prelevato il suo bagaglio e un passeggero da Malpensa che prende con lo stinco il carrello bagagli e lascia trasparire dal labiale in video una netta bestemmia. A chiudere la nottata, quello che è probabilmente il nostro contenuto migliore, un segnale audio sinusoidale a 440 Hz con l'immagine fissa del campanile di Poggio Bustone per le 8 ore successive. Una buona serata su Sincera TV.
7: Sei contenta?
8: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
9: Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19
10: tutto bloccato live
9: dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17.500.
10: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
11: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
12: Bel veicolo a motore umano. È usato?
11: Usato a chi?
13: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
12: Info su leonori.it.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Shh. Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre, il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23.
16: Dolcetto scherzetto!
15: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
17: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
18: Un duo di DJ e produttori olandesi nati e cresciuti ad Amsterdam e sono diventati uno dei fenomeni più travolgenti, freschi e rivoluzionari della scena house mondiale. Ci sono gli Another.

0: G e Bruno Mars, Still su Radio Globo. Still infatti rappresenta una pietra miliare assoluta nella carriera di Karol G, perché è a tutti gli effetti la sua prima canzone interamente cantata in lingua inglese inserita all'interno di un suo album. Infatti lei ha sempre avuto in testa l'idea di incidere in inglese, ma non ha mai voluto forzare troppi i tempi. È stato questo specifico brano a trovare lei.
1: Wait for me, I'll be back.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato aperti intera giornata.
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
6: Supermercati PIM, di quel famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
7: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
11: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro. Mauris.
12: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: 22 in punto dell'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
17: E l'auto?
16: Quella soprattutto.
17: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
16: Perfetto, allora il divano può aspettare.
17: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori hits in FM.
19: Streaming,
18: DAB
19: e sul canale 91 del digitale terrestre.
20: Globo TV.
0: E di nuovo buon giovedì sera anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso.

0: canzone è nata da una profonda esigenza terapeutica e personale, perché Harvey soffre proprio di overthinking, con la tendenza a riflettere troppo e analizzare ogni minimo dettaglio. E secondo me in tanti siamo un po' come Harvey. Era la sua Hesitate su Radio Globo, ora torna anche una canzone incredibile, Holly.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Merck & Cremont hanno rivelato di aver seguito il loro classico metodo di produzione anche per questo brano, quindi sono partiti dalla base strumentale, solo dopo si sono resi conto che quel sound aveva proprio un'anima mediterranea, così hanno individuato nei The Colors e Serena Brancale i tasselli perfetti per dare vita a questa partenope.
1: Wait for me, I'll be back. Hai voglia di qualcosa di buono?
2: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!

0: 2.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Sta per arrivare un pezzo molto intenso, molto forte, che ha avuto un grande successo proprio per la sua onestà emotiva. C'è Somber con la sua My Body Isn't Ready.

0: che nel video musicale porta l'auto del suo ex fidanzato, lo sfascia carrozze e la prende veramente a martellate. Cioè, è tutto vero quello che si vede nel video. Diciamo che va un po' di rabbia da sfogare, forse. Torna MGK, Wiz Khalifa su Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Dopo l'instabilità di metà settimana sul comparto centrale, le giornate di venerdì e di sabato vedranno una progressiva attenuazione dell'instabilità seguita da un generale miglioramento con il probabile ritorno dell'anticiclone. Avremo gli ultimi fenomeni in mattinata, ma poi, come detto, il tempo andrà gradualmente a migliorare. Le temperature subiranno però un calo di 4-6 gradi, soprattutto nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
3: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
4: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
5: E io sono Roberto Marchetti.
4: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
5: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
4: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
3: Tutto bloccato, live.
2: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
3: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Le 22.38 di questo giovedì 8 ottobre, siete con Angelica Baraldi, ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Usual.

0: effettivamente sono un po' di ore che sono rinchiusa in questo studio. Noi ci sentiamo come sempre sabato e domenica, sabato dalle 14 alle 17 e domenica dalle 18 alle 22. Da Angelica Baraldi è tutto, ciao belli, buonanotte.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 068928.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
6: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
5: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è veni per niente.
7: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
8: Sponsored by conti più clacson che chilometri, è il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
10: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
11: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Che vuoi, Caselli? Oh. Che mi sbracci? Che c'era, dovevo far partire una sigletta.
3: Ho capito, c'è anche la mia di ora. Cioè, non è che c'è soltanto la tua, c'è anche la mia ora. Se possiamo fare.
2: Io la tua ora spero arrivi presto. Guarda, quando insisti così.
4: Però, no, la capisco perché ovviamente avrà preso accordi con i suoi sponsor, quindi devono passare, no?
3: Sì, abbiamo delle scadenze.
2: Senti, ormai parla come Vasco dopo che la. Allora, va bene, andiamo con le tue scadenze, andiamo con l'ora è fatta, su.
3: Sono le 16 e 16.
2: Non fa per niente.
3: Ma 16 cosa? Oh, manca un pezzo, eh? Cos'è che non devo dire? Vabbè, se me lo dite non lo dico mica, eh. Oh.
0: L'ora è fatta e offerta da...
5: Ciao, sono Enrico Ladri. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Vai su noirubiamoauto.it e trova la tua auto scippata. Tra più di 6.000 auto smembrate potrebbe esserci anche la tua, ma in una nuova veste. Quei cerchioni ammaccati? Ora sono degli orecchini vintage. Quel cofano martellato? Ora potrebbe essere una cucina a gas. O, perché no, una protesi d'anca satinata verde. Scopri quanto vale la tua auto. Riconoscila tra mille. Noi rubiamo auto.it. Da 30 anni la tua auto la scippiamo noi.
1: Tutto bloccato
0: dal lunedì al venerdì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Wake up! Good morning! The morning show.
7: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
0: On Radio Globo.
1: Sponsored by
9: Magicland.
10: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
11: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
12: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 12 ottobre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con me
2: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: pubblici servizi, istituzioni che non rispondono.
1: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
0: Hai qualcosa da segnalare? Dillo a Radio Globo.
2: Radio Globo.
1: Vai sul sito radioglobo.it e compila il form per inviare la tua segnalazione.
0: Ci recheremo sul posto per dare luce a quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Dillo a Radio Globo. Un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Torna Urban Land

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
2: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Visto che dici che ti sei risentito tutte le registrazioni, hai fatto questi confronti, quali sarebbero secondo te le differenze? Cioè, cosa non ti torna?
3: Il suo accento adesso è troppo diverso, non sento più il vero filippino dentro, adesso è soltanto una coppia.
4: Veramente gli sta cacciate, Spank, ma...
5: Non lo so, Chris, dai dei dettagli, visto che lui si è andato a sentire...
4: Allora, dove sei andata io, papà, Torea? Ricordi?
3: No, sei finto.
4: Allora
3: finto.
4: Tu non cazzo sentito mai? Va, panculo, va.
2: Io mi immagino lui coi post-it al muro che si prende appunti tra una registrazione e l'altra di Chris.
5: Sì, con le foto.
6: Ma dimmi, se io devo andare a litigare pure. Ma che cazzo me lo doveva dire?
7: Talmente tanto sveglio questo che Roberto gli ha detto... Forse perché lo sentite al telefono? No, sempre da radio.
8: A treno! Ma mi sta a volo,
9: Sono più falsi di Giuda questi di Radio Globo. Manchi i napoletani sono così falsi.
10: Questo Costantino sarà un amico del Benone, sarà una sesta Peroni. Visti i mostri.
11: Ah, oh, questo non è Chris. Questo è un Chris Pere. Questo è un Chris clonato male.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sapete quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: dalle 7 alle 10 on Globo TV.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a

0: wait for me, I'll be back.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.